0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui.

0: non so nulla, eh?
1: Non mi meraviglia, mio Sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
3: Però si poteva far meglio.
4: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

mia riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
1: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
0: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

mattino. Buongiorno, o meglio, buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso, anche se il gallo ancora dorme.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza

0: Dimentica i problemi, stasera non mi tieni. Ragazzi, da quando vi ascolto non vi mollo più e premetto che è successo quasi per caso, ma le cose per caso sono sempre le più belle. Grazie per la compagnia, vado a casa che sono stanco, ho lavorato stanotte.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Cacchio, ma utile il 3, si proprio foda le grasce, ne? Flavio da Brescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato il SUV sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera. Più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
2: Ciao scombricolati del mattino. Uno dice, papà, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete il numero uno, ciao ragazzi!
3: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco!
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Benvenuto nel futuro.
8: Siamo nell'anno 2046.
7: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
6: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.

0: vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ciao Combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
2: Buongiorno Combricoli, ecco, buongiorno con una domanda così, ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria, no, sul lavoro, pensa a te, mamma mia, che brutte robe. Niente, Filoni, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona. Ciao.
3: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno Combriccola. Io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
2: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la falove, i minini crida, la gatta la smarida sotto i cop, la navoia farangon. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno Rossana e bacioni.
3: Prendimi l'anima ma ridammi la radio, ovviamente Radio Number One.
4: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino. No, no, no.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire.
2: Corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
3: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più con una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: tempo una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
2: Sono sempre in ritardo perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo, perché ancora piove? Ciao Combri.

0: l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
2: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
2: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
3: Buongiorno Scombricolati, l'ape più bagnata? La penisola.
4: Buongiorno Combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
5: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
6: Tra poco sugli Scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento!
7: La Combricola.
8: La Combricola.
7: La Combricola.
8: Di Radio Number One.
7: Gli Scombricolati del Mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Scombriccolati del mattino.
2: A breve sugli scombriccolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
2: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli.
3: Buongiorno scombricolati. Un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: things that I've got.
1: È arrivato un vocale, in realtà non sappiamo perché a quest'ora, ma lo ascoltiamo.
2: Dimmi, sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali, fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così, a me fanno anche incazzare.
3: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro, io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino del caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ah, ecco, sono quello.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
2: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Ugetto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora, mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ciao, due arance. Una dice all'altra: non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
2: Buongiorno scombricolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
3: Au, scombricolati, vostro vichingo, vi voglio bene.
4: Gli scombriccolati del

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: È venerdì! Avete capito? Venerdì! T'a posto?
2: Bene.
3: Buongiorno, scombriccoli. Ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion. Se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata, Dauro. Sempre così.
4: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
7: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
8: Andrea, pensavo a un tema geniale.
7: Sì.
8: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
7: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
9: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Meteo. Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di venerdì 18 settembre sul centro nord Italia con prevalente copertura nuvolosa. È ancora attiva infatti una perturbazione atlantica ed è responsabile ancora di localizzate precipitazioni, dunque ombrelli ancora a portata di mano. Saranno principalmente informazioni sull'arco alpino, sui settori montuosi e sulle alte pianure della Lombardia, nelle aree interne della Toscana, sulla Romagna, sull'Umbria e sulle Marche. Altrove non mancheranno spazi soleggiati, il tutto con temperature diurne più contenute al nord, non oltre i 23-25 gradi in molte località. In altre diverse aree del centro riusciremo a toccare ancora picchi di 27-28 gradi, tipici estivi. Al sud variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti più intensi su est Sicilia, con qualche rovescio temporale, temperature in calo con massime tra 24 e 29 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: audio in arrivo. Potrebbe contenere della lucidità? Dubitiamo.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Sono ragazzacci, Gianni Contadino, Matto di Reggio Emilia, siete i numeri uno. Grazie, buon weekend!
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: tips. È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Firulippiru la firulippiru, al ceculetto scuola si va. Dice che mi... dite che mi... accusano di plagio dopo aver usato firulifirula, firulifirula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu, furulu, furulu, furulu. Buongiorno comunque scombriccolati, firulifirula.

0: che oggi è venerdì, venerdì, è venerdì!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno Combricola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
2: Buongiorno dai ragazzi della Combricola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
3: La Combricola.
4: La Combricola.
3: La Combricola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: Number one! Gli scombricolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
2: Per restare giovane ascolto la combriccola tutte le mattine. Sono pieno di rughe, a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Qualcuno ha deciso di condividere un pensiero e noi abbiamo deciso di non fermarlo.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio la copricola. Buongiorno.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata Paolo.
2: Ciao scombricolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
0: E anche per oggi è tutto amici, tra poco la combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: su Radio Number One.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 18 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Medio Oriente, l'Italia è pronta a inviare la Marina a Bab el-Mandeb senza l'UE. Trump: è un momento cruciale per l'Iran, devo prendere una decisione. Pashdaran: colpita petroliera del Togo a Hormuz. Netanyahu: si deve abbattere il regime, distruggere Hezbollah e Hamas. La guerra in Ucraina, giorno 1668, jet militari russi in Lituania. I caccia italiani in volo. Meloni: Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Il congresso USA intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, ira del Cremlino. Politica: il viaggio diplomatico. Meloni a Oslo, cooperazione industriale ed energetica tra Italia e Norvegia. Oslo è il nostro quarto fornitore di gas, ricorda Meloni. Stasera incontro tra aziende. Sull'Ucraina: non rispondere alle provocazioni russe. Per la cronaca, delitto Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per l'ex PM Venditti. Il magistrato era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti a Pavia. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone di casa a Montelanico in provincia di Roma, soccorso da alcuni passanti dopo un volo di 10 metri, è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli, dove ricoverato in gravissime condizioni. Maltempo, bomba d'acqua su Firenze, la pioggia entra agli Uffizi, ma il Bacco di Caravaggio è salvo. Oltre 45 mm d'acqua in un'ora causano un'infiltrazione nel celebre museo, sfiorando il capolavoro. Le opere non hanno subito danni e le sale riaprono regolarmente. Estero, Corea del Nord, la sorella di Kim Jong-un minaccia gli USA: reagiremo alle esercitazioni. Pronti a mobilitare tutti i mezzi disponibili, spiega Kim Yo-jong, qualora gli interessi strategici della Corea del Nord venissero violati. Sport, calcio: tutto facile per la Juventus all'esordio in Europa League, vittoria per 5-0 in casa contro gli olandesi del NEC. Stasera l'anticipo della quinta giornata di Serie A, Monza-Sassuolo. Europei maschili di pallavolo: l'Italia batte la Slovenia e si qualifica prima nel suo girone. Domenica a Torino gli ottavi contro la Danimarca. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: giornata alla combriccola anche in questo venerdì 18 di settembre. Buongiorno da parte mia, Virginia. Era inverno l'ultima volta che ci siamo visti, coso 1 e coso 2.
1: Sì, sì, era gennaio, stava nevicando.
2: Sì, faceva lo stesso tipo di freddo.
1: Sì.
0: Ora è estate, ma soprattutto qua dentro ci sono 50 gradi percepiti.
1: Addirittura questa cosa di percepiti.
2: E perché hai attorno a te due figure maschili predominanti.
1: Coso e coso bollenti stamattina.
0: Questa
1: e quindi
0: sensualità che, guarda, non riuscirò a tenere a bada per tutte queste tre ore.
2: Anche
0: penso,
2: secondo me prima o poi ti metti alle mani addosso, nel senso
0: ecco, bene, cominciamo molto bene. Salutiamo la Manu che ritornerà poi settimana prossima, si è presa qualche giorno di relax da questi due esseri e come darle torto, dico.
2: Guarda che tu lunedì sei ancora con noi, eh?
0: No, non è vero, posso decidere di scappare a partire da questo weekend, lontano, rimarrete senza figura femminile.
1: Poi voglio vedere. Finisce sempre così.
2: Siamo a posto, possiamo cominciare?
0: Sì, è solo l'inizio di queste tre ore. Intanto la prima canzone che ascoltiamo è quella di Olivia Dean.

0: posso dire che anche voi, cioè, siete esauriti, ma
1: proprio esauriti proprio.
0: Un po' come i nostri ascoltatori, sono già arrivati un sacco di audio. Sentiamo.
2: Buongiorno Virginia. Buongiorno. Ciao coso 1 e coso 2.
3: Vabbè, siamo qui. Ciao. Oh, ciao.
2: La vecchia alcolizzata, siete riusciti a farla fuori allora?
3: Ma cosa stai dicendo?
1: Allora, prima di tutto non è vecchia.
0: La Manuela?
1: No.
0: La
1: no.
0: Manuela.
1: La Manu.
3: E poi non è nemmeno alcolizzata, ma cosa sta dicendo? Ma,
0: beh, no, è cambiata comunque.
1: È cambiata?
0: Non è più, la mano di una
3: prima
0: volta.
3: Prima prendevo la media, adesso sono due le medie, sì.
1: Si fa le medie superiori.
0: In maniera progressiva. Poi sentiamo un'altra bella nota vocale di qualcuno che è felice sicuramente per l'arrivo di questo venerdì. Un po' come
4: buongiorno Cobricola! Hey. Buongiorno Radio Number Swans! Questa mattina ho fatto una cosa che non facevo da tanto tempo. Sì. Mi sono alzato e visto che è venerdì, mi sono guardato allo specchio. Ho detto: caspita, da venerdì scorso è passata una settimana. Ora mi sono guardato e ho detto: minchia, comincia a invecchiare, cominciano a passare gli anni, diventi grigio.
3: Sti discorsi?
4: È passata un'altra settimana. Ma sei ancora il pirla che eri settimana scorsa!
3: Quello sì.
4: Ciao a tutti, un bacione! Omar D'Averzo!
0: Esame di coscienza.
5: Buongiorno, come qua? Buongiorno, miei cari mariaci radiofonologi. Sono qui a far benzina. E per andare a lavorare
1: è il contrario,
5: per pagare la benzina.
1: Esatto.
5: Ma adesso che il vino costa meno della benzina, mi vieni col vino. Omar, dai che ci organizziamo.
0: Vorrei avere insomma il suo entusiasmo in questa mattinata. Per ora non ce l'ho, anche perché devo stare qua con coso uno, coso
1: ma bastano due litri di vino buono, poi te la cavi.
0: Ma ci pensa la birra.
6: Ma buongiorno amici moschettieri, miei cari scombricolati. Tutto bene? Chi ha attrezzato sul meglio, sta piovendo.
3: Ma no, ma dai.
6: Che meraviglia, che freschezza. Dai, e da voi? Dai. Sono così contenta, anche perché ho dormito benissimo.
1: Con
6: questo bel fresco finalmente ci voleva.
3: Poi accelera.
0: No, ma ragazzi, la fiera anche a due per
1: è lunga comunque.
0: Sembra sempre lei. Vabbè, noi vi amiamo così, la combriccola qua su Radio Number One, anche pronti per ascoltare il prossimo disco, quello di Lady Gaga.

0: su Radio Number One, tra l'altro neo mamma, vi do questo piccolo gossip.
1: Sì.
0: Lei è passata al team mamma.
1: Figlio maschio o team figlio femmina?
0: Adesso possiamo sapere questi dettagli. Dovrebbe essere un maschio, se maschietto, non erro, però sai che poi i magazine di gossip dice un'altra.
2: Che fosse, che ne so, una roba che si cambia così man mano passa il tempo.
0: Coso?
1: Calmo.
0: Ascoltiamo un'altra nota vocale.
3: Buongiorno Virginia, buongiorno Svalvolati. Ecco. Allora, oggi è venerdì,
0: sì.
3: È un bel dì e speriamo che finisce in sci.
0: È in sci.
3: Agos da Sondrio, ciao Marcia, Max, Agos da Sondrio e niente, oggi è venerdì. Buona giornata a tutti, Svalvolati!
0: Cioè, ragazzi, siamo arrivati al punto che gli ascoltatori salutano gli altri ascoltatori.
1: Ma siamo una famiglia!
0: E non cagano
1: Dirci.
0: Di pezza.
2: No,
0: voi.
2: No,
1: siamo una
2: famiglia. A noi non ci caccano neanche di strisce, capito?
0: Tra l'altro,
4: ma
0: anche Virginia, la Piera ormai.
4: Ma come? Cosa? Che cosa è successo?
1: Cosa hai combinato?
4: Ma io vi saluto con tanto entusiasmo.
0: Aumentiamo.
4: Mi sono antipatica. Ok, va bene così.
0: Vedi così. Anche al due pere
2: è uguale, non cambia, è incredibile, è impossibile.
1: Ciao Piera, un bacio.
0: Comunque questa è una dote che si potrebbe tranquillamente mettere sul curriculum, eh? Cosa
2: sì?
0: So fare nella vita, so parlare con lui.

0: Travis, Meghan Trainor, la canzone che abbiamo appena sentito qua su Radio Number One. È arrivato quel momento,
1: sì.
0: È cambiato però.
1: Cioè, ma cosa è cambiato?
0: Tutto.
1: Ma no! È il momento nostalgia.
0: No, io davvero vi ho lasciato a gennaio, ora siete degli uomini nuovi.
1: Che parlavamo di che cosa a gennaio?
0: Ma eravate un pochino più osé, un pochino più hot, ora non si può più dire nulla.
2: No, no, siamo usé.
0: Pensione.
2: Sì, ascoltiamo i cantieri, quelle cose lì.
0: Vabbè, accetto tutto comunque.
1: Ecco, accetta anche il momento nostalgia, il momento nostalgia, perché stavo pensando proprio ieri, vedendo mia figlia che va a scuola, con la ripresa appunto delle scuole, tornano alla mente i periodi in cui anche noi eravamo studenti di belle speranze.
0: Non fare così.
1: Sono passati, 5-6 anni. E la domanda sorge spontanea. Allora, conservate ancora in soffitta, in cantina, di solito si mette in quei cartoni, quelli belli, belli ampi, quaderni, diari, quelli pieni di scritte, dediche degli amici, confessioni d'amore, oppure sono andati persi nei vari traslochi, non li avete buttati via, non sapete più dove sono. Io ad esempio i quaderni e i diari, io avevo il diario Iacovitti, me lo ricordo ancora, io li conservo ancora gelosamente nonostante sia passato mezzo secolo.
0: In soffitta?
1: In cantina, per
0: cioè
1: la verità.
0: Conservate in soffitta i vostri diari,
1: sì.
0: Ma soprattutto qualcuno ha una soffitta ancora oggi?
1: Beh, c'è la cantina, il box, sì.
2: Gli anziani ce l'hanno.
1: Certo.
0: Cosa dici tu?
2: No, gli anziani ce l'hanno la soffitta. Io ce l'ho e la devo prima svuotare, poi la riempirò con altre cose.
0: Beh, quindi, come dire, momento nostalgico, momento che ci riporta direttamente alla scuola. Per quanto mi riguarda era l'altro giorno,
2: ieri,
0: quindi insomma, sono ricordi un pochino più.
1: Però hai già buttato via tutto?
0: No.
1: Ah, conservi gelosamente. Ci sono già le prime dediche d'amore?
0: Dediche d'amore?
1: Eccola
0: sì,
1: lì.
0: Perché noi utilizzavamo il diario per appunto scrivere le cose riguardanti la scuola e poi avevamo un altro diario, il più uno, dove appunto scrivevamo tutte le dediche.
1: Il più uno.
0: Il diario più uno.
2: Cioè tutto accadeva un'ora dopo come sui canali di Sky, il più uno funziona così.
0: Per cortesia. Il domandones.
2: Dai 393-444-0444.
1: Dai, conservate ancora in soffitta, in cantina, quaderni o diari pieni di scritte, dediche degli amici, confessioni d'amore, tutta quella cancelleria lì della scuola che avete, o magari avete buttato via tutto, oppure perso tutto durante un trasloco, che ne so,
2: nell'incendio magari,
1: in qualche incendio, sì,
0: oppure,
1: si sa mai.
0: Oppure avete perso le chiavi della soffitta.
2: Oh mamma mia.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
5: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
4: Oh, taci e rispondi.
5: Va bene, ci provo.
4: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
5: Ma è facile, Federici.
4: No, la risposta è PN1, ti maledico!
6: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. E avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic! Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire that's epic! Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazione

0: abilità.
1: E eccoci insieme, diamo uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Code di 5 km sulla tangenziale sud di Verona tra San Martino Buonalbergo e all'innesto con la strada statale 434 direzione Verona Nord. Abbiamo poi rallentamenti sulla 4 da Milano Brescia tra Dalmine e Milano Est direzione Milano e tra tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Corre anche sulla 8 la Milano Varese tra Castellanza e tangenziale ovest verso Milano. Rallentamenti inoltre sulle tangenziali milanesi A50, A51 e A52, insomma la nord, la ovest e la est. Veicolo in avaria sulla 1 la Milano-Bologna tra Fidenza e Fiorenzuola direzione Milano con rallentamenti. Altra avaria con altri rallentamenti sulla 7 la Milano-Genova raccordo Bereguardo-Pavia, l'uscita di Bereguardo verso proprio il capoluogo. E poi abbiamo pioggia sulla tangenziale nord di Milano e sulla 9 la Rainate-Chiasso tra A8 Milano-Varese e Lago di Como. Scendendo a Roma e dintorni segnaliamo un incidente sulla 1 diramazione Roma Sud con coda in direzione grande raccordo anulare tra lo svincolo di Monte Porzio e la barriera di Roma Sud. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Corta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: Partenope, Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors, è arrivato il nostro momento preferito, quello in cui Pat Romano ci fa sentire l'edicola di Pat, il focus di Pat. E poi che dire? Che altro? Beh, lui, Pat Romano.
1: Sì, che cosa?
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Due caccia Eurofighter dell'aeronautica militare italiana sono decollati da Siualai in Lituania nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'alleanza. Motivo? La violazione dello spazio aereo, ma non è una novità, da parte di due jet russi riaccompagnati fuori appunto da questo spazio dell'alleanza. I due velivoli di Mosca si trovavano nei pressi di Kaliningrad, exclave russa tra Polonia e Lituania, e quella svolta dall'aviazione italiana è stata definita un'operazione di routine. Intanto l'incontro tra Zelensky e Trump all'ONU può portare ad una tregua energetica, a dirlo è il ministro degli esteri ucraino, quindi insomma ci sono delle schiarite almeno per quanto riguarda gli obiettivi dei vari bombardamenti. Questo mentre la Russia ha lanciato però un nuovo attacco con droni e missili contro la capitale ucraina, contro Kiev. Parliamo adesso di maltempo, perché il violento temporale che ha colpito Firenze ieri pomeriggio ha provocato un'infiltrazione d'acqua anche alla Galleria degli Uffizi. Dopo gli oltre 45 mm di pioggia caduti in 60 minuti, l'acqua è penetrata sotto il lucernario di una sala che ospita, attenzione, 7 dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio. Gli schizzi d'acqua hanno raggiunto il vetro della teca, che protegge appunto questo celebre dipinto. Immediati controlli per verificare le condizioni delle opere. Dai controlli non sono emerse conseguenze gravi per i dipinti. La sala interessata da questa infiltrazione dovrebbe riaprire già nella giornata di oggi. Meno male. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: 35 minuti, venerdì 18 di settembre, gli scombriccolati, siete voi, è inutile che mi guardate mai, siete voi.
1: No, noi siamo cose e cose. Yeah, arriva il domandone, stiamo parlando di scuola, ripresa delle scuole, tornano in mente i periodi in cui anche noi eravamo studenti di belle speranze. E vi stiamo chiedendo, conservate ancora in soffitta, in cantina, nel box, insomma, in qualche luogo della vostra abitazione, quaderni, diari pieni di scritte, pagelle anche, le famose pagelle, le nostre ormai sono ingiallite da mo', oppure magari tutto questo è andato perso nei tempo o nei traslochi che avete fatto.
0: Sentiamo.
2: Io ho ancora le pagelle degli elementari, quindi si parla degli anni 60.
3: Ah, pensavo 30.
2: E invece conservo ancora i libri degli elementari di mio figlio, perché copiavo sempre, copio ancora le illustrazioni per dipingere. E mio figlio ha 33 anni, però i libri degli elementari ce li ho ancora.
0: Beh, insomma,
3: bello.
0: Hanno parecchi anni anche questi ricordi, allora, mi viene da dire.
4: Certo che ho ancora tutte le mie smemorande.
1: Eccole lì.
4: Una delle frasi più ricorrenti era: non amare ciò che è perfetto, rendi perfetto ciò che ami. Praticamente un invito a raccattare qualsiasi caso umano per vedere se si riusciva a salvarlo. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Anche a te. Sì, praticamente è un modo per dire va bene tutto, l'importante è che respiri, però scritto in una maniera un po' più romantica,
0: sofisticata.
3: Sì, sì, ma l'idea è sempre stata quella per ognuno di noi, anche per te.
0: Ma certo, ma certo. Poi devo dire che il diario all'epoca era un po' come una sorta di oroscopo, perché ogni pagina poi aveva scritto un qualcosa che ti ricordava di fare o non fare. Perché in alcuni casi ti diceva anche non fare. E quindi diciamo che era un po' come leggere Paolo Fox alla mattina molto presto. No.
3: Sai che non ho capito una parola di quello che ha detto?
0: Allora,
1: io ho capito Fox, volpe.
0: Il diario, sì, ok. Sì, sì. Ogni pagina aveva una dedica. Io, per esempio, mi ricordo: ti dedico una dedica che dedica non è, e diventa dedica se è dedicata a te.
3: Dillo ancora?
1: No, mi viene mal di testa. Però questa cosa delle dediche mi piace. C'era anche le richieste, dediche richieste.

0: voi?
1: Benissimo, e grazie a voi anche lei si è rovinata, ci ha fatto la supercazzola.
2: Ma cosa
1: ma
2: c'è?
1: Brava, brava, brava!
3: Eh sì, sì, noi tendiamo a rovinare tutto.
4: Mannaggia. Queste sono proprio soddisfazioni e infatti non a caso tra poco andiamo nel 1983 alla playa.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: la versione originale, noi abbiamo avuto il piacere di ascoltare un featuring anche del nostro Pat Romano, che non è da meno comunque.
1: Eh beh, mi ha riportato ai tempi delle scuole proprio, ero in quarta superiore quell'anno. Vabbè, passato un po' di tempo, un po' di diari li ho conservati, qualche pagellina, ma non sono il solo. Vi stiamo appunto chiedendo, ragazzacci e ragazzacce, conservate ancora in soffitta, in cantina, nel box, quaderni, diari, pagelle, con dediche di amici, confessioni d'amore, oppure è andato tutto perso nei traslochi? Stiamo parlando ovviamente di scuola, di materiale scolastico, di cancelleria anche.
0: Ti dedico una dedica?
2: Ti dedico una dedica, sei dedicata a te, vedi? Andrea da Pavia. Ciao scombriccolati!
0: Io non dico cose a caso, cioè quando dico è perché so, è perché so.
3: Uguale al messaggio, parli uguale al messaggio.
4: Buongiorno, scombriccolati. Io conservo ancora le pagelle delle elementari dei miei genitori. I miei genitori erano nati nel 1940, per cui le pagelle dal 1946 in su. Un bacio, Monica. Sono dei bellissimi ricordi.
3: Bello, bello, perché lei c'era anche lei a scuola con loro.
0: Certo. E sono dei ricordi. E quindi le ha tenute per questo motivo.
5: Buongiorno combriccoli. Io nell'ultimo trasloco ho trovato la pagella di terza media dell'anno del lontano 1984-85, non mi ricordo. E niente, insomma, è stato divertente leggere il tutto. E l'unica cosa che ho conservato, che mi è rimasta, che non mi sono sentito di buttare via, era una smemo delle superiori, così.
0: Bello.
5: Perché è sempre un ricordo.
1: Chissà che c'era scritto.
0: Ricordi
1: pruriginosi anche
0: di quel tipo.
6: Ciao, sono Cristina di Brandizzo. Anche noi teniamo tutto, io, mio fratello, mia sorella, abbiamo i diari, i quaderni, i libri, sia nostri che dei nostri figli. E io sono dell'epoca della smemoranda, e un poco tempo fa ho tirato giù un vecchio scatolone con dentro le mie cose. Quando mia figlia ha visto le smemoranda ci è rimasta, perché mi fa: cavoli, sono artistiche, cioè non è un diario. Perché poi sulle smemoranda ci facevi di tutto, attaccavi di tutto, disegnavi di tutto, scrivevi di tutto. Quindi poi io facevo le arti grafiche e fotografiche, quindi eravamo molto fantasiosi. E mi ha detto che sono proprio belle, sono delle opere d'arte, e chiunque ha la smemoranda ha un'opera d'arte.
3: È vero, non si chiude più perché rimane a 90 gradi con tutte le cose che ci sono appiccicate sopra, però è un ricordo.
0: È proprio quello che volevamo dire.
3: Vedi.
0: Riempirlo con dediche, pagelle rotte, strappate, bruciate, dimenticate.
3: Una volta mi sono rotto un braccio, ho messo il gesso dentro.

0: Coca-Cola, voci di Tommaso Paradiso. Ancora insomma un audio velocemente ascoltiamo.
1: Buongiorno scombricolati, sono Fabiana. Anch'io durante il trasloco ho trovato il mio attestato di diploma di terza media. È stata una piacevole sorpresa, perché in realtà mia mamma teneva tutto, tiene tutto perché c'è ancora, e ho trovato proprio l'attestato insomma di terza media, mi ha fatto piacere. Vabbè, sono sempre bei ricordi. Un abbraccio.
0: Voi siete quindi dell'epoca in cui non si faceva l'esame di terza media?
2: Sì, faceva l'esame di terza media. Io l'ho trovato anch'io l'altro giorno e sono contento perché mi hanno promosso, non me lo ricordavo.
0: Promosso e basta?
2: Sì, promosso e basta.
0: Senza voto?
2: No,
0: perché il voto era un pochino...
2: Era un po' basso.
0: Non si poteva dire, perché sennò punizioni, bastonate addirittura. Immagino così il nostro Sergio Sironi.
3: Volavano le vergate.

0: arrivati alla fine di questa prima ora insieme, canzone conosciuta anche per essere iconica grazie al film Il diavolo veste Prada. L'uno, torniamo tra poco, state lì.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulente.
6: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
8: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: 8 in punto su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
4: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
3: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi, misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
5: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
3: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
6: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: amica Annalisa con Madame, la novità che apre questa seconda ora insieme su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno. Così, proprio de botto.
1: Il tempo è quello.
0: Allora siamo nostalgici, anche se pensiamo alle cose che abbiamo fatto per la prima volta, non solo le pagelle che abbiamo avuto.
1: Cosa hai combinato tu?
0: No, parliamo di quella volta che abbiamo dato il primo bacio.
1: Ah, il primo bacio, sì.
0: Primo innamoramento. Di solito capita, tra l'altro, nel periodo scolastico, no?
1: Anzi, con la tua compagna di classe.
0: Con la tua compagna di banco. Addirittura.
2: Di solito è quella del primo bacio.
0: La secchiona.
2: Però...
0: Sergio, non ti facevo uno da
1: dai,
0: secchiona,
1: quando hai dato il primo bacio? Sergio, su.
2: Ieri.
1: Ma smettila di dire scemenze, su. Nel 1947.
2: Allora, il primo bacio l'ho dato, era il 2 giugno 46, cioè il giorno della festa della Repubblica.
0: Sì.
2: E devo dire che ancora adesso conservo lei insieme ai diari nell'armadio, è lì ancora. Tra una pagella e un diario c'è lei, ha uno sguardo un po' attonito,
1: sì,
2: però è ancora lì.
0: È una bambola di plastica.
2: No, è un essere umano, intanto le porto qualcosa da mangiare. E lei è contenta.
0: E lei dice: no, sono piena
2: d'amore.
0: Tu Patti invece.
1: 1977, mi ricordo proprio come se fosse ieri. 1977, facevo la seconda media. Lei aveva un cognome particolare, che era tutto un programma. Beh, tanto è andato tutto in prescrizione, sono passati quasi 50 anni. Amore di cognome. L'ho già raccontata mille volte, quindi non voglio tediarvi.
0: No, allora, amore di cognome, ed è stato il tuo primo grande amore?
1: Sì, è stato il primo grande amore.
0: È stato il tuo primo bacio.
1: Primo bacio, prima cotta, diciamo, no? Poi non ha avuto altri sviluppi, nel senso...
0: Ok, noi vogliamo sapere tutto qua, non solamente quei dettagli.
1: Dai, il tuo primo bacio quando, invece?
0: No, allora, il primo bacio, devo essere sincera, non me lo ricordo, ma mi ricordo invece la prima volta che mi sono innamorata proprio all'elementare, no? Di questo ragazzo che, tra l'altro, parlando poi con quella che era la mia migliore amica dell'epoca, a un certo punto lei mi dice: sai, anch'io sono innamorata di Emanuele, si chiamava.
1: Okay. Ah, ve lo contendavate?
0: No, io non dicevo nulla, perché dicevo: cavolo, lei però mi ha confidato questa cosa e io non me la sento di dire che piace anche a me magari di rovinare l'amicizia. Quindi già pensate il peso psicologico, certo, che portavo sulle spalle a 6-7 anni.
2: A voi non è mai capitato i biglietti e dice quello che ha detto, vi ha chiesto se vi mettete assieme e poi non cambiavo niente, non ci parlavi.
0: Tu dicevi sì, però poi...
2: Sì, però poi tanto...
0: Era solo sulla carta.
2: Sì, esatto. Come al giorno d'oggi, quando ti sposi solo sulla carta.
0: Nella carta, nel cuore, ma non sulla pelle.
2: No.
0: È così. Beh, chiaramente chiediamo anche a voi se ci sono dei ricordi particolari in merito al vostro primo amore, il vostro primo bacio, qualcosa che è stato vostro per la prima volta.
1: La prima cotta a scuola.
2: Soprattutto se era la prof.
0: Mi raccomando.

0: Generation, la canzone quella di Bob Sinclair. Scusate, parentesi, prima di ritornare romantici, volevo dire in merito alla scuola, ne abbiamo parlato nella prima ora, che la scuola ha l'obbligo di conservare tutti quelli che sono verifiche, temi vari ed eventuali per 10 anni.
1: E allora buonanotte.
0: Però magari insomma c'è qualche genitore che ha qualche figlio che ha finito la scuola da pochi anni o magari è in corso.
2: Può reclamare tutto il materiale.
0: Sì, okay. Sì, per i prossimi 10 anni, perché hanno proprio l'obbligo di tenere tutto fisicamente lì negli archivi. Quindi okay. Può essere carino poi, insomma, uno va a rileggere, che ne so, il tema del primo giorno di scuola delle superiori, esempio. Vabbè, pensavo un pochino più di entusiasmo.
2: Ma noi arriviamo dalle guerre puniche, quindi sì, non sono discorsi che ci riguardano.
1: I 10 anni sono passati da 40 anni.
2: Sì, esatto. Siamo fuori corso.
0: Ma parliamo d'amore, di quella volta che avete dato il primo bacio.
1: E c'è già polemica.
3: Ragazzi, ma scusate, ma il primo grande amore non è quello eventualmente non corrisposto?
0: Perché?
3: Cioè, non necessariamente coincide con il primo bacio. No, almeno io ho questo ricordo, cioè quando per la prima volta effettivamente hai sentito l'emozione dell'amore con le farfalle. Per me non coincide col primo bacio.
2: Ok.
3: Vabbè, ciao, buona giornata da Cristina.
2: Cristina non aveva le aveva le farfalline, ma non è stata corrisposta.
0: Vogliamo sapere di più, però.
1: Esatto, non baciava, coincideva senza amore.
0: No, baciava magari per provare, no?
1: Ok.
0: Sai, uno vuole sperimentare, così che cioè, poi quando arriva il momento di...
1: il weekend dell'assaggio, insomma.
0: So che cosa devo fare.
1: Ok.
0: Può essere sicuramente un'ipotesi. Poi, un'altra cosa che si faceva tantissimo ai miei tempi,
1: Okay, quindi ieri,
0: era digitare su Yahoo Answer. Domande tipo: come si dà il primo bacio? Come si fa questo? Come si fa quell'altro?
2: Ah, hai capito. Interpellava già internet.
1: Mi dispiace per voi. Noi parlavamo tra noi e diceva: magari tornavi dopo il primo bacio, oh, ho messo la lingua in bocca. E altri dicono: che cretino, ma certo che si mette la lingua in bocca, no?
0: No, però guarda che non è una domanda stupida, perché tu pensa. Magari persona X di, che ne so, 25-30 anni, che si ritrova nel magico mondo dell'internet e risponde a una domanda del genere fatta chiaramente da un ragazzino, no?
1: Certo.
0: E quindi c'erano quelli che scrivevano: no, ma non c'è una regola, devi farti trasportare dalle emozioni, oppure vedrai che saprai cosa devi fare, non devi leggerlo qua. E poi invece c'era quello che diceva proprio: apri la bocca, no, vabbè, un po' più...
2: Sì, apri, ma sei dal dentista, apri la bocca.
1: Sorridi, ma devo pronunciare qualcosa? No, devi solo aprire la bocca e dire ah.
0: Vabbè, anche oggi l'abbiamo mandata a quel paese proprio. Ora il disco di Martin Garrix ed è

0: Radio Number One, torniamo tra poco con i vostri messaggi 393-444-0444, il vostro primo bacio.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Tonne è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
11: Rimani su Radio Number One.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova per tutti.
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselle.
13: Per informazioni generali sull'utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.it.

ancora una buona mattinata dalla Combriccola, da Radio Number One. Un sacco di segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Code sulla 4 tra Volpiano Sud e l'area di servizio Settimo Torinese in direzione Torino. Abbiamo poi lavori con rallentamenti sulla 5 tra Quincinetto e Scarmagno, direzione Torino. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord di Torino tra Venaria e allacciamento con la tangenziale sud. Spostiamoci in Liguria sulla 10, la Genova Ventimiglia. Ci sono code tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Ventimiglia. Traffico rallentato poi tra Genova Pegli e allacciamento con la 7, direzione Genova. In Lombardia, incidente sulla tangenziale est di Milano tra Cernusco sul Naviglio e Carugate, direzione Lecco. Code anche sulla 4 tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia per un veicolo fermo. Traffico intenso con rallentamenti sulla 8 tra Castellanza e tangenziale ovest di Milano, direzione Milano. E poi code anche sulla tangenziale nord di Milano in direzione Rho. Spostandoci a Roma e dintorni, traffico rallentato su via Aurelia Antica tra largo Tommaso Perassi e largo Don Luigi Guanella. E poi anche code per quanto riguarda la via Laurentina, la via Ardeatina e la via Tuscolana. Al momento è tutto, ragazzacci.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: novità di Cesare Cremonini, pronti per il focus di Pattromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pattromano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Nel giorno del suo 82esimo compleanno, Reinhold Messner torna sul Nanga Parbat in ricordo del fratello Günther, che proprio su quella montagna perse la vita. Il re degli 8000 metri è risalito fino alla roccia in Pakistan, da cui 56 anni fa i due fratelli videro per la prima volta in lontananza l'imponente mole del Nanga Parbat, che ricordiamo è alto 8126 metri. A documentare la salita è stato lo stesso celebre alpinista altoatesino, attraverso un video, attraverso un messaggio, il tutto affidato al proprio profilo social. Qui per me è iniziato tutto. Il Nanga Parbat è diventato molto più di una semplice montagna, scritto appunto Messner. Non mi muovo più come una capra di montagna, come facevo allora, aggiunto, ma ce l'ho fatta lo stesso. Passiamo dalle alte vette agli abissi marini, dove è stata trovata spazzatura in luoghi che dovrebbero essere incontaminati, in un canyon abissale a 250 chilometri dalla costa dell'Argentina, ad una profondità che varia tra i 1000 e i 4000 metri, sono stati trovati sacchetti di plastica, contenitori per cibo, attrezzi da pesca, esche, corde, insomma spazzatura varia. Trovato persino uno stivale di gomma a 2500 metri di profondità. Nessun luogo e habitat della Terra è ormai al sicuro dall'essere umano. Questa è la triste realtà. A rendere ancora più inquietante questa scoperta, in un luogo remoto, chiaramente inospitale per l'uomo, è il fatto che la spazzatura fosse già stata colonizzata da varie specie, come stelle marine, crostacei, con potenziali e significativi rischi per gli equilibri ecologici di questo habitat che una volta era incontaminato, ma adesso non lo è più. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: it takes.
1: Whatever it takes, Imagine Dragons, 8 e 36 minuti, buongiorno in questo venerdì 18 di settembre in cui stiamo parlando di tutti quei primi baci, quei primi momenti in cui avete sentito le farfalle nello stomaco, l'amore sorgere dentro di voi. È carino questa nota vocale, ha sbloccato altri ricordi secondo me.
2: Ai nostri tempi il nostro internet era il giornalino, se non mi ricordo, cioè se non mi ricordo male, me l'aveva fatto vedere la mia ex e ti diceva tutte le cose che servivano a noi adolescenti.
3: Bello, bello, bello. Tu te lo ricordi, cioè?
1: Sì, sì, sì, sì. Io vabbè, lo prendevo perché all'interno c'erano, che ne so, i trucchi, collanine, orecchini.
3: Anch'io per lo stesso motivo.
4: Sì, io lo prendevo per i poster.
5: Ciao ragazzi! Il primo bacio, una compagna di scuola. Ma il primo amore si chiamava Francesca, conosciuta al mare. In riviera romagnola, sì. È stato il primo amore dopo 40 anni, me lo ricordo ancora.
3: Però
5: mi è andata bene perché l'ho vista per 2 anni di fila e poi non c'erano i telefoni, non c'era internet, ci siamo persi di vista. Ciao,
1: che dolce,
3: perfetto così.
1: No, vai,
4: con quei telefoni c'erano, poi erano quelli col disco, però col lucchetto, perché la famiglia poi ti lucchettava il telefono e quindi non potevi chiamare.
1: Correre alla cabina telefonica, almeno così ho visto nei film. Quindi
4: chiedevano anche la porta a chiave, non riuscivi a uscire.
1: No, per scontato che sia così. Poi, a proposito di appunto, cioè, oppure abbiamo raccontato prima che la nostra generazione cercava su internet come fare determinate cose, magico mondo dell'internet. Un altro aspetto fondamentale, almeno tra me, le mie compagne, le mie amiche, eccetera, sì, era il seguente. Quindi magari tu ti vedevi con uno, sì, che è anche un pochino più grandi, quindi passiamo già alle superiori,
4: sì,
1: magari scappava il bacio e l'amica ti diceva, ma com'è che ti ha baciato? Cioè, apri e chiudi oppure a giro? E aveva una grossa differenza questo. Okay. Cioè, a giro io era uno...
3: Devi avere
1: un 40
3: in mano prima di mettere giù a giro. Apri e chiudi vuol dire che le tieni su tutte, quando c'hai l'ultima pam pam pam pam metti giù e poi scarti l'ultima.
1: No, apri e chiudi era uno romantico che magari voleva qualcosa in più da te, cioè tipo una relazione, invece a giro era etichettato come uno
4: un mordi e fuggi,
1: sì, non gliene frega nulla quella roba lì.
4: Funzionava così.
3: Tu sei a giro ancora?
4: Io a giro nel senso giravo al largo perché non mi volevano vicino.
3: No, io facevo due gironi, l'andata e il ritorno,
4: quello settentrionale e quello meridionale, come nel calcio.
3: Esatto.
1: Però sono tutti dettagli comunque particolari, perché in base anche banalmente a come ti baciava una persona,
3: sì,
1: c'era già tutto l'aspetto psicologico del questo qua ti potrebbe tradire, questo qua sicuro un'altra, questo qua sicuro invece si vuole sposare.
3: L'oroscopo
1: fare
3: del primo bacio?
1: No, non l'oroscopo, di più, psicologia qua.
3: Ah,
1: cioè,
3: psicologia.
1: Proprio era tutto scientificamente provato. Non erano le stelle.
3: Beata
1: erano
3: gioventù.
1: Erano i fatti a parlare chiaro.
6: Number one! La combriccola di Radio Number One.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: appuntamento con la grande canzone che abbiamo interpretato in questa maniera eccellente qua su Radio Number One. Ritornerà a farci compagnia anche più tardi. Ho saputo che il signor Coso numero 2,
1: sì, che sono io, sì, sì. Mi dica.
0: Già è brutto essere chiamati Coso, ma poi essere
1: ma sono abituato. Sì, il numero 2, quindi il sottoposto del Coso originale.
0: Che schifo.
1: Sì. Lo so, che schifo. Sì.
0: Dica, ci voleva dire qualcosa, giusto?
1: Ma sì, avrei una fava di Focus.
2: Vai.
1: Ah, non c'è più il jingle, non mi accompagnate più, va bene, così.
0: Ormai è cambiato tutto, no?
1: Ma non lo so, è cambiato registro. Beh, no, ho letto questa notizia che mi ha incuriosito. Heidi Klum, la nota supermodella.
2: Che da piccola aveva le caprette che gli facevano ciao.
1: Ma no, ma dai.
0: Immagino,
1: no.

0: Monte Carlo.
1: Comunque, gli ha regalato una Ferrari. Magari la guiderà 3 anni dopo, non lo so. Comunque, gli ha regalato una Ferrari. E allora mi è venuto in mente, ma qual è stato, e ci ho pensato anche ai miei 18 anni, il regalo più esagerato o totalmente sbagliato che avete ricevuto, fatto per i vostri 18 anni, per la vostra maggiore età? Cara tesorina.
0: No, allora, esagerato, non ho mai avuto sinceramente un regalo esagerato.
1: Per i tuoi 18 anni che cosa ti hanno regalato?
0: Allora, i miei genitori la festa di compleanno.
2: Sì.
0: Ho fatto una festa.
2: La festa di società.
0: In un locale di Milano, tra l'altro, dove avevo mentito. Avevo detto, no, ma ne devo fare 20, non 18, perché quindi, sennò non ci facevano entrare.
2: Il ballo delle debuttanti, classico.
0: Eravamo tutti vestiti eleganti. Sì,
1: sì, sì. Ah, ok.
2: C'era il valzer di Strauss, queste cose qua.
0: Poi io sono arrivata con l'elicottero.
2: Ok, quello lo sappiamo, anche qua sei arrivata con l'elicottero. Certo.
0: Quindi sì, i miei genitori sicuramente la festa di compleanno, bella, però sinceramente era magari un regalo che avevano ricevuto anche gli altri,
2: certo,
0: insomma, miei amici poi a 18 anni, quindi no, non a Ferrari di certo,
2: no,
0: per quanto sia un regalo apprezzabilissimo.
1: Però i 18 anni sono sempre una linea spartiacque per quanto riguarda l'auto, e in effetti io ho ricevuto l'auto, però usata, di mio padre, era una Lancia Beta Coupé, bella, me la ricordo ancora, bella. 2000. Avrei pagato comunque il bollo allora, esatto, quindi, perché la potenza dei kilowatt, okay, era abbastanza alta.
0: Quindi anche tu sei dalla parte del regalo bello, ma non paragonabile certo a un
1: regalo. Non avevo la Ferrari, no.
2: Quindi, io ho il regalo più caro del mondo.
0: Eh,
2: un'auto anch'io, però è durata 24 ore perché c'era il ghiaccio, ho frenato, sono andato dritto, auto distrutta. Il primo giorno.
0: E quindi preciso. Tu poi hai camminato.
2: No, me ne hanno preso un'altra, quindi.
0: Ma sì, ma guarda qua che viziato Sergio Sironi. Cioè dice, fa, dispa, si comporta come una persona umile.
1: Sì. E provo orrore, provo orrore.
2: Veramente,
1: sì.
2: un cretino. Ti regalano l'auto.
1: Devi pagarne 10 di bolli auto. 10 devi pagare.

0: ricordi che riguardano proprio i vostri 18 anni. Allora, per l'appunto siamo arrivati a parlare su questo argomento, anche se la domanda era un'altra, quindi quella volta in cui avete ricevuto un regalo spropositato, un qualcosa che non avreste
1: sì,
0: mai...
1: o anche totalmente sbagliato al compimento del 18esimo anno, insomma, quando siete diventati maggiorenni. Siamo partiti da questa notizia di Heidi Klum che ha regalato una Ferrari al figlio proprio il giorno dei 18 anni.
0: Però, sentiamo.
2: Rosa, ciao ragazzuoli.
1: Ciao.
2: A 18 anni io diventavo matto per la 911. Però. Avevo racimolato qualche soldino e speravo di riuscire un giorno a recuperarne una, ovviamente di seconda mano. La mia amorosa del tempo era abbastanza facoltosa e una sera mi ha detto: vieni giù che si avvicina il tuo compleanno,
0: vieni
2: c'è giù una sorpresa per te in garage lì a casa dei miei genitori.
3: Però
2: non sapendo, mi fa: sai che ti piaceva la Porsche? E così mio papà ne ha trovata una da un suo amico di occasione. Io non ci credevo, però ero tutto gasato, sono sceso, sì, la Porsche c'era, ma era un modellino.
0: Giusto. Cornuto e mazziato, come
3: giusto.
0: Si suol dire. No, ma lui veramente, cioè lui, io mi immagino questa persona che scende tutta, dice: no, dai, non è possibile, però se l'ha fatto è perché
3: una grande.
0: Può. Certo, certo. E invece poi modellino. Vabbè.
4: Buongiorno Combricola.
1: Buongiorno.
4: Da Massimino. Allora Pat, vediamo se hai ancora il coraggio di lamentarti del tuo Lancia Beta 2000 da tuo papà.
1: Sì.
4: Io regalo dei 18 anni esagerato per difetto la macchina più brutta della terra, Fiat 127.
1: Ma no, dai.
4: Mamma mia. O quella lì o a piedi. Cosa avreste fatto voi? Sì. Ciao.
1: 127. Tu
3: io a piedi.
1: No.
3: Però gli è andata bene,
0: Poteva io non so capitare di cosa state parlando, posso dirlo?
3: Adesso fai Fiat 127. Devi scrivere 127, non parla.
1: Poteva anche capitarti la 126, oppure peggio ancora la Duna.
3: No, peggio ancora, secondo me, era la 127 rustica.
1: Alla rustica, certo!
3: Con le griglie,
1: con
3: sui
1: le
3: fari.
1: Griglie, sì, è vero,
3: sì,
1: è vero.
3: Sì, ci potevi fare i cotechini, ci potevi fare le salamelle, quella lì era tanta roba. Ma perché stai guardando questo?
0: No, perché non so se ci avete fatto caso, ma quanto è bella la nuova Panda grande a proposito di Fiat. Bellissima, ne sto vedendo tante in giro in questo periodo. Quanto è bella?
3: Bella.
1: C'è un disco?
3: Sì.
1: Ok.
0: Vabbè.
1: No.
0: Ok.
5: La Combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: One, siamo pronti per quel momento che io aspettavo, vedi, da stamattina prestissimo. Dicevo, sì, ma avete cambiato tutto, ma non arriva più, ma quindi è tutto diverso. E
1: No.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
1: Noi eccoci come ogni venerdì alle 9, spiccioli. Tu sai come funziona l'edicola, Virgil, eh?
0: Ma stai scherzando?
1: È
0: nata grazie al mio contributo.
1: Ah, addirittura. Ci sono tre notizie, due sono farlocche, sono fake, solo una è vera e i nostri amici e l'amica all'ascolto dovranno azzeccare, in modo anche veloce, perché andiamo a regalare soltanto al primo, azzeccare la notizia vera. Tre notizie da azzeccare al 393-444-0444. Il più veloce o la più veloce che indicherà la notizia corretta riceverà in regalo che cosa, Sergio?
3: Due libri scritti dal sottoscritto. Il primo si chiama L'invisibilità delle cose importanti e l'altro Le case in una casa. Sono due libri che raccontano una storia e l'altro chi siamo mentre attraversiamo noi stessi negli oggetti di casa.
1: Fantastico, non possono mancare nella vostra libreria personale. Dai, inizio io con la notizia. Vai. Che ovviamente è quella vera.
0: Sì, come no?
1: Funerali ecosostenibili in Australia. A Sydney è scoppiata una nuova moda ecologica per i funerali. Una startup olandese, si chiama Loop Biotech, ha inventato una bara interamente fatta di funghi che si dissolve nel terreno in appena 45 giorni e quindi il feretro diventa compostabile. È questa la notizia vera, ragazzacci.
0: Allora, sicuramente non è la notizia vera, però vorrei fare una piccola considerazione. Fai che fai? In questo mondo, in questa vita, sbagli. Cioè, ora uno non può neanche... No, vabbè. Comunque, passiamo alla vera notizia di questa mattina. Elio e le storie tese lanciano una nuova linea di felpe. Quindi, durante l'ultimo concerto che si è tenuto a Bologna, il gruppo di Elio ha presentato al pubblico una linea di felpe profumate all'odore di stadio bagnato di pioggia. Pensate che poi sono state vendute a 250 euro l'una e andate esaurite in 10 minuti.
1: Ma hanno lo stesso odore del cane bagnato?
3: C'è un po' di sciacallo.
0: Okay. Ovviamente le persone vogliono spendere in queste cose nuove. Che ti fanno sentire a casa più che mai. Non lo so, ma quella è la notizia vera.
3: Quella vera è la mia. In Inghilterra c'è un corso per far diventare cani e gatti star dei social. A Bristol, dove fanno i cartoncini, è nata la prima agenzia di Pet Influencer Coach. Si tratta di una scuola specializzata che insegna cani e gatti a guardare fissi nella telecamera dello smartphone e a fare espressioni buffe per aiutare i padroni a guadagnare con i video su TikTok.
1: Hai capito? Allora, qual è la notizia vera? Funerali ecosostenibili in Australia, notizie di Pat, Elio le storie tese che lanciano questa nuova linea curiosa di felpe, oppure notizia di Virginia, oppure la notizia di Sergio, Inghilterra, corso per far diventare cani e gatti star dei social. 393-444-0444.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Marshmello Bastille, 9 e 11 minuti. Ascoltiamo subito la nota vocale.
1: No.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
3: C'è coso che si invermina, non me lo devi provocare.
0: No, ma ce l'ha con la mia persona.
3: No, lui è un regista indefesso.
1: Ma dopo pagherà
3: il dazio. Allora, ragazzi, voglio ricordare quelle che sono le notizie che abbiamo letto poco fa per l'edicola di Pat. Funerali ecosostenibili in Australia, la notizia del sottoscritto di Pat. Elio, le storie tese che lanciano una nuova linea di felpe, la notizia della Virgi. E poi Inghilterra, corso per far diventare cani e gatti star dei social, la notizia di Sergio. Vi stiamo chiedendo qual è quella vera. Allora, la più veloce, perché è una lei, azzeccare la notizia vera è Alba.
1: Ciao Alba.
0: Bonjour.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Alba. Porto Ceresio, ciao. Giusto?
4: Sì, esatto.
3: Bellissimo
4: paesino
3: posto.
4: Sul lago. Sì, esatto.
3: Un ramo Varese. Del lago di Lugano, no? Che lago è?
4: Di Lugano, esatto.
3: Di Lugano. Bellissimo, brava. Provincia di Varese, posti sì, meravigliosi. Sì. Allora, veniamo al merito. Qual è la notizia vera, Alba?
4: La notizia vera è la tua, quella appunto della bara di funghi.
3: Ma incredibile.
4: Essendo appassionata di funghi, l'avevo letta, mi era rimasta impressa, non ho neanche ascoltato le altre, sì. Praticamente.
3: Chissà, magari sono allucinogeni i funghi.
1: Sì.
4: Sicuramente, chissà che cattivi che sono per distruggersi così.
1: Esatto.
4: Per fortuna quelli che raccolgo io no.
3: Sì, infatti. Si distrugge tutto in 45 giorni. Ma allora, Alba, riceverai in regalo una cosa bellissima.
1: Certo. Sì, sono due libri. E spero ti piacciono, li ho scritti oramai qualche mese fa, però insomma ti faranno compagnia, spero riusciranno a fartela, ok?
4: Grazie, benissimo, sono felice.
3: Un abbraccio, ciao Alba!
4: Ciao, buona giornata.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: voce quella di Emma Radio Number One. Allora, abbiamo parlato di questa notizia sicuramente particolare, ce l'ha svelata il nostro Pat Romano, ovvero a Sydney è scoppiata una nuova moda ecologica per i funerali, quindi queste tombe ecosostenibili.
1: Sì, ecosostenibili, praticamente si squagliano dopo 45 giorni e quindi insomma quello che c'è dentro diventa compostabile a questo punto. Sì. Però eviti ad esempio quella che so che sono discorsi un po' così particolari, eviti ad esempio la cremazione che produce anidride carbonica.
2: Okay. Ma mettere le maniglie direttamente sul caro estinto, così si risparmiano anche
1: non lo so ragazzi,
0: sennò un pozzo
1: di San Patrizio, che pozzo,
0: un pozzo
1: è?
0: Lì si butta tutto lì, no, anche perché visto e considerando che c'è sempre più crisi, funerale costa,
1: certo. Però ci sono anche le scontistiche, anche
2: il pozzo dei desideri, perché qualcuno lo vorrei buttare,
1: no, ma perché
0: dei desideri?
2: Esatto,
0: no, degli incubi, allora
2: no,
0: nel pozzo degli incubi,
2: no.
0: La notte dei desideri, non a caso.
2: Vuoi venire al pozzo con me?
0: C'è Jovanotti, Radio Number One.
3: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcuno.

0: La voce quella di Jovanotti. Allora ci fermiamo per un istante, ma poi torniamo con degli aggiornamenti meteo che da nessuna parte li potete sentire così, giusto?
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
3: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: One Meteo.
6: Meteopat con le meteopattine, in questo caso non sono quelle canarie, sono quelle assolutamente lombarde, sono piemontesi, sono liguri, sono venete, sono emiliano romagnole, sono valdostane, insomma sono delle nostre parti, come si suol dire. Allora ragazzi, ahia, che male, mamma mia, questa scudisciata. Nelle prossime ore rovesci, attenzione, anche accompagnati da qualche colpo di tuono. Ehi, queste sono le spingarde dei bucanieri, eccole qui.
7: Ma non mi sembra un tuono questo, mi sembrava altro. No,
6: senti la pioggia? Ah, che bello, la pioggia.
7: Guarda.
6: Mamma mia,
7: sì.
6: Asini che volano, elefanti che arrivano. Sì, mucche, latte, c'è di tutto. Allora, acquazzoni.
7: Per cortesia.
6: Acquazzoni che interesseranno il Piemonte centro-settentrionale e occidentale, l'alta Lombardia e in parte anche il Trentino Alto Adige. Sul resto del settentrione fenomeni meno probabili. Nel pomeriggio piogge temporali possibili invece sul Piemonte meridionale e occidentale e Appennino ligure centro-occidentale. In altre zone invece del nord si affacceranno già le schiarite. Temperature massime in pianura fra 22 e 26 gradi. Per quanto riguarda il weekend, importante, sabato e domenica, tempo che migliorerà, ragazzacci, in particolare domenica, con presenza prevalente di sole, quindi respireremo, non ci sarà più la pioggia, mettiamo da parte gli ombrelli e ovviamente gli impermeabili. Temperature in lieve aumento, domani massime tra 25 e 28 gradi, parliamo della pianura. Domenica in Valpadana si sfioreranno, in alcune città tipo Torino e Milano, anche i 30 gradi. È tutto, ragazzacci.
8: Cremona Musica, 3 giorni, un mondo di musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Rosa, appena ascoltata in diretta su Radio Number One, pronti per il focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione dalla Combriccola. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times citando due fonti vicine a questi colloqui. Questo sarebbe in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui soltanto una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo, su Putin, potrebbe costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia, gli Stati Uniti ritengono invece che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati. Speriamo sia così. Veniamo alle vicende interne. Un pezzo della storia privata di Sofia Loren e Carlo Ponti torna sul mercato. Stiamo parlando della villa appartenuta all'icona del cinema italiano e al produttore, immersa nel parco dell'Appia Antica a Roma e nuovamente in vendita. La trattativa viene condotta in forma riservata, ma la richiesta, attenzione, da capogiro si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro. La residenza è composta da circa 700 metri quadrati di spazi interni, mannaggia, circondati da un parco privato di circa 11.000 metri quadrati. La villa sorge su un'antica cava romana di basalto e si sviluppa su due piani, tra portici, terrazze e corti interne. La tenuta comprende anche le vecchie scuderie, trasformate in uno spazio di circa 460 metri quadrati, utilizzabile per ricevimenti ed eventi. Non so se la cosa vi interessa, comunque potete partecipare all'asta. Dovete avere tra i 15 e i 20 milioni di euro. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Madonna, la voce quella di Robbie Williams, la canzone che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Allora, manca la migliore del trio, ovviamente la Manu, stiamo parlando di lei, che è stata anche definita l'alcolizzata del trio.
1: Ma non è vero.
0: Ma non è vero, ma
2: è vero, per qualche ciupito
0: no.
2: In più, dai, ma ragazzi.
0: Infatti, ma rimaniamo in tema alcolico, perché c'è un festival che sta avendo sempre più successo negli anni, per l'esattezza a Kuksu, Repubblica Ceca.
2: Siamo in Repubblica Ceca, sì.
0: Spero sia pronunciato nella maniera corretta. Quindi questa tradizione che richiama proprio i festeggiamenti dei tempi del Conte Spork.
2: Il famoso Conte Spork. Ma ragazzi, ma tutto
1: Conte
2: bene.
1: Sport, cos'è, coupé?
2: No, Spork, io ho capito. Spork. Cioè che non si lavava mai questo
1: si lava.
0: Ma poi scritto proprio S-P-O-R-K.
2: Sembra un personaggio Spork. Del gruppo TNT.
1: Sì, il
2: Conte Spork. Va bene.
0: Che era amante del vino e quindi certo. Andava
2: cioè, Super Chuck. Era il fratello di sangue di Super Chuck, va bene?
0: E quindi fin dall'antichità, insomma, ci teneva a far sì che tutta la sua popolazione venisse lì attraverso questo canale, questo fiume. Andava bene. Bevesse del vino, non sto scherzando, è successo veramente. Ancora oggi le persone vanno lì con dei bicchieri intorno a questo fiumiciattolo artificiale e gustano quello che è il vino, ma proprio cioè tipo il Barolo di Barolo, cioè non il vino
2: l'originale, sì, no, non quello fatto con le cartine, sì.
1: Lui esatto. È quello che dà il via alla festa, più o meno lo fa così.

0: se vogliamo definirlo. Un problema è che ti devi portare tu il bicchiere da casa.
1: Vabbè, ah, che ce vuoi?
0: Vabbè. Vabbè, lo metti nella borsa.
1: Vabbè, il bicchierino lo porti.
2: Ma di plastica o di vetro?
1: Ma va bene tutto.
0: Dipende un po' se vuoi fare delle scelte consapevoli oppure no. Sarebbe meglio, visto il periodo, quello di vetro, okay, per l'esattezza.
2: Ok.
0: Fatto sta che ogni anno queste persone, appunto, vanno.
1: Sì, in onore al Conte Sporc. Si embriagano, che succede a questa festa in Repubblica Ceca?
0: C'è nulla, e ci sono dei video che girano sui social, che hanno fatto milioni di visualizzazioni proprio.
1: Il Conte Sporc dietro che rinasce. Ragazzi, il Conte Sporc mi sa che rimarrà un'icona della trasmissione.
2: Sì, sì. Tutto, ha anche pubblicato una rivista dedicata alla festa che si chiama Tutto Sporc.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggy Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggy Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: di Grammy. Ancora oggi un piacere riascoltarla nella combriccola su Radio Number One. L'appuntamento era quello con la grande canzone, ma abbiamo fatto il giro del mondo, letteralmente il giro del mondo,
1: sì.
0: Di telefonate, abbiamo bisogno di parlare con quella persona che fece quella cosa.
1: Sì, no, abbiamo una grandissima esclusiva, solo la combriccola poteva combinare sta roba. Abbiamo addirittura in linea il conte Franz Anton von Spork, il boemo. Sì, il boemo che ha dato vita a tutto quello che accade adesso in Repubblica Ceca, dove appunto c'è questa pozza di vino e tutti attingono dalla pozza.
2: Aspetta che apro il boemo.
1: Sì, perché boemo? Il boemo, sei il boemo, come Zeman.
2: Ne ho vinto un altro di boemo.
1: Ma questo è ubriaco, fradicio il conte.
2: Com'è che mettiamo?
1: Allora, come non sai come si chiama? Franz Anton von Spork.
0: Von. Il conte Spork.
2: Ossia,
0: sporco, lei si ritiene una persona sporca.
2: Sarà 4 mesi che non me lavo.
1: Però, si sente comunque, addirittura al telefono.
2: Però go anche al phone.
1: Ma dai, per favore, ma su.
0: Senti, che freddo.
1: Mamma mia,
0: ma
1: vero?
0: Sono rietta
1: gelida.
2: Volete qualcosa davvero?
0: Sì.
1: Che cosa ci offre?
0: La casa?
2: Il vino.
1: Vino, è vero, sì. Che vino ha, scusi?
2: Il vino,
1: va bene.
2: Il vino, quanti gradi vuoi?
1: Ma lo so, anche 12-13 gradi, ben strutturato,
2: io
1: corposo.
2: Io ne ho 42.
1: No, ma quello con quello è whisky.
2: Vin brûlé.
0: È quello corposo. Vin brûlé. Visto il periodo, vista la temperatura, ci vuole un po' di vin brûlé. Sì.
2: Esatto.

0: parola che cosa?
1: Ehi Siri!
0: No, che dico un cazzo. Non parla, ma perché non parla? Questo lo uso.
2: È mia chihuahua. È la mia chihuahuina.
0: Lo uso quando non c'ho fretta, che c'ha il passo corto, invece quando che ho fretta. Va. Quello un po'
2: vabbè,
0: più
2: qui
0: grosso.
2: Siamo già a media taglia.
0: Quando vado di corsa, quando vado andare di corsa,
2: questo è un lupo cecoslovacco, lo riconosco.
0: Esatto, esatto.
1: Ma perché stiamo parlando di cani?
2: Mi sono non lo so, è il Conte.
0: Perché mi ha detto che sono cieco.
2: Ma è della Repubblica Ceca.
0: Aspetta che apro l'ultimo boero.
2: Ma ancora, basta.
0: Cinque ho India.
2: Eh sì.
0: Cinque boeri.
2: Vabbè, vai. Comunque verremo a trovarla. Anche noi vogliamo bere un buon bicchiere di vino, un rosso. Adesso io non so che cosa si produce in Repubblica Ceca, però.
0: Anch'io non vedo.
1: Il vino Brina Cuxu.
2: Ah, il famoso Brina Cuxu.
1: Brina Cuxu.
2: Quello gelato.
0: Prima deve far su la Brina, esatto. Poi la beviamo.

0: Si chiama Canto d'amore, Radio Number One, La Combriccola. Ah, La Combriccola. Allora, rimaniamo in tema alcolico. Perché dico questo? Perché un'altra notizia che sta facendo sicuramente discutere in questi giorni è la seguente. Allora, ragazza, una giovane ragazza, ok, esce a bere con un gruppo di amici, quindi sai, bicchierino di troppo, una tequila,
1: il filone è quello ormai, mi sembra di capire stamattina, ok,
0: il conte Sborg
1: è tutta alcolica la traduzione,
0: che manda una bottiglia al tavolo e dice offerta da me, no dai, come dice,
2: da mandomi,
1: sì, se veneto,
0: vabbè, fatto sta che poi si ritorna a casa sicuramente un pochino confusi, anche quando ci metti a letto gira la testa gira. Ma cosa è successo? Che questa ragazza per l'appunto poi ha controllato il suo conto corrente e ha visto meno 50.000 euro
1: per una bottiglia,

0: anzi, detta in Veneto, per una bottiglia.
1: No. Però l'ho avuto, cos'è che te
2: una transazione? Una sola, tra l'altro, transazione da meno di 50.000 euro. Dice, ah, è uno scherzo. Quindi chiude l'applicazione, la riapre, dice, fammi guardare meglio.
1: 55.
0: No. Insomma, che è successo?
2: E praticamente si è accorta di aver speso tutti quanti i suoi soldi, quindi dice, ma cosa è successo?
0: Ma cosa è successo? Ma cosa è successo?
2: Vabbè. Quindi chiama gli amici, ma che cosa abbiamo combinato? No, guarda che abbiamo bevuto, ma non abbiamo speso
1: esagerato,
2: così tanti soldi. 50.000 sono tanti, no?
1: Vabbè,
2: quindi abbiamo speso 1.000, 2.000, però sicuramente non 50.000. Quindi dice, ma cos'è successo? Io non mi ricordo, evidentemente ho perso le tracce.
1: Ma alla fine che è successo?
2: Nulla, è stato un errore della banca, poi glieli hanno riaddebitati.
0: Vabbè, ma tutto qui!
1: No, riaccreditati, sì. Spero.
2: Riaccreditati. Sono ubriaca.
0: Ho bevuto il vino del Conte Sporco.

0: siamo già arrivati alla fine purtroppo. L'appuntamento con questi due esseri è a lunedì, ci sarò ancora io, poi ritornerà appunto la Manu. Noi però ci risentiamo anche domani a partire dalle ore 10. Voi non ci sarete, beh, io vi obbligo a venire. Sto parlando troppo? No, ma sto straparlando.
1: No,
0: no,
1: no,
0: ma
1: no,
0: Sergio,
1: no,
0: dimmi se sto straparlando.
1: No, no, no, guarda, domani ti mando un messaggino.
0: Mandami una bottiglia di vino, va?
2: Meglio. Dai, tra poco arrivano gli spaccanotizie, grazie alla nostra Virginia Costioli, nome e cognome, grazie al nostro Sergio Sironi.
1: Bello. Grazie a Coso 1 e Coso 2.
2: Ecco, Coso 1, Coso 2, beh, noi ci ritroviamo lunedì, ma tra poco appunto gli spaccanotizie.
0: È stato bello.

0: di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800-936-360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. Sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
6: Radio Number One notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
5: E dove se no? 3 minuti dopo le 10, eccoci qua, ben arrivati a tutti voi, venerdì 18 settembre, siete con Radio Number One, agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Spacca di lì.

0: 5 secondi di un promo che molto presto ascolterete in radio.
1: Ma sì.
0: La seconda
1: facciamo
0: parte.
1: Facciamo una serie degli spacca notizie, certo. E poi la mettiamo su Facebook. Certo, guarda. Che ci sarebbero delle robe interessanti da dire. Perché peraltro noi quelle più interessanti le diciamo a microfono spento.
0: Assolutamente. Invece a microfono acceso tra poco vi racconteremo i dettagli di una classifica di affidabilità e fiducia che secondo me farà molta presa e vi farà riflettere un pochettino.
1: Secondo me anche sorridere. Intanto partiamo sempre come al solito con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: Funk, questo è il titolo dell'ultimo singolo di Francesco Gabbani ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Allora, ascoltate con grande interesse, mi raccomando, questa classifica che stiamo per darvi, poi ci sono delle sorprese. L'indagine Ipsos su le persone, le professioni, diciamo, ma in generale la gente, l'umanità, sì. che gli italiani, ma anche gli europei, considerano affidabili. C'è una classifica con le varie professioni.
1: Assolutamente, c'è. Allora, cominciate a pensare prima di tutto quali sono quelle categorie alle quali date più fiducia. Non so, insegnanti, medici, politici, giornalisti, conduttori radiofonici, influencer. No, vi buttiamo lì un po' di categorie. Poi andiamo insomma con la classifica. Cosa facciamo? Partiamo dal fondo o dalla cima? Partiamo
0: no, dalla io cima. Partirei dalla cima, dai.
1: Dalla cima, anche perché su ci sono tre categorie ed è giusto che siano lì, secondo me, no? Scienziati, medici e insegnanti. Queste sono le tre categorie di lavori, di persone che sia in Italia sia in Europa raccolgono il maggior indice di affidabilità. Questa secondo me è la migliore notizia su questa classifica, no?
0: Allora, queste sono le prime tre, poi attenzione, quelli che sono in mezzo ve li diamo dopo. Vi dico invece le ultime tre, cioè le categorie che ispirano assolutamente meno affidabilità. Allora, all'ultimo posto ci sono i politici.
1: Ragazzi.
0: Al penultimo gli influencer sui social media. E poi attenzione, ci sono i dirigenti pubblicitari. Capito? Io evinco da questa classifica che la gente ha paura di essere manipolata, ma questa non è chiaramente, come dire, un po', capito? Ha paura di essere manipolata con la pubblicità a livello inconscio, magari con l'informazione, e quindi diffida di tutto quello che non può essere empirico. Per cui è per questo che medici e scienziati sono lì in testa alla classifica.
1: C'è una netta divisione. Allora, al di là dei politici era troppo facile, no? Pensare che politici fossero.
0: Però ultimi non avrei detto, ultimi. Ragazzi,
1: c'è un filo rosso che collega, hai detto bene, secondo me, i dirigenti pubblicitari agli influencer. Sono entrambi con preparazioni diverse, con culture diverse, no? Con background diversi, fanno entrambi la stessa cosa, cioè comunicano delle cose cercando forse di convincere o portare avanti delle opinioni. Difidiamo quindi di entrambi influencer male comunque.
0: Però ragazzi, poi se nello stesso tempo passate tutto il tempo però sui social, sappiate che lì non è visibile, diciamo, il meccanismo della pubblicità, ma si fonda praticamente su quello, sappiatelo.
1: Certo.
0: Capito? Allora, c'è un dato, ma ne parliamo tra poco, che mi ha fatto sorridere. Io non ho capito perché ci sono in questa classifica tra i meno affidabili personal trainer. Oh ragazzi, l'hanno detto i cittadini italiani, non so perché. Ma perché poverini personal trainer? Perché promettono forma fisica e poi zero?
1: Forse.
0: Vabbè.
1: Sì.

0: I Maroon 5 con Sisawa, Lovers Do. Allora, qui a Radio Number One negli Spacca Notizie stavamo parlando degli italiani, ma non solo, perché in questa classifica, in questo sondaggio c'è anche il parere, diciamo, degli europei, cittadini europei. Che cosa pensano, parliamo dell'Italia, insomma, gli italiani, di quelle che sono le categorie più affidabili. Allora, abbiamo detto, gli italiani hanno molta fiducia negli scienziati, che sono al primo posto di questa classifica, seguita dai medici e gli ingegneri. Adesso vi diciamo le posizioni di mezzo, eh? All'ultimo posto ci sono i politici, sopra gli influencer sui social media e poi i dirigenti pubblicitari. Attenzione, perché in mezzo ci sono un sacco di categorie, dai, possiamo, ecco, dire, no?
1: Assolutamente. Allora, scendendo, dopo scienziati, medici, insegnanti, troviamo, allora, quindi ancora in buona posizione, polizia, forze armate, giudici, vedi, nonostante, insomma, le grandi critiche ai giudici, giudici sono comunque
0: nella giustizia
1: abbastanza in alto. Abbiamo gli imprenditori tecnologici, ok, poi abbiamo una categoria un po' particolare, quella dei sondaggisti. Poverini, i sondaggisti vi fanno, ragazzi, vi fanno delle domande e poi fanno le statistiche in base alle domande.
0: Sì, però la gente dice sempre, ma avranno fatto bene il sondaggio? Perché a volte è così, ti dico, dove non c'è la prova scientifica verificabile, secondo me la gente ha paura di essere quella che ad Oxford chiamano perculazione, diciamo.
1: Ho capito. E poi c'è una categoria strana, perché se ai cittadini comuni chiedi qual è la categoria, cioè, della quale non ti fidi tanto, e loro dicono, noi i cittadini comuni,
0: vuol dire c'è qualcosa che non va.
1: Evidentemente la gente si fida poco di se
0: stessa. Scendendo sotto i cittadini comuni, la gente si fida poco, poverini, ragazzi, dei personal trainer, quelli che ti dicono, guarda, fai questi esercizi, la coscia ti diventa soda, poi tu la tocchi e dici, ma non è vero, ma sai quelle robe così. Gli avvocati, gli avvocati sono medio-bassi, poi ci sono clero e sacerdoti.
1: Attenzione.
0: Che hanno pochissimo, riscontrano pochissima fiducia.
1: 23.
0: I giornalisti, che sono più o meno come il clero e i sacerdoti, i banchieri, che arrivano dopo i giornalisti, funzionari pubblici, dirigenti d'azienda e i creator dell'intelligenza artificiale.
1: E ci sono anche i conduttori TG lì in mezzo. Ecco, tutte queste
0: categorie. È vero, scusa, mi sono dimenticato i conduttori TG.
1: Tutte queste ultime categorie che hai detto sono intorno al 23%, cioè solamente il 23% li ritiene affidabili. Dobbiamo dire che, ad esempio, però, politici sono in fondo alla classifica, non solo per noi italiani, ma in genere per tutta l'Europa. Poi magari gli altri leggermente di più, però non so, in Francia siamo al 28%. Ecco.
0: Sì, però insomma poca roba, diciamoci, poca differenza. Beh, è interessante questa cosa, perché comunque anche i ministri del governo sono praticamente lì proprio in basso. Allora, sarebbe facile a questo punto chiedere ai nostri ascoltatori, ma voi vi trovate in questa classifica, cioè anche voi mettete gli scienziati, i medici, insomma, diciamo, la scienza in generale al primo posto, e i politici, e soprattutto davvero i personal trainer vi scatenano così?
1: Ma cosa ci hanno fatto i personal
0: trainer? Ma non lo so, ma poverini, ma dai, non c'entrano niente, secondo me, vabbè.

0: Radio Show Receive, eccoci qua. Allora, rimanete con noi perché tra poco negli Spacca Notizie parliamo di un tema che diventa sempre più importante, sempre più grave. Tra l'altro questa estate ha riguardato diverse località in giro per l'Italia, cioè la difficoltà per i residenti delle zone turistiche di avere accesso a delle case, perché sempre di più gli appartamenti, le case vengono messe a disposizione per gli affitti turistici.
1: Abbiamo scelto due luoghi bellissimi, Sirmione e Vieste. Fra poco vi portiamo lì.
0: Ecco, rimanete.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One è dove

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Gay, più vicino a te.
1: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
7: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
8: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
9: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.

Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con tante notizie, aggiornamenti, curiosità, interviste che ritrovate sul nostro sito radionumber1.it. Fra poco vi portiamo in due luoghi bellissimi per parlare di affitti brevi, per parlare di turismo e per parlare anche di qualche problemino. Prima però c'è Peggy Goo.

0: con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché adesso vi portiamo due esempi, uno diciamo di una cittadina turistica del sud e una del nord. Comincio io da Vieste, perché qua c'è stata la denuncia di un cittadino, ma non è assolutamente l'unico, e non si riesce più, lui denuncia il fatto che a Vieste non si riesce più a trovare un contratto d'affitto, sapete i classici 4 più 4, no? Perché lui dice i residenti sono cacciati di casa per fare spazio ai turisti, cioè sempre di più i proprietari degli appartamenti cercano diciamo di destinare questi appartamenti, evidentemente ci guadagnano più soldi, chiaro, ai turisti che arrivano d'estate. Lui dice che insomma questa situazione sta veramente diventando insostenibile, anche perché le persone che abitano lì lavorano a Vieste, come fanno se non riescono a trovare le case in affitto? Insomma, tutto, dice, è sacrificato sull'altare del profitto turistico.
1: E questa non è l'unica situazione, ce ne sono tantissime in varie località italiane, soprattutto queste medio piccole. Ad esempio andiamo a Sirmione, sul lago di Garda, situazione praticamente identica. C'è la testimonianza di questo ragazzo, si chiama Flavio, insomma, che alla stampa dichiara: non riesco più a trovare una casa in affitto, una semplice casa in affitto, da 2 anni vivo in camper
0: questo
1: e
0: è grave.
1: Gli affitti lunghi costano tantissimo, dice. Avevo trovato solo un monolocale a oltre 1.000 euro al mese a Sirmione, davvero davvero troppo, e quindi l'alternativa è o vivo in un camper oppure cambio paese. Questo è un grande rischio, secondo me, alla lunga, anche dal punto di vista turistico, secondo me, Fabiana, perché alla fine tu arrivi in una città o in una cittadina fantasma, cioè non ci sono più gli abitanti, non ci sono più le attività e ci sono solo turisti, quindi è un rischio molto grosso, secondo me, alla lunga per località come Sirmione.
0: Allora, però diciamo anche che insomma i residenti, le persone che lì lavorano, quindi hanno un reddito, insomma, fanno circolare l'economia non un mese all'anno ma tutto l'anno, secondo me dovrebbero essere un po' più tutelati, no? Di questo, poi figurati, secondo me la pristrada è stata un po' a Firenze c'è un caos pazzesco, ma mi sembra di capire che diciamo questo problema è diffuso un po' in tutta l'Italia, quindi secondo me è un argomento un po' vasto che andrebbe regolamentato, perché io credo che non esiste proprio, che insomma c'è delle persone che sono residenti in una località non riescano a trovare una casa in affitto dove poter stare, visto che lavorano in quella città, anche perché io credo che poi uno magari possa anche essere costretto a cambiare città, spostarsi, no?
1: Di sicuro, cioè ti do un numero, perché uno dice vabbè, Lago di Garda, Sirmione passa da 8.000 abitanti a 40.000 d'estate, Desenzano che lì accanto da 30.000 a 300.000 persone, sono numeri impressionanti.
0: Vabbè, vediamo cosa si può fare, ne parliamo tra poco contro il famoso turismo di massa.

0: La stupida sfortuna di Fulminacci. Allora, a proposito della carenza degli affitti per i residenti, sempre di più a favore dei turisti, stavo leggendo che la Commissione europea ha proposto l'Affordable Housing Act, che in pratica mira ad introdurre criteri comuni per definire le zone ad alto stress abitativo e quindi consentire ai sindaci di applicare licenze e quote per difendere il diritto alla casa dei residenti. Quindi mettiamoli in atto, perché sennò, ragazzi,
1: una percentuale. Io sono sempre un po' dubbioso quando cerchi di mettere delle leggi che vadano contro le leggi di mercato, perché è molto complicato frenare il soldo.
0: Però, scusa, i turisti in casa, i residenti in tenda, mi sembra un po' troppo.
1: No. Questa è buona.
0: Dai, rimanete lì, tra poco in arrivo una grande canzone.
2: Gli spacca notizie.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Grandi canzoni.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Ecco, in questo momento storico, praticamente in cui diciamo nessuno parla più al telefono, ragazzi, avere dall'altra parte del filo una voce come Barry White, soprattutto White.
1: Vabbè, è lui.
0: Cioè, capito, è lui, tu stai lì, no? Vabbè. Non si trovano più queste voci così maschili, molto profonde.
1: Boccione,
0: allora, qui
1: il vocione.
0: Vabbè, lui aveva tanta stazza anche, e quindi grandi polmoni. Qui a Radio Number One, negli spacca notizie, adesso vi portiamo a Singapore.
1: Allora, Singapore, l'amministrazione pubblica, sì, che cosa ha deciso di fare? Insomma, vede che la gente è sempre più ormai conquistata, rapita dal feed dei social, continuano a scrollare, guardare, non leggono più, hanno la preoccupazione, insomma, che i cittadini si rincoglioniscano, o la certezza, e quindi propongono questa offerta, leggere almeno 15 minuti al giorno in cambio di soldi, cioè pagano i cittadini per leggere 15 minuti, non tantissimo. Però
0: quanto vengono pagati?
1: Poco, cioè si parla di una frazione di dollaro, 15 minuti, insomma, per 80 centesimi di dollaro americano, però se tu leggi tutti i giorni
0: magari ti viene poi spontaneo, viene incuriosito, no?
1: È simbolico.
0: Allora, l'obiettivo dichiarato è quello di costruire piano piano, diciamo, un interesse, quindi una nazione di lettori curiosi, attrezzati anche per abitare un mondo chiaramente sempre più complicato. Per cui, vabbè, sai, uno magari dice, beh, intanto stimoliamoli con i soldi, poi magari andando avanti, piano piano, uno comincia a leggere, poi non avrà più bisogno di stimoli esterni, soprattutto di quelli economici, magari avrà voglia di leggere perché hai voglia di informarsi.
1: Sì,
0: no?
1: Allora, è stato un po' criticata questa operazione, perché chi legge molto, chi legge abitualmente, dice, guardate, 15 minuti sono pochissimi, ma dobbiamo metterci nei panni di chi non legge mai. Chi non legge mai, 15 minuti.
0: Ma chi è che controlla che poi, dopo aver preso, anche se i soldi sono pochi, che questi cittadini leggono? No,
1: non so come è strutturata questa cosa qua, forse con un'app, con un meccanismo.
0: Automatico,
1: fare dei video di 15 minuti con i social mentre leggono. Insomma, il cervello.

0: Nuruzza. Allora rimanete con noi perché tra poco negli spacca notizie parliamo di questa vicenda incredibile di questo pazzo, cioè annoiato, che si divertiva a fare qualcosa dalla finestra di casa, tra l'altro a Roma, e è già libero,
1: Sì, è già libero.
0: La notizia brutta che è già libero.
1: Discutibile anche questo, però la scusa, cioè le frasi che lui ha utilizzato costituendosi la polizia, ho sparato per noia, insomma fra poco
0: sì,
1: vi chiediamo.
0: Lasciati così.
1: Vi chiediamo cosa ne pensate, dai.
0: Dai, rimanete lì, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
10: Radio Number One Notizie.
11: Una buona giornata da Patrizio Romano. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Elsi, madre e figlia, deceduta dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Due caccia Eurofighter dell'aeronautica militare italiana sono decollati in Lituania nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza. Motivo: la violazione dello spazio aereo da parte di due jet russi riaccompagnati fuori. Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella. La sanità italiana convince e si distingue a livello internazionale, che certifica la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze ci sono il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Maltempo sul nord Italia e in Toscana, 45 mm di pioggia in un'ora a Firenze, con acqua all'interno di una sala agli Uffizi. Bagnata la teca del Bacco di Caravaggio, il museo però rassicura, nessuna opera è stata danneggiata. L'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive. «Grazie ai medici e a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno». Lo sport, il calcio, Europa League, goleada ieri sera della Juventus che allo Stadium travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Pallavolo all'europeo maschile, gli azzurri battono al tiebreak la Slovenia e chiudono al comando il girone A. Sfideranno domenica a Torino la Danimarca per gli ottavi di finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cesare Cremonini che inizia un nuovo percorso musicale, pop rock alternativa, ha detto che non vedeva l'ora di cambiare, quindi insomma ci dobbiamo aspettare parecchie cose, parecchie novità. Tra l'altro questo singolo fa parte del suo nuovo album Amateur, mentre il tour sarà Amateur.
1: Sarà contenta Diletta Leotta, che viene citata nella canzone. Volevo farla pop star, ma sono Diletta Leotta. Chissà che cosa.
0: Ah, ma però.
1: È comunque citata, no? In una
0: citata,
1: canzone di
0: sì,
1: Cesare
0: sì.
1: Cremonini, insomma, fa curriculum.
0: Ah,
1: no?
0: Sì. Sì, beh, non lo so, dipende dai punti di vista.
1: Infatti, infatti. Allora andiamo su questa incredibile vicenda che insomma abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, ma sono le parole di questo Edoardo Ciardiello Crescimanno a far discutere. Lui è il disoccupato di 50 anni che ha sparato con questa pistola d'aria compressa dal suo balcone, ferendo la scrittrice Cristina Stellitano. Sono fucili, pistola d'aria compressa che sparano pallini, ma questo è completamente fuori. Si è costituito e ha detto delle cose che hanno lasciato tutti assolutamente perplessi, no?
0: Eh sì, ha lasciato tutti perplessi. Allora considerate che questo Ciardiello, famiglia benestante, villa, abbonamento all'hotel Hilton per piscina, palestra, insomma sicuramente diciamo una persona con dei mezzi economici discreti, si annoiava e quindi sai, lui si è alzato la mattina e ha detto bah, oggi non so cosa fare, quasi quasi mi affaccio dalla finestra e sparo con i pallini. Guarda, io ti dico la verità, sono terrorizzata, perché ma chiunque certo. In preda alla follia, no, cioè voglio dire, dalla finestra può mirare una persona e usare qualunque attrezzo. Io devo dire che poi insomma a questa signora, questa scrittrice che ha postato la foto della camicia insanguinata, è andata bene, poteva colpire dei bambini, perché sono, non ho capito male, lì sotto c'era anche un'area giochi dove c'erano i bambini, insomma chiunque veramente. Quindi io dico un esame comunque medico, delle valutazioni le farei.
1: Comunque lui in questo momento è ritornato a casa, gli hanno requisito fortunatamente le armi, anche perché i carabinieri e la polizia sono stati bravissimi a rintracciarlo subito, hanno trovato un piccolo arsenale in casa sua, tutte pistole di questo tipo, fucili di questo tipo ad aria compressa. Un dettaglio però, il pallino che è stato estratto dal braccio, dal fianco, se non ho capito, della scrittrice, non era di gomma, era di ferro. Quindi attenzione, perché un piccolo piombino di ferro, se arriva ad esempio in un occhio, ti acceca.
0: Allora, ci sono tanti altri dettagli da dare su questa personcina.
1: Questo fenomeno.
0: Li diamo tra poco, che raccontano bene, anche perché i genitori volevano togliergli insomma i soldi, quindi c'è una motivazione. Ci torniamo tra poco.
1: Ma qual è l'aggettivo giusto?
0: Non lo so, ci devo ragionare, dai.

0: Sofia.
1: Sofia con Alvaro Soler, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Stavamo parlando di Edoardo Ciardiello, quello che ha sparato lì con il pallino di ferro e ha ferito a sangue una passante che si trovava sotto casa. Tra l'altro lui aveva già denunciato il fatto che i genitori, soprattutto la madre, voleva togliergli i viveri ed era preoccupato di non poter più andare nella palestra e nella piscina dell'Hilton. Aveva appena ristrutturato una casa nella zona Vaticano, insomma uno con tante possibilità, e in casa aveva tre pistole giocattolo a gas e dice: sono stato un grande stupido. Io direi qualcosa in più.
2: Sì, anche perché nel quartiere erano preoccupati perché non era la prima volta che capitava, altre volte sentivano gli spari, fortunatamente non aveva ancora colpito altre persone, forse un'altra donna sì, infatti anche l'altra donna ha denunciato, però insomma nel quartiere Prati, è un quartiere tra l'altro bene di Roma, sapevano che c'era questa persona ma non sapevano chi era. Adesso non ho capito chi è, un grandissimo coglionazzo.
1: Sì, ma poi voglio dire, secondo me potrebbe essere anche recidivo, adesso in casa sì, gli tolgono quella, magari poi si compra la fionda, cioè ma... voglio dire, senti,
3: buongiorno Number One. Allora, per quanto riguarda quel tipo lì che sparava per noi, allora, da rinchiudere in un poligono giorno e notte per un bel mese, ma in fondo dove ci sono i manichini, lì lasciatelo lì per un bel mese, vedrai che gli passa la noia. E vai, ciao ragazzi, sono Ida.
1: Ciao. E beh, sai, tutti dicono sì, facciamogli passare le stesse cose.
4: Ciao,
1: no?
4: Number One.
1: Ciao.
4: Ma io ho visto che il tipo si stava annoiando, lo farei passeggiare sul marciapiede di fronte a casa sua e mi metterei alla finestra e comincerei a sparare io i pallini. Dopo vediamo se si annoia ancora. Il pirla.
2: No, ma poi come è fai vero. Ad andare, ma veramente, poi com'è che si chiamava questo qua sui social, si faceva chiamare Vedovo Allegro, già questo voglio
1: ragazzi,
2: dire, secondo me
1: Vedovo Allegro
2: ti devono punire solo
1: no,
2: per
1: ma dai
2: questo.
1: Non è a posto, su, c'è qualcosa
2: però
1: di
2: neanche,
1: disturbato
2: sì, beh, però
1: insomma.
2: Neanche no hai ragione, però nemmeno così
1: certo.
2: Voglio dire borderline, nel senso, come hai detto tu, le possibilità economiche c'erano, la famiglia c'era, la casa ce l'ha, e
1: ma
2: allora?
1: La famiglia non lo so, perché secondo me evidentemente se i genitori volevano togliergli i viveri, forse a casa avevano capito che tanto a posto non era, ma diciamo nella media di tante persone che possono circolare, no? Cioè che tu magari le vedi rientrare in casa, che ne sai che quello lì la sera apre la finestra e si mette a sparare con i pallini.
2: È meglio non pensarci, perché se tu pensi che da ogni finestra ci possa essere.
1: Però tu
2: tipo
1: l'hai fatto
2: così
1: con i piccioni, Claudio, quindi.
2: No, non è vero, non è vero, non si dicono queste cose qua in diretta radio, si dicono solo.
1: Ma se l'hai già detto, l'hai già detto tu.
2: Fatto una volta. E comunque io li spaventavo, mica li ammazzavo, voglio dire.
1: Vabbè, c'è differenza. Comunque io non sono molto contenta che questo tizio sia ritornato in libertà, perché non mi sento sicura, non so come dire.
2: Bisogna sperare che non faccia male ad altri.
1: Esatto, c'è Gaia.

0: Cucumber. Allora rimanete con noi perché tra poco negli Spacca Notizie vi parliamo di questa storia, di questa impiegata che è stata licenziata, siamo a Milano, perché attaccava post-it in tutto l'ufficio per chiedere più educazione ai colleghi. Ci sono i colleghi maleducati, no? E quindi capito?
1: Esagerati, però voglio dire, io ne conosco tante di persone che mettono i post-it, mi raccomando.
0: Io pensavo ordine. Che dicessi io riconosco tante persone maleducate.
1: Anche. Però anche di quelle persone che attaccano i post-it richiamando l'attenzione sulle cose.
0: Sì, questa cosa di richiamare l'attenzione dei colleghi maleducati, ci torniamo perché insomma è un po' complicata. Tra poco qui, subito dopo le previsioni meteo su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
4: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One Meteo.
3: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Nel corso della giornata odierna ancora la perturbazione darà luogo a condizioni di generale instabilità atmosferica su buona parte dell'Italia in un contesto meteorologico molto variabile. Nel fine settimana al nord da domani si andrà incontro ad un netto miglioramento già a partire dalla giornata di sabato grazie al previsto aumento della pressione atmosferica, garanzia di una maggiore stabilità atmosferica. La situazione resterà più dinamica nel resto del paese e perciò la previsione sarà un po' meno affidabile. In ogni caso per domenica dovrebbe essere bel tempo al nord e anche al centro, qualche problemino ancora al sud. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
4: Oltre 200 eventi in un unico luogo. Cremona Musica, alla Fiera. Lasciati trasportare.

0: ma che canzone romantica con Karol G e Bruno Mars. Still. Allora.
1: Hai fatto dei bacini.
0: Ma sì, sono tutti lì, capito? Vabbè, vabbè, no, perché siccome si dice che sia scoppiata una love story tra i due, ci sta, dai.
1: Ci sta.
0: Allora, qui negli spacca notizie invece non parliamo di storie d'amore, vi portiamo in un ufficio, secondo me sono quelle dinamiche che capitano spesso dentro gli uffici. Allora, siamo a Milano, in una società finanziaria, dove c'è questa dipendente, credo fosse dipendente, che insomma stanca dei comportamenti maleducati dei colleghi, cosa fa? Ne mette un po' tanti, insomma, stavo leggendo l'articolo. Riempie l'ufficio di tutti questi post-it con scritto, per esempio, non rovistate nei cassetti, avete rotto già un calorifico, calorifero, non sostate nella guardiola, non si tocca il computer degli altri, non aprite gli armadi degli altri, insomma. L'ufficio era pieno di questi post-it di questa dipendente.
1: Quindi intenzioni buone, dopodiché magari forse un filo di esagerazione, però da lì a licenziarla mi sembra un filo troppo. Lei è stata licenziata, poi però il giudice l'ha reintegrata, il tribunale ha disposto anche un indennizzo per lei di 33.000 euro, quindi va bene, cioè il comportamento può essere magari un filo esagerato se una collega così dice che due palle però queste post-it, però da lì a licenziarla, in effetti probabilmente ragiona il giudice, no? Dai, non si può licenziare una persona perché mette dei post-it per richiamare, no, l'attenzione dei colleghi.
0: È una adesso, cioè, no, sicuramente.
1: Cioè, può essere antipatica, però non licenziarla, voglio dire, no?
0: No, però, a parte che magari dà fastidio, nel senso, a parte che io sono convinta che le persone maleducate, tu gli puoi mettere anche i cartelloni, ma non c'è verso. Cioè, il maleducato ignora, perché è ignorante, e quindi, voglio dire, ignora anche, figurati, i post-it non li vede, però magari anche tanti post-it solo così per rivolgersi ai colleghi, anche quella è una cosa che può dare anche abbastanza fastidio, no?
1: Senso, sul fastidio, no, sul fastidio sono d'accordo, tu vai in bagno e trovi il bigliettino, mi raccomando tenere pulito, poi vai dal frigorifero, mi raccomando non toccare le cose degli altri, che due coglioni, però,
0: capito, esatto, c'è cioè un po' tanto.
1: Il tribunale ha detto che lei non ha creato alcun danno all'azienda, perché di fatto
0: è vero,
1: e quindi l'hanno dovuta reintegrare, quindi se avete una collega così fate pace con voi stessi.
0: No, ma sai, la vera domanda è se tu hai un collega maleducato, sai, di quelli che proprio cosa fai? Esatto, come lo richiami all'ordine? A parte che dovrebbe farlo magari un superiore, no? Tu puoi anche dirgli, guarda, non è che ne so, lasci le cose così in giro, ma tanto, ripeto, se ne frega. Però immagino che questi post-it, da quello che abbiamo capito, erano veramente tanti, sparsi in tutto l'ufficio, no? Quindi a qualcuno ha dato fastidio, suppongo.
1: Di sicuro.
0: Vabbè, insomma, non so io come reagirei, anche perché quelli educati ci sono rimasti anche un po' male, no?
1: Di sicuro con tutti questi post-it
0: è un po' esagerato.

0: Eccolo qua, Samurai J Ossessione. Allora, ci torniamo tra poco sulla storia di questa dipendente che è stata licenziata perché attaccava un sacco di post-it all'interno dell'ufficio contro i suoi colleghi maleducati, però il tribunale l'ha reintegrata e anzi dovrà anche essere risarcita perché sono arrivati dei messaggi.
1: Ma voi siete quelli che attaccano i post-it o siete quelli che li leggono? Cioè, fatemi capire, capito? Sì, è partito podcast a posto di post-it. Cioè, nel
0: non
1: senso,
0: eri Claudiano,
1: tu secondo me, Fabi, sei quella che li attacchi i post-it.
0: No, io ho una mia filosofia contro le persone, io lascio fare.
1: E come fai a risolvere la cosa?
0: Ho delle mie strategie psicologiche.
1: li fissi
0: No, te lo dico tra poco. Dai, dopo una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Eight Nobody, protagonista del nostro spazio, come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni, in diretta qui su Radio Number One, negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, torniamo su questa notizia. A Milano un'impiegata è stata licenziata perché attaccava post-it in tutto l'ufficio per chiedere più educazione ai colleghi. Ne attaccava veramente tanti, Ma il giudice la reintegra, quindi perché il suo licenziamento era sproporzionato, diciamo, a questo tipo di comportamento, e dovrà anche essere risarcita.
1: Sì, perché di fatto lei, dice il tribunale, non ha arrecato nessun danno all'azienda, cioè avrà rotto le palle ai suoi colleghi, ma non ha arrecato danno all'azienda, quindi deve essere reintegrata.
0: Ma insomma, magari a livello psicologico, poi ti dico, io per esempio i post-it li odio, cioè non li appendo manco a casa, cioè quindi non mi verrebbe, non so, cioè ripeto, secondo me quando hai a che fare con delle persone che sono un po' così di livello basso, sì, in generale devi elevarti e usare strategie diverse. Mica livellarti, no? Cioè, anche perché questi qua maleducati del tuo post-it che se ne fanno? Cioè, manco lo leggono, è come quelli dell'immondizia, ne parlavamo prima, no? Vedono i cartelli, ci passano davanti. Capito? Studiare.
2: Faccio una semplice battuta provocatoria.
0: Vai,
2: che rimane tale, perché ovviamente se l'hanno licenziata vuol dire che era una. Che? Ha esagerato. Però questo dimostra quanto ormai gli educati siano fastidiosi e l'educazione sia fuori moda, anzi merita di essere di ricevere un licenziamento. Sarebbe da ragionare molto su questo, più che altro.
0: Questo è vero.
2: Ciao.
1: No, tu hai molto ragione. Tu hai molto ragione. È proprio così.
0: Esatto, è un tema quello.
3: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
3: Sono Karen dalla provincia di Sondrio.
0: Ciao Karen.
3: Avevo una collega che siccome era molto infastidita dal fatto che uno dei colleghi utilizzasse il bagno delle donne in modo sistematico,
0: ma,
3: e sapevamo anche chi era, perché l'abbiamo anche visto andare avanti e indietro al bagno delle donne, appese un cartello sul muro che diceva: magari non far centro, ma almeno falla dentro. Ciao.

0: ha poi funzionato benissimo, non è più andato.
1: Ah, perfetto, bene, vedi.
2: A volte lo sputtanamento totale globale funziona, a volte, esatto. Però solo a volte.
1: Dai, ci si può provare. Cosa so?

0: questa giornata. It's a beautiful day con Michael Bublé. Allora rimanete con noi perché tra poco vi portiamo in Australia. Intanto così ci fate anche sapere che cosa avete appiccicato voi nel vostro, sullo sportello del vostro frigo, no? Sai che un sacco di gente appiccica le calamite, bigliettini con il promemoria del giorno, la lista della spesa, messaggi per il marito, per la moglie. Tu per esempio cosa tieni?
1: Un sacco di calamite inutili colorate che cadono e si rompono, con sotto le visite mediche, per esempio, tac, metto lì. Una vaccinazione, questa cosa. Capito. Che le metto lì, un promemoria. Colloqui
0: nel frigo. Va bene. No, allora, fateci sapere anche voi. Comunque, tra poco vi portiamo in Australia qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Radio Number One, notizie.
10: Ben ritrovati da Danny Nardi. Guerra in Ucraina. Secondo il New York Times, Trump sarebbe pronto ad accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra. Per gli USA la cooperazione economica può diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati e convincere i falchi antiamericani della elite di Putin che Trump vuole instaurare nuove relazioni. Intanto 2 jet militari di Mosca ieri hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter F-2000 italiani. Il Pentagono sta valutando anche il ritiro dall'Europa di decine di migliaia di soldati, oltre ad aerei, navi e armi. Così NBC, citando alcune fonti secondo le quali i tagli riguarderebbero un terzo dell'intero contingente USA in Europa. Delitto Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia. Mario Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio sull'omicidio di Garlasco. Con l'uscita di scena di Venditti, dunque, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi prosegue presso la Procura di Pavia. Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, giovedì 17 settembre, a Castelmarte. Poco dopo le 23:30, un ciclista di 28 anni è stato investito lungo la provinciale a Rosio Canzo. Le condizioni del giovane sono apparse subito serie e la centrale operativa di Areu ha attivato i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso di Como. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Il nuovo singolo di Saif, Parlar d'amore, 12 e 5 minuti, buona venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, vi raccontiamo, partendo da questa storia di questi due coniugi anziani, siamo in Australia, che avevano l'abitudine, come moltissime persone, di appendere un sacco di cose sullo sportello del frigo, no? E loro avevano appeso anche questo biglietto, che poi si è rivelato vincente, ma siccome anche loro avevano un sacco di robe, non ci avevano fatto assolutamente caso. Un biglietto milionario, no? Che poi hanno riscosso, ma insomma se ne sono accorti diversi giorni dopo.
1: Avevano vinto 13 milioni di dollari, ragazzi, non 10 euro, ma non se ne erano accorti. Ma in effetti questa cosa qua del frigorifero,
0: ti porta un po' via.
1: Ma sì, li attacchi lì, rimane lì.
0: Non attacco niente nel frigo.
1: Tu non hai attaccato nulla sul frigorifero. Io sì, 10.000 calamiti, un po' come la fotografia di questo articolo. Mm-hmm. Mille cose, dirti che sarei così attento in caso di vincita ti direi una bugia,
0: cioè nel senso perché rimane lì in mezzo alle altre cose,
1: rimane
0: non t'accorgi.
1: Lì non controlli, insomma, tra l'altro loro non si erano neanche, spiegano gli addetti, non si erano registrati a questa piattaforma, per cui non potevano nemmeno essere contattati dagli organizzatori di questo gioco, dovevano andare per forza loro. Alla lunga se ne sono accorti e adesso hanno una vita da riprogettare con 13 milioni di dollari.
0: Caspita, anche però. Sì, stavo leggendo che infatti lei dice: ah, non so adesso cosa fare bene, perché poi ti arrivano tutti insieme questi soldi. Tra l'altro, incuriosita, sono andata a vedere da dove deriva, diciamo, qual è l'origine del magnete, no? Perché sai che un sacco di italiani attaccano queste calamite, insomma, nel frigo. Sì. E pare che, furono gli antichi greci, anche se qualcuno sostiene che l'origine sia ancora più antica, cinesi e indiani, e il nome magnete deriverebbe da Magnesia, che è una località dell'Asia Minore dove erano situati questi giacimenti di rocce in grado di attirare il ferro. E quindi, vabbè, questa era una mia curiosità personale, però io sono curiosa di sapere i nostri ascoltatori cosa appiccicano lì nel frigo, cioè, capito? Messaggi anche d'amore, per esempio tu per tua moglie attacchi bigliettini d'amore?
1: Ma no, ma cosa vuoi che attacchi sul frigorifero? No, tra l'altro è talmente pieno. Scusa. È talmente pieno di calamite.
0: Non c'è spazio.
1: No, non c'è spazio, abbiamo cominciato ad attaccarle anche sul lato. Cioè, sul lato, ci sono due lati disponibili, no?
0: Vabbè,
1: davanti e a sinistra.
0: Hai capito, sul lato.
1: Sì, abbiamo cominciato ad attaccare anche lì con le calamite, 8.000 calamite, poi c'è due figlie che fanno la gara a portare a casa le peggio minchiate quando
0: Ma uno non vive con te, Claudio, scusa.
1: No, ho capito, ma le calamite me le molla lì, però.
0: Ah, te
1: a parte
0: le molla,
1: che
0: vabbè.
1: Formalmente vive ancora con me. Magari
0: molto formalmente,
1: magari se ne andasse fuori dalle palle in maniera definitiva lui e le sue calamite.
0: Quanta cattiveria. Puoi sempre toglierne qualcuna, comunque nessuno ti obbliga a tenere appiccicate 200 calamite, scusami.
1: No, da contratto le devi lasciare.
0: Vabbè, finché c'è spazio, diciamo.

0: Ed Sheeran in questo momento nell'occhio del ciclone, per tutta la storia, poi ci torneremo, del musicista così mandato liberamente a casa, come avete sentito. Insomma, tra l'altro leggevo prima, ha perso un sacco di followers. Allora, con Khalid, insomma, i temi politici minano anche gli artisti più amati. C'è un nostro amico che, a proposito delle calamite, ha detto che lui è anonimo, si è fermato anonimo, appiccicherebbe la suocera al frigorifero.
1: Stai attento. Il tuo numero di telefono ce l'abbiamo, se ci chiama la suocera.
0: No.
1: Stai all'occhio.
0: Allora, amici, parliamo di questa tendenza che ci parte dalla New York Fashion Week. Claudio è rimasto, devo dire, assolutamente rapito.
1: Lo sapevo che dicevi questa cosa qua, guarda.
0: L'hai girata tu questa notizia,
1: sì,
0: scusami.
1: Ebbene, in effetti l'immagine rapisce.
0: Dai,
1: l'immagine
0: prova
1: conquista.
0: A descriverla.
1: Allora, immaginatevi un paio di jeans, ok?
0: Stretti.
1: Molto. La fotografia è dalla schiena, dal retro. Ok, però diciamo all'altezza del sedere, parte alta del sedere.
0: Beh,
1: si ha
0: medio alta
1: si apre una,
0: c'è un oblò.
1: In pratica si vede lo spacco del sedere, la parte alta, voglio dire, che spunta dai pantaloni. E questa cosa sta conquistando New York e tutto il mondo, e anche me, perché oggi pomeriggio andrò ad acquistare questi jeans con lo spacco sul sedere. Tra l'altro questo
0: c'era,
1: mi sembra un sedere,
0: c'era lo spacco cuore di Bersani, questo si chiama in un altro modo, ma insomma
1: questa è una donna.
0: Una donna, perché vabbè, sedere è abbastanza levigato, anche perché si vede proprio, diciamo, l'incanalatura. Allora, no, perché sapete che molti artisti, stilisti poi vanno a parare, e devo dire che questa ha detto che vabbè, insomma, lei vuole oggettivamente, ha fatto tutto, espresso tutto un concetto filosofico su questo sedere in bella vista. Insomma, dai, alla fine è un pezzo di sedere che si vede da un oblò. Dai, che filosofia vuoi applicare? Cioè, una roba del genere, no? Come dire, guardatemi da qui, non so, una cosa del genere.
1: Guardatemi da qui. Non è la mia faccia,
0: no.
1: Sotto sui pantaloni.
0: Ma anche se qualcuno
1: Allora, no, non sono malissimo. Io voglio dire, forse.
0: Ma dai, ragazzi.
1: Volgarotti, cioè, tu dici?
0: Ma ti immagini andare in giro per Milano? Già è pericoloso. Vai in giro con un pantalone così, con la scalanatura del sedere a bella vista. Ragazzi.
1: Secondo me dovrebbe essere leggermente più alta, cioè un accenno.
0: Esatto. Nei buchetti quelli sopra sarebbe stato, se buchini, no, in fondo alla schiena, se ce li hai, voglio dire. Però ma lì
1: è proprio l'inizio del sedere, l'inizio del sedere è dall'alto, voglio dire, descriverlo poi in radio, comunque avete capito, dai, insomma, c'è questa apertura.
0: Ma cosa vuoi chiedere, se la gente li porterebbe?
1: Apprezzerebbe. Io per esempio li acquisterei, oggi pomeriggio vado, per esempio.
0: Poi mi mandi la foto?
1: Sì, vediamo.
0: L'aspetto con ansia.

0: Sai, Animal, vabbè dai, allora aspettiamo che arrivino anche in Italia, visto che stanno furoreggiando alla New York Fashion Week questi pantaloni con questo blò di dietro che fa vedere la spaccatura alta del sedere. Tra l'altro hanno consigliato di sperimentarlo, ovviamente non in tutti gli ambienti, non in tutte le situazioni, ma una passeggiata serale, sì, mi sembrano l'ottimo, sì, certo. E anche una giornata in spiaggia potrebbe essere il momento giusto per sperimentare questi pantaloni. Io la passeggiata serale non me la
1: anche
0: consiglio.
1: No, forse anche l'unica cosa che dovete evitare è la passeggiata serale. Sì. No, forse non è nemmeno per tutti i sederi, voglio dire,
0: no,
1: meglio per tutti i luoghi. Valutate se vi può stare bene oppure no.
0: Ho dei flash che mi stanno inquietando.
1: No,
0: per carità. Vabbè. Dai, rimanete lì perché tra poco cambiamo notizia.
2: Gli spacca notizie.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Radio Number One è

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Amica. Questo è il nuovo singolo di Annalisa con Madame qui a Radio Number One. Allora, torniamo, abbiamo già parlato, diciamo, di questo chef negli spacca notizie che, insomma, aveva sperimentato, ve la facciamo proprio breve, diversi piatti, soprattutto dolci, in questo caso, diciamo, il piatto incriminato era un dolce con le formiche, ma insomma niente di che, era successo in Europa dove aveva già sperimentato questi piatti, ma in Corea sì, perché c'è una legge in vigore che vieta l'utilizzo proprio in cucina di determinati insetti, per esempio le cavallette si possono usare, le crisalidi del baco da seta pure, le formiche non rientrano in questa lista.
1: Alla fine però non finirà in galera, per fortuna, sarebbe stato un filo troppo. Diciamo anche che questo chef è uno chef molto molto bravo, molto quotato, il ristorante addirittura 2 stelle Michelin. Lui, per aggiungere acidità a questo piatto, questo dolce, aveva aggiunto queste formiche essiccate, contravvenendo però evidentemente a questa legge molto molto severa che c'è in Corea. Mi viene da dire, con tutti i modi che ci sono per aggiungere acidità, proprio le formiche doveva aggiungere.
0: Vabbè, forse non si è informato, sai, giustamente, anche perché in Corea si mangiano tanti insetti, probabilmente sì. Ecco, ha fatto questo errore di non andare a vedere, sai, da noi c'è la lista degli allergeni e lì c'è la lista degli insetti che tu puoi inserire nella cucina. Tra l'altro stavo leggendo che in Messico i ciopulines sono una specialità molto apprezzata. Vedi, dovevamo parlarne ieri con il nostro ospite Davide Maniaci. Cavallette arrostite sono molto richieste, per esempio, però in Corea le formiche sono assolutamente vietate, quindi lui ha rischiato il carcere.
1: Assolutamente.
0: Davvero,
1: Poi una curiosità, questo non lo sapevo, le formiche vengono importate per posta dagli Stati Uniti, dagli Stati Uniti e dalla Thailandia, e poi adagiate in quantità da 3 a 5 su questo sorbetto a base di sikhye, che non so, una bevanda dolce a base di riso.
0: Okay.
1: Ecco, questo quindi
0: sì, che magari è dolce, quindi
1: sì. Una nota di acidità, mettili qualche cosa stasera quando vado a casa e cucina, dico, ce l'hai lì un cavalletto, un ragnetto, che devo dare acidità a questa polenta, mi dai 3-4 formiche.
0: No, ma guarda, allora io ho visto la foto, non è che sia molto, non è che ti invoglia a mangiarlo, sinceramente, devo essere onesta.
1: No,
0: poi per carità, cioè magari l'assemblaggio è unico al mondo, anzi lo è, però a vedere la foto io non lo mangerei.
1: No,
0: poi non so.
1: Beh, formiche lì. Comunque vincerà lo chef che inventerà lo spiedino di formiche. Quando inventeranno lo spiedino di formiche?
0: Sì, vabbè, diventa amato uno fare lo spiedino.
1: Infatti,
0: di
1: è
0: mettere,
1: per quello, è molto complicato.
0: Beh, guarda che
1: io
0: beh,
1: ve lo dico.
0: Sono le formiche giganti. Però
1: se lo inventate avrete il successo che vi meritate.
0: Va bene, dai, ci ascoltiamo un po' di musica con i Coldplay.

0: La voce di Sina Spyro, Material Lover. Allora, rimanete con noi, tra poco, come sempre in arrivo, ci sarà una grande canzone.
1: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Jason Kay con i Jamiroquai, Space Cowboy. Loro vengono spessissimo in Italia e sono esibiti anche al Lucca Summer Festival. E lui è un altro che c'ha un parco macchine pazzesco, eh? Secondo me anche più grande di quello di Cristiano Ronaldo. Così per dire.
1: Sono passioni.
0: Nel suo castello.
1: Sono ragazzi, cioè, sono passioni.
0: Beh, insomma, adesso lui non è più un ragazzo, però sono ha cominciato ragazzi. A comprarle. Esatto, quando era un ragazzo. Allora, vi raccontiamo queste storie strane adesso negli spacca notizie che hanno a che fare con dei bambini. La sì. prima è il primo è un fatto accaduto in Francia, esattamente a Marsiglia, dove la polizia insospettita dalle manovre di una macchina, di un SUV, ferma questa macchina e scopre che alla guida c'era un bambino di 9 anni. Pensate, 9 anni, vicino a lui c'era il padre che era lì seduto bello tranquillo, sempre questa mania di far fare ai bambini piccoli delle sì. cose da grandi, che però poi è stato arrestato.
1: Piccolo dettaglio, il padre aveva in braccio il fratello minore di quello di 9 anni che guidava.
0: Sveglissimo proprio.
1: Veramente un fenomeno. Un fenomeno
0: del giorno.
1: Sempre 9 anni, ma in questo caso invece siamo negli Stati Uniti. Questo ragazzino di 9 anni si è ritrovato a investire sul proprio canale YouTube la somma di $118,000 direttamente dalla carta di credito aziendale del padre. Che a un certo punto è stato chiamato in ufficio. Buongiorno signor Rossi, guardi, abbiamo un problema, può venire un attimo in ufficio? È arrivato lì e tu guardi, mancano $118,000.
0: E lui subito avrà dato colpa alla moglie, no? Ecco, avrà detto sarà stata mia moglie, invece
1: era il figlio. E a questo punto dovrà lui ovviamente restituire la somma spesa dal figlio, anche perché molti si erano insospettiti perché questo canale YouTube di colpo aveva cominciato a salire nei contatti. Che cosa succede? Evidentemente la pubblicità è anche poi servita a far salire il canale, però
0: quindi vedete che a volte dovete tenere sotto occhio i vostri figli e non le mogli, quindi quando succede qualcosa con la carta di credito non andate subito la colpa a vostra moglie, prima in casa, nelle tasche dei vostri bambini.
1: Non ci sono più bambini di 9 anni di una volta, cioè,
0: no,
1: 9 anni.
0: Chi guida il SUV e chi ti spende un sacco di soldi con la carta di credito? Beh, 9 anni, però dipende. Oh, 9 anni ci sono dei bambini che già.
1: 9 anni, sei in quarta elementare. Allora, capisco la carta di credito, sai, si erano già inseriti i dati.
0: Quello del SUV.
1: Il papà male,
0: non è la prima volta che succede una cosa del genere, figurati, no? Per dire, mio figlio così impara a guidare presto, ma 9 anni, ragazzi. Poi in giro per Marsiglia, cioè, avessi detto, non so, capito?
1: In campagna.
0: Busnate, non so, adesso non mi viene in mente il nome.
1: Ma che posto è quello?
0: Non esiste, non lo so. C'è il nuovo di Malika Yan. Strano che

0: Just Dance con Lady Gaga, che va a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Allora, non vogliamo fare gli auguri a questo ascoltatore che ci ha mandato un messaggio. Compie oggi 62 anni, però non ci ha lasciato il nome. Vabbè, noi glieli facciamo lo stesso.
1: Però Claudio, possibile? Lì sopra.
0: Dove lo vedi? Ah sì, è vero, sì, Claudio, hai ragione. Claudio che compie 62 anni.
1: Bel compleanno, dai.
0: Bel compleanno.
1: Sei ancora un ragazzino.
0: Un bambino. Vabbè. Allora, tra poco in arrivo, come sempre, One Match, mentre con gli Spacca Notizie ci risentiamo lunedì mattina.
1: Passate il miglior weekend dell'anno, mi raccomando.
0: Ah, non della vostra vita, dell'anno addirittura.
1: Dell'anno. Voglio abitare.
0: Vabbè, dell'anno, con due N.
1: Allora, va bene, dai. Buon weekend.
0: No, beh, dopo gli argomenti trattati, buon weekend a lunedì.
1: Ciao.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi. È qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
5: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
6: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
10: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
12: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set spazio dunque ai cambi in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
13: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set e il tie break. Si merita di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
12: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: One Match. Vediamo chi ha ragione.
15: Buon pomeriggio a tutti, comincia One Match venerdì 18 settembre, l'ultimo appuntamento della settimana, siamo carichissimi. Io sono Andrea Brum Brum Ferrari, dall'altra parte del microfono c'è lo zio
16: Francesco Rasti. Dai che venerdì Andrea, senti questo profumo di weekend,
15: Un weekend di tante attività una dopo l'altra, guarda, non vedo l'ora.
16: Attività ma anche di riposo, perché no? Oh, abbiamo spoilerato tutto nell'annunciare il titolo del match, bello, così
15: infatti,
16: mi piace.
15: Infatti secondo me hanno già capito qual è il duello di oggi, tra poco le nostre posizioni, partiamo con la musica di Radio Number One e questo è One Match.
14: One Match. E tu, da che parte stai?

0: All Days su Radio Number One, questo è One Match. Iniziamo con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Oggi vogliamo parlare di che cosa, zio?
1: Di weekend, sì. Di weekend, o meglio, delle attività, delle iperattività o del riposo o di entrambe le cose che fate durante il fine settimana.
0: Bravissimo, bravissimo zio. Nei giorni di pausa dal lavoro, che appunto non per tutti sono sabato e domenica, organizzate gite, aperitivi, uscite con amici, cene, giretto ovunque, perché vanno sfruttati questi giorni appieno. Oppure dite: oh che bello, ho un paio di giorni liberi, uno lo tengo tutto per me a casa in pigiama senza rotture.
1: Allora, schieriamoci e poi in pigiama, anche nudo, cioè dipende. Adesso ti spiego.
2: Silenzioso come un sacchetto di patatine al cinema, rapido come gli aggiornamenti Windows quando devi uscire, carico come il telefono all'1%, lo zio Francesco Nasti.
1: E allora, signori della corte, è vero, io mi schiero dalla parte di quelli che almeno un giorno durante il fine settimana sono in total relax, a casa, non dico non fare nulla, ma senza obblighi, senza sensi di colpa, niente produttività, cioè puoi leggerti un libro e stare un po' sul divano, scaccolarti, mangiarti un popcorn. Spazio lasciato all'imprevisto, così il lunedì si affronta meglio. Il riposo deve essere una scelta e non una rinuncia, perché sennò anche il weekend mi diventa: devo fare questo, devo fare quello, devo andare di qua, devo vedere la persona, o gli amici, dobbiamo andare a cena, quello, ma devi comprare prima il vino, allora vai a comprare. No, ragazzi, un'ansia anche il weekend. Invece no, un giorno di total relax.
0: Oh, ma tu ti schieri sempre da queste parti un po' più relax, in effetti. Tocca a me.
2: All'angolo di destra, celebre come il cantante della saga del peperone, coordinato come due calzini spagliati, silenzioso come il compressore del dentista, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma è tutta una questione di mentalità, perché quando sei al lavoro dici sempre: quando posso fare quella determinata cosa? Lavoro sempre, devo aspettare quando non sono al lavoro. E così, quando non sei al lavoro, bisogna pensarci, riflettere su questa cosa e approfittarne per fare tutto. Tutto si intende dalle cose più, diciamo, serie e tra virgolette fastidiose, cioè far la spesa, deve andare in banca, ho il notaio da incontrare, l'avvocato, il commercialista, eccetera, a quelle soprattutto più divertenti, quindi la colazione fuori, pranzo fuori, cena fuori, l'aperitivo, tutto fuori con gli amici o con la propria fidanzata, il proprio fidanzato, marito, moglie, la gita, l'aperitivo appunto e così via. Quindi sfruttare quei giorni a disposizione per fare una miriade di attività, diciamo così, molteplici attività. Io mi metto da questa parte qui.
1: Ma che culo, però bello così. Complimenti, insomma, dai. Voi da che parte state? Siete di quelli che durante il weekend si riempiono di appuntamenti, di cose da fare, oppure siete di quelli che lasciano una buona parte per il total relax?
0: 393 444 0444.

0: David Guetta e Sebastia con Flames su Radio Number One. Un buon pomeriggio a tutti, un buon weekend. Il 18 di settembre, one match con Brum Brum Ferrari, che è quello lì che sì. Il weekend va allo stadio, esce con la moglie, perché non devo dire moglie, mi fa un certo effetto.
1: Me fa strano.
0: Esce con la sì. Va a mangiare dagli amici, dai parenti e sì. Poi torna e poi dopo va a fare le gitarelle in montagna, però va a fare anche shopping e se c'è ancora del tempo che fai? Non lo so, dimmi tu, no, non la scampagnata.
1: Ma no, magari faccio fuori anche la colazione oppure vado a bere qualcosa in centro nella mia città.
0: Ah già già, Cremona. aperitivi.
1: Sì. Hai detto tutto bene tranne la parte della montagna che diciamo non è tra le mie mete preferite, però tutto il resto direi che è tutto giusto, mentre lo zio preferisce starsene a casa un giorno intero, chissà far cosa, tra poco ce lo dice anche lui esattamente. Prima vorrei ascoltare qualche messaggio dei tanti che sono arrivati. Partirei da questo vocale, caro zio.
2: Sono una maestra, sto in mezzo alla confusione tutto il santo giorno, quindi direi che il fine settimana, il divano e il silenzio sono i miei migliori amici.
1: No.
2: Buon pomeriggio.
0: Vedi chi e poi è coinvolto in posti specialmente come a scuola, no? Dove c'hai i bambini tutto il giorno patapau. Hai bisogno veramente di quella mezza giornata, quella giornata di staccare.
1: Ma in quel caso lì abbastanza, e questa canzoncina ci ricorda che c'è anche oggi a seguirci, a contattarci, l'attore da Parma Antonio, vai, è il tuo turno.
3: Ciao amici ragazzi, innanzitutto mi presento, sono Antonio di Parma, sì, Austin sì. Power de no altri, attore alla ricerca di una carriera, comunque la carriera già la sto avviata. Già avendo, diciamo, ecco. Vabbè, non dilunghiamoci su questo, veniamo al succo del discorso. Sì. Allora, io mi schiero con Francesco Nasti perché durante la settimana ho sempre tante cose da fare. Per cui insomma la mia vita è piuttosto intensa.
1: Una vita piuttosto intensa, si schiera dalla parte dello zio Nasti, anche se non ricordo male ieri ci ha detto che è un grande amante della discoteca e mi aspettavo che uscisse e andasse in discoteca a festeggiare che stesse dalla mia. Antonio mi ha detto,
0: no, ma magari va in discoteca una sera, mica de, però il giorno dopo poi se ne sta bello tranquillo. Pensa che invece di Austin Power, poi guardando la fotografia dei messaggi, sai che potrebbe essere il nostro George Clooney, perché
1: ah, così.
0: Fine sì, secondo me più verso George Clooney, in questi giorni decidiamo, dai, però potrebbe essere, è il nostro attore in erba, quindi oggi ti sto asfaltando, te lo dico.
1: Per adesso sì, ribadiamo la domanda, allora, è sabato, facciamo finta che sia un giorno libero per tutti, per noi, non siamo al lavoro, avete finalmente questa opportunità, ecco, vi tenete questo giorno per voi, oppure vi sentite anche un po' in colpa se non uscite, non fate qualcosa, 393-444-0444, intanto guarda un po' chi c'è, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso con Forse su Radio Number One. Forse avrà la meglio lo zio Nasti anche oggi.
1: Direi no, proprio di sì.
0: Spero no, di nel no, senso che no.
1: Sembra dei messaggi proprio. Sì, insomma, siamo a senso unico. Per ora ti stiamo asfaltando. Leggerei questo di Federico. Ciao ragazzi, si corre tutta la settimana. Almeno il weekend voglio essere libero di alzarmi alle 10, fare il riposino post pranzo e farmi gli affari miei. Voto lo zio Nasti e vai, andiamo a sotterrare brum brum oggi proprio così.
0: Ma, sì, ma quando fate le vostre attività, quelle del tempo libero, se non nel weekend? Quindi prendersi del tempo per voi, secondo me, non significa per forza stare a casa come lo zio Nasti, cioè vuol dire magari anche prendere, andare da qualche parte lo stesso, da soli, non per forza con gli amici. Io preferisco con gli amici, però c'è chi lo fa anche in solitudine e si trova molto bene. Vabbè, era un piccolo appellino, perché è vero, lo zio mi sta asfaltando pure oggi. Non una gran bella settimana fin qui per quanto mi riguarda. C'è ancora più di metà puntata, torniamo tra pochissimo. Questo è One Match.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic! Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire That's Epic! Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Radio Number One. E dove vivi? Tu.
6: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
7: Il cuore della musica batte a Cremona. Vivi tre giorni di grande spettacolo dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: incontrarti mai più.
1: Vabbè, non fare così, Noemi, adesso spero di non incontrarti mai più, non è il caso. Poi stasera vado in discoteca, vado a suonare e domani polleggiato, tranquillo, relax. Di questo stiamo discutendo oggi all'interno di One Match. L'ho presa larga?
2: Ciao, che immagino queste, queste ragazze che pullulano attorno allo zio Nasti, che lo vorrebbero per sé, per portarlo da qualche parte, facciamo il weekendino di qua di là. E lui no, no, assolutamente no.
1: Esatto, questa è la linea, a parte che polleggiato, credo in dialetto bolognese sia proprio rilassato, stabi bello polleggiato, credo, se non ricordo male. Comunque questo vi abbiamo chiesto, voi durante il weekend preferite stare tutto il giorno, sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica in giro a fare cose, oppure almeno un giorno in total relax?
2: Sai cosa c'è, zio? Oh, bene, ora mi sento
1: doveva
2: un pochino
1: darmela,
2: più.
1: Lui doveva darmela.
2: Sono più soddisfatto. Messaggi dei nostri cari amici ascoltatori.
3: Ciao. Telefono da Torino. Allora, io mi schiero dalla parte di Francesco, perché sono uno di quelli che starebbe sempre fuori, sempre in giro, mi piace da pazzi andare fuori sia in settimana che sabato, ormai la domenica non tanto perché è piena di gente che è strana, comunque stare sempre in giro, sempre fuori, non dico divertirmi, ma almeno a visitare, guardare cose nuove, imparare cose nuove, eccetera,
2: sì,
3: eccetera.
2: Ma allora
3: quindi mi schiero dalla parte di Francesco.
2: Ma no, no,
3: ciao,
2: no,
3: da Torino.
2: Non è giusto.
1: Il voto non è valido, no. Ha sbagliato a scrivere sulla scheda il nome del candidato e purtroppo sai che questi voti vengono annullati. Quindi
2: no, sono io quello che vuole vedere più cose durante il weekend e fare più cose, quindi il voto è per Andrea, non è
1: per te.
2: Per Francesco,
1: per te.
2: Ti scusiamo lo stesso.
1: Questo è il suo nuovo weekend, questo è il suo nuovo Brasile, vuol dire che c'è Angela, la nostra opinion leader.
2: Mi auguro che stia dalla mia, ascoltiamo.
4: Buongia bambini, buon weekend a tutti. Ciao zio Nasti, ciao Andrea Brumbrum Ferrari. Andrea,
2: sì.
4: Oggi sono dalla tua parte.
2: Finalmente.
4: No, a me il weekend, principalmente il sabato sera, a me piace uscire, non so,
2: vai, andare
4: a cena fuori. Sicuramente d'estate andare fuori a fare l'aperitivo, stare in mezzo alla gente, poi tutta la settimana si lavora, fa casa, lavoro casa, non esco in settimana dopo il lavoro, però di weekend,
2: sì.
4: Neanche la domenica, però il venerdì e il sabato sera mi piace uscire.
2: Ma sì.
4: Ciao ciao, e poi io che abito in Svizzera vado tutti i sabato in Italia a fare la spesa. Evviva! Ciao.
2: C'è anche quella di attività.
1: Contrario, non erano i frontalieri che vanno su, lei invece è una controfrontaliera, vabbè.
2: Allora grazie dettagli. Angela, però io ti suggerirei non solo di uscire tanto il venerdì sera e il sabato sera, mettiamoci anche la domenica, dai, mettiamoci
1: anche la domenica. Frega. Siamo indistruttibili, poi arrivi a lunedì, boom, tracollo, dai, su.
2: 393-444-0444 per i vostri messaggi, dai che c'è una piccola rimonta, dai.

0: Best Day of My Life, American Outdoors su Radio Number One. Caro zio, c'è una piccola rimonta, c'è una piccola rimonta da parte mia.
1: Sì. Sì, devo dire che guarda, non ci avrei scommesso un centesimo, perché all'inizio era un senso unico, tutti contro di te, tutti che almeno un giorno, il weekend, a riposare. Invece adesso saltano fuori i grilli.
0: Secondo me stanno capendo che una gita improvvisata, per esempio nel weekend, può diventare anche il ricordo più bello. Tu arrivi la domenica sera, sai che il giorno dopo devi tornare al lavoro, non sei tanto felice, però ripensi a un weekend in cui hai fatto tutto quello che dovevi fare, quindi secondo me sei soddisfatto di questo. C'è un messaggio di un nostro caro amico che
1: è un po' agitato, però sentiamo.
0: No, mi trasmette grande carica di energia.
2: Vai. Io sto con lo zio sempre in giro, sempre in giro, sabato e domenica. Ma come si fa? Già in settimana sei impegnato, al sabato, la domenica di più ancora, sempre in giro, sempre in giro. Allora, si campa una volta sola. Ciao, buon weekend.
0: Grazie.
2: Buon venerdì
0: anche a te.
1: Ammiro molto questa carica, è devastante proprio. Sì, dacci vivere una volta sola, ma non vai avanti molto così, te lo dico io, devi ricaricare le batterie, sennò
0: Non è il caso di ribadire le posizioni, perché è già la seconda volta che succede. Lo zio è quello che se ne sta bello tranquillo nel weekend, almeno una giornata intera di relax, di riposo a casa, nudo in pigiama, indifferente, però diciamo che preferisce quello stile di vita nei giorni non lavorativi. Io invece preferisco invece fare tante attività. Lo zio, hai qualcosa da aggiungere in merito?
1: Allora, caro Andrea Ferrari, devi pensare un po' al tuo corpo. Il tuo corpo ti presenta il conto, Se tu non ti riposi e poi alla fine che fai? Vai a lavorare il lunedì e guardati allo specchio. Ti sei guardato allo specchio?
0: Sì, lo sto facendo anche in questo momento.
1: E quella è già una risposta, dovrebbe già essere una risposta per te. Guarda come cazzo.
0: Però Maurizio, ok, l'importante secondo me è non confondere il riposo con la pigrizia.

0: Compagnia Danzante su Radio Number One, un bel match di venerdì sul weekend.
1: Sì, io ho una domanda da farti, caro zio, un'altra, dica, l'ennesima.
0: Dica.
1: Come sei messo da amici?
0: No, io ho un sacco di amici, infatti gli inviti non è che manchino. Non è vero. Allora, non è vero. Andrea, tu stai insinuando che io sto a casa perché non ho amici, perché
1: no,
0: sono triste
1: perché
0: e abbandonato.
1: No, è stata una conseguenza del tuo stile di vita, perché dopo un po' hanno smesso di invitarti e hai perso tutti gli amici.
0: Continuano a invitarmi imperterriti, mi vogliono bene, delle volte si preoccupano per me, portano beni, alimenti, medicine.
1: Sì, sì, zio, vengono a controllare se sei ancora vivo.
0: Sei vivo, sì, sì.
1: Ti citofonano e vengono a controllare. 393-444-0444 per i vostri messaggi. Weekend, almeno un giorno sul divano senza fare nulla o fuori sempre, magari anche se avete poca voglia. Voi da che parte state?
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Il nuovo singolo di Elisa Kintsugi su Radio Number One va pronunciato così perché è una parola giapponese, quindi o lo pronunciamo bene oppure lasciamo perdere, per favore.
1: Qual è il tuo preferito?
0: Cosa?
1: Al pesto, pomodoro.
0: Questa fate finta che non l'abbia detto. Voi quando Andrea Ferrari fa così è un bravo ragazzo, però ogni tanto ci scivola dentro. Finta di niente. Amatelo per altro, come faccio io, così deve essere.
1: Ma i sughi, dai, messaggi.
2: Anche qualche volta sul divano va bene.
1: No.
0: Te l'ho detto io. Ma perché tu sei iperattivo, sei troppo, guarda che poi ti distruggi, ti scarichi.
1: Ho capito, però poi...
0: T'ammali.
1: Hai il senso di colpa se non sfrutti al 100% quelli che sono i giorni che hai a disposizione.
0: No.
1: Che cosa?
0: Non ho il senso di colpa. Non me ne frega niente.
3: È il momento dell'appello!
1: È il momento del mio appello, caro zio, perché amici abbiamo 5 giorni per lavorare e solo 2 per vivere. Voi volete passarne uno in pigiama sul divano? Il weekend non è un parcheggio dove lasciare il cervello fino a lunedì mattina. Uscite, vi prego, vedete gente, fate una gita, andate a cena, anche quando non avete voglia, perché la voglia spesso arriva, come detto, dopo che siete usciti di casa. E ricordate che il divano è lì dal lunedì al venerdì, non è che scappa, eh? Quindi se ne avete bisogno, aspetta.
3: È il momento dell'appello!
1: Infatti non l'ho finito. Gli amici invece, perché prima ne parlavamo con lo zio, se continuate a dire stasera non esco, quelli che stanno dalla sua parte, prima o poi smettono di chiamarvi. Quindi, vi prego, concludo, basta weekend buttati, riempiteli di vita, anche di stanchezza, però almeno sarà stanchezza con quella voglia di poter raccontare qualcosa che è successo. Sono stato chiaro?
0: Guarda, chiarissimo, ti rispondo solo in un modo. Il settimo giorno si riposò dopo aver completato la creazione del cielo e della terra. Se l'ha fatto lui, dobbiamo farlo anche noi. Dai adesso, Andrea.
1: Dipende in che modo si è riposato. Magari è andato a farsi una partitina di biliardo.
0: È andato a farsi l'aperitivo, certo.

0: con Is It Any Wonder su Radio Number One. Siamo praticamente giunti in chiusura di questa puntata di questa settimana. Sinceramente dispiace perché io mi aspettavo di tornare a Radio Number One dopo una settimana di congedo con una carica pazzesca. Ce l'ho avuta, devo dire, ma non pensavo di perdere così tante sfide.
1: Vabbè, non fare così, torna nel tuo lemme lemme, zitto zitto, mojo mojo, cacchio cacchio.
0: Mi è piaciuto soprattutto l'MM, lemme lemme,
1: lemme lemme, lemme sì. Lemme.
0: Ma
1: vabbè, c'è chi vince, c'è chi perde, questa è la vita, caro Andrea Brumbru Ferrari. Se tocca.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Ha vinto lo zio Francesco Nasti.
1: Mesto. Questa settimana sotterrato. Vabbè, la settimana prossima magari andrà meglio a te. Comunque, l'ascoltatore tipo di Radio Number One preferisce passare almeno un giorno del fine settimana a riposare. Tutto qua.
0: È vero, sono arrivati tanti altri messaggi proprio in questi minuti durante i kin che dicono proprio no. Andrea Ferrari probabilmente non ha ancora figli e quindi dovete sapere che nel weekend non hai possibilità di uscire, di fare cose, eccetera. Preferisco starmene in casa. Altri messaggi che hanno concretizzato, diciamo, in maniera definitiva.

0: questa vittoria da parte dello zio Nasti, che comunque saluto e ringrazio. Goditela questa sera, perché so che hai un impegno di quelli notevoli. Domani però riposa.
1: Ma certo che sì, grazie a te Andrea Brumluferrari. Noi ci sentiamo qui su Radio Number One domenica sera per l'ultima parte del Weekend Number One, come sempre dalle 18 alle 21. E adesso chi c'è? Chi c'è?
0: C'è Stefano Federici, che al momento è andato un attimo a fare un saltino in bagno, quindi oggi non lo salutiamo qui, però tra poco sarà al timone del pomeriggio Number One. One Match torna lunedì dalle 13 alle 14. Grazie a tutti, ciao!
1: Buon weekend, bye!
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Buon pomeriggio, buon venerdì, pochi secondi ci separano dalle 14, grazie a Brum Brum Ferrari, grazie allo zio Nasti. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
3: Radio number one, notizie.
4: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Ancora violenza a scuola. Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha coltellato una professoressa. Prima dell'accoltellamento il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna è in stato di shock, non è in pericolo di vita. Nel napoletano a Terzigno un 14enne si è invece presentato a scuola con una lama da 18 centimetri all'interno dello zaino. A fare la scoperta è stato il dirigente scolastico. Pare che il giorno prima il ragazzo avesse avuto un acceso litigio con un compagno. Caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: non ci sono militari connazionali coinvolti. Roma, due medici a processo per la morte di Margaret Spada. I chirurghi estetici, padre e figlio, sono accusati di omicidio colposo. La 22enne morì nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nel loro studio nel 2024. Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Gli accertamenti sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella. Torna in vendita la villa di Sofia Loren e Carlo Ponti sull'Appia Antica a Roma, 700 metri quadrati circondati da 11.000 metri di parco e una sala da pranzo ricavata in un'antica grotta romana. La cifra per acquistarla è da capogiro, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lo sport, il calcio, Europa League, goleada ieri sera della Juventus che allo Stadium travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Stasera torna anche la Serie A con l'anticipo della quinta giornata, alle 20.45 c'è Monza-Sassuolo. Ricordiamo anche la super sfida di domani sera tra le due capolista, Roma-Inter. Il Gran Premio d'Austria di MotoGP inizia nel segno delle KTM. Nelle prime prove libere Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti a Pole Spargarò, terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e sesto Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Signori, entrate, tocca a

0: facile che fonde veramente corpo e mente. 393-444-0444. Tra pochissimo parleremo del segreto della bellezza maschile, ma prima di farlo, se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.

0: parlare del segreto della bellezza maschile, ma prima di farlo...
1: Buongiorno Luca, zero titoli,
0: Luca.
1: Ciao cuoco Bruno, tutto a posto, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Un abbraccio a te amico mio da zero titoli, salutiamo anche il cuoco Bruno e il mister.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, viva il PN1.
0: Ciao, viva il PN1, buon venerdì anche a te mister, salutiamo tutti i mister d'Italia all'ascolto del pomeriggio number one, benvenuti.
3: Ciao Stefano, per adesso anche oggi il Massimo Piccione c'è, dice oh, niente, ho sentito che devi parlare del segreto della bellezza maschile.
0: Sì,
3: l'unica
0: sì, sì.
3: Cosa per essere belli, per essere belli, insomma, assomigliare a un piccione.
0: Vabbè, ma potevi anche risparmiartela questa.
3: Questo è il segreto della bellezza.
0: Siamo messi bene.
4: Ehi, ecco, Alfredo,
0: dimmi meglio.
4: Il segreto della bellezza maschile è saper cuccare, te lo dice il numero uno, Rodolfo, il cuccatore latino dei sette pianeti.
0: Ma quali pianeti? Non conosci neanche i nomi dei pianeti. Allora, il segreto della bellezza maschile, dicono gli esperti, un po' di pancetta, perché sarebbe proprio quella a fare letteralmente dei miracoli. Quindi altro che addominali colpiti, altro che palestra ogni giorno. L'attrazione, secondo gli esperti, passerebbe per il grasso corporeo. C'è stato questo studio internazionale che ha stabilito che il fisico maschile più attraente ha il 13-14% di grasso corporeo. E allora dicono in male, in molti, viva la pancetta, perché l'attrattività maschile non dipende, secondo questa ricerca, da muscoli esasperati, ma da segnali di salute e benessere. E il corpo ideale comunica equilibrio ormonale e fertilità, non solo forza. Quindi la forma a V piace, ma da sola non basta a rendere un corpo, diciamo, desiderabile. Quindi le immagini ideali dei social sono lontane dalla realtà e spesso diseducative, e questa ennesima ricerca va a confermare che tecnicamente l'autunno-inverno 2026 potrebbero essere i mesi delle pancette. Vediamo, insomma, chiediamolo a voi donne, concordate oppure no con la ricerca?

0: Pezzo di qualche tempo fa, Lolly Dancers. Le donne vanno matte per fisici scolpiti, ma poi scelgono altro. È proprio così? Il segreto della bellezza maschile è un po' di pancetta, quindi quest'anno potrebbe essere l'anno decisivo per chi ha la pancetta. Ragazze, ho bisogno di voi.
1: Ciao Stefano, sì, concordo. Un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle.
0: E là là.
1: Un po' di pancetta è rassicurante, okay. Morbida e molto coccolosa.
0: Grazie.
1: Adoro. Ciao Silvia da Brescia.
0: Quindi chi ha la pancetta risulta per lei, la nostra ascoltatrice bresciana, essere, diciamo, rassicurante.
2: Allora, beh, non sono una donna, ma la mia opinione è che sia la ricerca veramente una grande chip. Perché comunque, dai, anche le donne sbavano quando vedono un fisico
0: scolpito,
2: statuario, sì. E tutto quello che ne concerne, come noi sbaviamo per una donna col fisico statuario e magari non muscoloso, però
0: insomma
2: sicuramente per me la ricerca un giazzecca.
0: Non giazzecca.
2: E io ho la pancetta, quindi non tiro sicuramente l'acqua al mio mulino. Ciao.
0: Grazie per questa tua testimonianza.
3: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno
3: oggi
0: cara.
3: Oggi non si può andare al sole,
0: no,
3: purtroppo.
0: No, è brutto.
3: Ero
0: tempo.
3: Già pronta.
0: Ai.
3: Però la pioggia minaccia. Allora, buon PN1 e tanti baci Anne-Marie.
0: Grazie per questi baci, ricambio. Grazie Anne-Marie dalla provincia di Lecco. Stiamo parlando del segreto della bellezza maschile. Secondo l'ennesima ricerca, la pancetta farebbe miracoli nell'autunno e nel prossimo inverno. Sarà davvero così? Amate la pancetta? State riscoprendo la pancetta? 393-444-0444. Lui la pancetta non ce l'ha. Sempre in perfetta forma. Luciano Ligabue, che ascoltiamo con Qualcosa per te su Number One. Ti ho sentito.

0: Per te la nuova di Luciano Ligabue, sentita qui su Radio Number One nell'ultimo appuntamento della settimana con il PN1. Benvenuti, benvenute. Il segreto della bellezza maschile, un po' di pancetta. Abbiamo detto che gran parte delle donne apprezzano l'uomo con il fisico scolpito, ma poi scelgono altro. E ultimamente gli uomini con la pancetta sono aumentati negli appartamenti. Le convivenze con chi ha la pancetta sono aumentate.
1: Buongiorno Ste.
0: Buongiorno.
1: Dipende dai gusti. Chi vuole tartaruga scolpita stile tartaruga ninja, chi vuole la pancetta, chi li vuole con i capelli, chi pelati, in questo caso come me. L'importante è che piacciamo a tutti e soprattutto a noi stessi. Ciao Ste e forza Como!
0: Grande Gigetto, un abbraccione. Stiamo parlando del segreto della bellezza maschile. Abbiamo chiesto l'aiuto naturalmente di uomini e donne, ma è vero che l'uomo con la pancetta a quanto pare ultimamente piacerebbe molto di più rispetto a quello che ha il fisico scolpito?
2: Allora, diciamo che il fisico statuario fa piacere a tutte, dopo... Il fatto che noi, cioè la metà di noi c'è in casa l'uomo con la pancetta, ci fa piacere di più l'uomo con la pancetta, però insomma un bel fisico è un bel vedere. Ciao!
0: Ciao, però c'è chi ha un parere tutto suo. Siete pronte? Vogliamo fare un po' di polemica? Amico mio!
3: Ciao Stefano! Più che pancetta o non pancetta, le donne sai cosa guardano? Quelli che c'hanno i soldi.
0: No.
3: Puoi essere grosso, grossissimo... Piace alle donne se c'hai 2 milioni di euro in banca, non c'è bisogno di essere statuario, te lo dico io al giorno d'oggi poi. Ciao, buon venerdì, ciao Stefanino!
0: Grazie, questo era il tuo contenuto audio, quindi per lui il segreto della bellezza maschile è avere un portafoglio potente, altro che pancetta o tartaruga ninja, no, il segreto per attrarre l'altro sesso, i soldi.

0: quanto pare si sono ricredute, riconsiderando quello con la pancetta, e ne stiamo parlando anche con una professoressa.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Quanta compagnia che mi tieni.
0: Grazie.
1: Dopo 6 ore di lezione a scuola.
0: Ti credo, prof.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.
1: Io sono fra le donne che ama l'uomo sportivo, però non troppo scolpito.
0: Ok, cioè, una via di mezzo.
1: Comunque quella morbidezza che non deve essere la pancia dilatata dalla birra o dall'alcol.
0: Ok,
1: ma
0: prof,
1: quella morbidezza
0: come un detersivo,
1: che è così, che trovo anche sexy.
0: Ok,
1: ecco.
0: Perfetto.
1: E ecco, sicuramente l'uomo magro, magro, asciutto non è per me.
0: Va bene, grazie. Ciao, prof.
2: Ciao Stefano. Io la pancetta la mangio nel panino e
0: ecco,
2: mi va bene.
0: Okay.
2: Ma le altre pancette degli uomini proprio
0: non ti piacciono?
2: Non le voglio proprio vedere, specialmente se se la fanno crescere perché non fanno un bel niente. Allora, se uno cresce perché ha dei problemi, amen. Ma se uno si fa crescere perché sta tutto il giorno sul divano e non fa niente e mangia e la pancia
0: quello
2: cresce,
0: ti sta lì.
2: Quello no, quella è da affettare, da

0: me non piacciono gli uomini con la pancia, okay, nel modo più assoluto.
1: Grazie Piera.
2: Volevo dire che alle donne piace l'uomo con la pancetta, perché essendo noi donne non perfette, allora preferiamo un uomo non perfetto.
1: Mamma mia, che confessioni oggi pomeriggio, attenzione.

0: pochissimo con l'Enigma. Su Radio Number One
1: c'è DM1. Donne, è arrivato al parlucino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh?
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Gay, più vicino a te.
0: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, sentito qui su Radio Number One. Sono le 2:32, siamo tornati live in questo venerdì pomeriggio, pronti

0: il vostro messaggio vocale in risposta a questo enigma. Sentiamolo.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Finalmente è venerdì e anche a Sharm el Sheikh siamo pronti a fare festa. Ma prima l'enigma. Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? Che cosa?
0: Beh, visto che in Italia sono tutti appassionati di calcio, sono tutti commissari tecnici, oggi pomeriggio abbiamo pensato con Abdul e con la Sfinge di creare un enigma con un punto di riferimento, un calciatore e un altro punto di riferimento, un professore o una professoressa. Risentiamolo.
2: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? Che cosa?
0: Che cosa? Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? 393-444-0444. In bocca alla Sfinge.

0: Harris con Reggae Boom Man. Era Giant alle 2.37, c'è l'enigma della Sfinge, siamo in diretta, buon venerdì. Salutiamo naturalmente anche gli amici egiziani in compagnia di Abdul il taxista e della Sfinge, la malefica pronta per riproporre l'enigma. Sentiamolo.
1: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? Che cosa?
0: Che cosa può ottenere un calciatore, oppure la stessa cosa può spiegartela probabilmente un professore o una professoressa che salutiamo.
2: Ciao, è forse lo schema?
0: Lo schema, lo schema. No, con le zampe la Sfinge dice no.
3: Per me è la parabola, Emilio dalla provincia di Biella.
0: La parabola
3: del calciatore è la parabola che si fa a conto matematico per trovare l'angolo ipotenusa a base per l'altezza diviso 2.
0: La parabola insomma, non è la
4: campo Cecilia Mezzanego.
0: Non è la parabola comunque non è la risposta corretta. Risentiamo?
5: Ciao, io direi un rigore, Silvia da Brescia.
0: No.
5: La regola, il regolamento, Barbara da Bergamo.
0: Non è quello.
6: Rigore, Cristiano da Monza.
0: No, no, no, no, no.
7: Il voto, Gigi da Villa da me.
0: Il voto non è.
8: Ciao Stefano, questo è facile.
0: Vai.
8: Lezione. Calciatore ti può far lezione di gioco e professore lezione... a scuola.
0: No, non è quella.
9: Ciao, sono Viola da Veduggio. Per me è lo schema.
0: Non è quello, Viola.
10: Stefano, sono sempre Giorgio dalla provincia di Palermo. Oggi la so.
0: Vai, Giorgio.
10: È il titolo.
0: No.
11: Vai, Lello, parla.
9: È il metodo. Il metodo.
0: No,
9: il
11: metodo.
0: Non è...
11: il metodo. Leonardo da
9: Bergamo.
0: Non è quello.
10: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
10: Secondo me fuori classe.
0: No.
10: Può essere un calciatore ottenere questo titolo?
0: No.
10: O come succedeva spesso a me, essere mandato fuori classe. Ciao, Alfiomeno da Pavia.
0: Bello il link, bello il collegamento tra il fuori classe, il classico numero 10, e quello che in classe proprio faceva di tutto per essere mandato fuori dalla classe. Non è il fuori classe.
12: Il voto, Maria Monza Brianza.
0: No.
13: Ciao Stefano, il mister Marcello,
0: mister.
13: La tecnica.
0: No, no, no, no, no, no. Non è quella, non è quella.
1: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore? Che cosa?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì.

0: con la sua nuova canzone intitolata Oh My Soul. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, non solo via SMS, non solo al campanello, ma anche fisicamente arrivano dall'Australia per dare la risposta. Fabio, lo chef, è tornato in Italia per rispondere alla Sfinge. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao, dica, si avvicini al microfono, secondo lei?
1: La so.
0: Prego.
1: Fuori gioco.
0: No, non è quella, Fabius. Magari devi ripensarci. Salutiamo anche lo chef. Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto la mia amica Francesca.
0: Che compie gli anni oggi.
1: Fai anni e mi raccomando, comportati bene, sempre.
0: Grande chef. Allora, signore e signori, torniamo a noi. Torna l'enigma della Sfinge, risentiamolo.
2: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore. Che cosa?
0: Sentite che ragionamenti.
3: Stefano Matteo di Cornarelo. Secondo me è la tecnica.
0: No, non è quella. Non è quella. Saluto anche Stefano, DJ Faglia, l'ingaggio. No.
4: Buongiorno a tutti. L'enigma della Sfinge potrebbe essere un passaggio?
0: No. Non è quella. Non è il passaggio.
5: Ah, oggi faccio il serio.
0: Prego. Prego.
5: Questa qua la so sicuramente.
6: A Pippo Pippera, questo è il Fabio. Ciao, Righi.
0: Non penso sia la risposta corretta.
7: Il fallo?
0: No.
7: Che fanno i giocatori?
0: No.
7: Pagamento?
0: No, nemmeno quella.
8: Ciao, Ste, sono Ferruccio degli Pisoni.
0: Ciao, Ferruccio.
8: Secondo me è il passaggio.
0: No, non è nemmeno il passaggio. Non è quello, non è il calcio di rigore, non è il passaggio, non è il pagamento, no?
9: Ciao, Anna da Mantova.
0: Ciao, Anna.
9: È un insegnamento per l'enigma di oggi?
0: Non è l'insegnamento.
10: Ciao a tutti.
0: Ciao.
10: È il risultato.
0: No.
10: Dalle fatine di Casnigo.
0: Salutiamo anche le fatine.
2: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore. Che cosa?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
11: Su Radio Number One c'è il PN1.
12: Pomeriggio Number One.
13: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
19: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: contrario, la nostra peggior amica o miglior nemica dall'Egitto, con lei Abdullah, l'enigma della Sfinge.
1: Lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore. Che cosa?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, amici, sentiamo.
2: Ciao, sono Sonia dalla provincia di Torino.
0: Ciao Sonia.
2: Secondo me l'enigma della Sfinge è il risultato.
0: Non è il risultato, amica mia.
3: Ciao, sono Squassoni da Palazzolo, professore di calcio.
0: Non puoi sbagliare.
3: Per me è lo schema.
4: Bevete di meno, prof. Bevete di meno la sera.
0: Non è quello.
5: Ciao Claudio dalla Veggio Valanzasca.
0: Benvenuto Claudio.
5: La risposta è la valutazione.
0: No.
6: Il calcio.
0: Non è il calcio, non è quella la risposta.
7: Non è la...
8: Ciao. Infortunio, Giovanni da Bergamo.
0: No, no, no, Sara da Sernio, la promozione, non è nemmeno quella.
9: Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao,
9: per
0: Carlo.
9: Me è la tattica.
0: No.
10: Vincenzo da Mantova, potrebbe essere la traiettoria.
0: Non è nemmeno quella, il compito, Simone da Bergamo, non è.
11: Ciao Stefano, sono Max della Val Seriana, la parola è punizione.
0: Non è nemmeno quella la risposta corretta, la Sfinge continua a dire no e ride di noi.
12: Buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Può essere passaggio?
0: No.
12: Ciao Albi da Brescia.
0: Non è quello, Albi.
13: Buongiorno, secondo me è il ruolo.
0: No,
13: perché
0: no, no.
13: Il calciatore può tenere un ruolo in campo e un professore ti spiega qual è il suo ruolo.
0: Ottimo
13: all'interno
0: link.
13: Di una scuola o
0: ma
13: di un gruppo
0: è.
13: Di ricerca.
0: Purtroppo
13: Cristina no. Mantova.
0: Non è quello, Cri. Grazie per aver linkato il ruolo. Ci sta comunque.
14: Dalla classe. Carlo da Cremona.
0: Dimmi Carlo.
14: No. Potrebbe essere il calcio d'angolo. Il calcio d'angolo che gioca il giocatore e l'angolo che insegna il professore.
0: Allora lui tecnicamente l'ha linkata giusta, per primo a dare questa risposta senza il calcio è stato lui o è stata lei.
15: Ciao Ste, è per caso l'angolo? Ivan da Bergamo.
0: Signore e signori, la risposta è corretta, lo può ottenere un calciatore o spiegartelo un professore. Nel calcio l'angolo può essere ottenuto da un calciatore quando va a far carambolare sul difensore la palla, quindi può ottenere un calcio d'angolo. Solitamente nelle telecronache, nelle radiocronache, lo speaker ha ottenuto un calcio d'angolo, lo dice spesso. Nella scuola in geometria, quindi un angolo formato da due semirette che hanno la stessa origine e dividono il piano in due parti. Quindi la risposta corretta era quella e lui è stato il nostro supercampione.
16: Ciao Stefano, può essere un angolo? Barbara, Corrado e Sofia dalla Val Cavallina.
0: Complimenti ragazzi, secondi classificati.
17: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno
17: amici di Radio Number One. Alla Sfinge potrei dire che potrebbe essere l'angolo.
0: Bravissimo, bravissimo.
17: Ciao,
0: è quello.
17: Buona giornata.
0: Buona giornata.
18: Ciao Sfinge, la risposta di oggi può essere angolo.
0: È quella,
18: ciao,
0: è quella.
18: Massimo Cassano Magnago.
0: Bravo Massimo.
19: Ciao Gigi da Bergamo, è l'angolo per me.
0: È quella, è quella. Complimenti. Diciamo che in tanti hanno detto di tutto, in pochi hanno detto l'angolo e queste sono state le persone che per prime hanno inviato la risposta corretta sul nostro numero WhatsApp, il 393-444-0444. Tra pochissimo con il nostro chef parleremo di Australia. È pronto per teletrasportarci nella terra dei canguri, dei koala e soprattutto dei soldi facili?
20: Così dicono.
0: Beh, così dicono. Così poi, dicono. Poi ci racconterà in sei mesi che gruzzoletto hai messo via.
20: Va bene.
0: Tra l'altro lo stai spendendo a Ibiza.
20: Tutto.
0: Ecco tutto.

0: da Perth, Australia, ascolta il pomeriggio number one, è un abitué, quando viene in Italia viene a trovarci. Da quanti anni sei nella terra dei canguri?
1: Da 7 anni a ottobre.
0: 7 anni che vivi il sogno australiano?
1: Esatto.
0: Ok,
1: esatto.
0: Ok. Tu sei chef, prima nei ristoranti e poi in miniera.
1: Esatto.
0: Lì la paga viene data settimanalmente.
1: Esatto, principalmente settimanalmente, ogni lunedì o mercoledì a settimana, arriva il bonifico. E via.
0: E via, e via. In un ristorante, diciamo, normale, il bonifico ogni 7 giorni arriva in dollari.
1: Esatto.
0: E poi tu lo trasformi in euro.
1: Esatto.
0: Quindi in dollari ogni 7 giorni, normalmente, in un ristorante medio, quanto riesci a guadagnare?
1: Si può arrivare dai 1.500 ai 2.000 a settimana.
0: Okay.
1: Dollari.
0: Ok, dollari. Trasformati in euro, un millino?
1: Sono un millino, 1.200.
0: Okay. Poi ci sono quelli che lavorano invece nelle miniere. E lì vi daremo tutti i dettagli tra pochissimo.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1.
3: Pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
9: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
10: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
11: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.

0: pochissimo l'approfondimento su una vita in Australia da parte di chi ha lasciato il nostro bel paese, ma prima le news.
1: Life. Eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Cultura.
2: Sabato 19 e domenica 20 settembre al Parco Dora della città di Torino torna To Play, l'evento di riferimento per gli amanti dei giochi di ruolo e da tavolo, con oltre 200 tavoli e più di 50 associazioni ludiche coinvolte. Informazioni su toplaytorino.it.
1: Feste.
2: A Val di Dentro, Sondrio, c'è il Mountain Fest sabato 19 al Dì della Bronza con il bestiame che sfilerà per le vie del paese. Domenica 20 il triathlon del Boscaiolo. Informazioni su valdidentroturismo.it.
1: Fiere.
2: Dal 18 al 20 settembre l'Ario Fiere di Erba ospita Wow Lario. Sei fiere con un unico biglietto: creatività manuale, oggettistica fatta a mano, collezionismo, enogastronomia, benessere e animali nello stesso evento. Informazioni su wowlario.it.
1: Musica.
2: Questo sabato e domenica a Milano arriva la seconda edizione del Porta Nuova Music Fest. Sui quattro palchi distribuiti nel quartiere si esibiranno 50 artisti. Informazioni su portanuova.com.
1: Sport.
2: Il 27 settembre torna la River Run Valtellina, percorsi da 30, 21 e 10 km omologati FIDAL e una camminata solidale aperta a tutti. Iscrizioni su riverrunvaltellina.it. Il 20 settembre Genova celebra lo Sport City Day 2026, una giornata per vivere parchi e spazi urbani attraverso sport, movimento e socialità. Il programma completo su fondazionesportcity.it.
1: Enogastronomia.
2: Dal 20 al 26 settembre in Val di Fassa arriva Fassa Fall in Love with Food. Menù tematici, laboratori ed esperienze con chef e produttori locali. Informazioni su fassa.com. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre a Lodi torna invece Le Forme del Gusto, mostra, mercato, show cooking, laboratori del gusto con le eccellenze agroalimentari dell'Odigiano. Informazioni su lefornedelgusto.it. Era l'ultima segnalazione per noi. Se volete riascoltare la puntata e informarvi su tutti gli eventi, ci trovate sul sito della radio e sui social della redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere.

0: nostra seconda ora insieme. È più facile imparare l'inglese per un italiano piuttosto che per un... cioè imparare l'italiano per un inglese, perché a quanto pare la grammatica inglese sembrerebbe più facile di quella italiana, quindi memorizzare i verbi in inglese dicono sia un gioco da ragazzi. Quindi rispetto all'italiano la coniugazione verbale dell'inglese non cambia quasi mai per genere e numero, visto che oggi pomeriggio abbiamo avuto la visita dello chef Fabio, che è partito 7 anni fa dall'Italia per cercare fortuna all'estero ed è approdato in Australia dove si parla la lingua inglese. Io chiedo, tu sei partito praticamente senza sapere quasi una parola in inglese.
1: Esatto, perché è un inglese molto elementare.
0: Tipo hello,
1: hello,
0: nice to meet you, basta.
1: Nice to meet you, Fabio.
0: Ok, ok. Quindi tu sei partito e hai avuto quali difficoltà linguistiche all'inizio e come le hai superate?
1: Allora, il problema principale riguarda l'orecchio, soprattutto quando parli al telefono e non capisci bene, e la pronuncia è una cosa, lo scritto è un altro, e si hanno delle difficoltà notevoli. Poi pian piano, col passare del tempo e guardando serie TV e leggendo libri, aiuta molto a migliorare il tutto.
0: Ok, quindi tu sei partito da un livello scolastico.
1: Basso, perché comunque è un conto studiarlo e buttarci dentro un'ora al giorno, è un conto ogni giorno, ogni minuto, in un'altra terra che è...
0: Quindi dopo 7 anni, cioè, capisci tutto?
1: Sì,
0: e
1: ho ancora un po' di limiti, perché comunque l'australiano in sé non parla un inglese... un inglese proprio vero e proprio, però diciamo che devi viverci, se ci vivi in automatico arrivi a impararlo e parlarlo.
0: Quindi chef prima nei ristoranti, adesso chef in un ristorante collocato sotto una miniera.
1: Un villaggio. Una zona mineraria che sarebbe nel deserto.
0: Ok, quindi tu pigli l'aereo da Perth, vai nel deserto e c'è un hangar predisposto per l'accoglienza dei lavoratori della miniera.
1: Esatto, si parla di grandi villaggi, si parla di 2000-2500 persone. Ok, noi atterriamo all'aeroporto nel deserto, ti vengono a prendere in pullman oppure direttamente nel villaggio, e da lì noi prepariamo i pasti per chi lavora in miniera.
0: E lavori tipo 12 ore al giorno?
1: 12 ore al giorno i turni.
0: Su due turni,
1: night shift e day shift.
0: Quindi di notte tu stai lì a pelare patate, carote?
1: No, di notte fa le uova, magari si rompono anche 2000 uova.
0: Ah, vero. Quindi solitamente c'è un ottimo stipendio per quelli che lavorano di notte.
1: Esatto.
0: Io ti chiedo...
1: No, anche di giorno,
0: okay.
1: Attenzione.
0: Settimanalmente uno chef che lavora come lavori tu in miniera, a turni, quindi o 12 ore, chiamano di giorno, di notte, a settimana in dollari, e poi trasformiamo in euro.
1: In dollari può arrivare a $3,300 a settimana, che serve un 1.900-2.000 euro
0: a settimana, esatto. Guadagnati comunque con un sacrificio che è notevole.
1: Sì, e non hai costi perché è tutto pagato dalla compagnia.
0: Ma qui viene il bello, perché Fabio è tornato con un bel gruzzoletto e ultimamente tra Monte Carlo, Ibiza, Milano Marittima, questo gruzzoletto sta per finire. Quindi tra un po' si va alle Maldive per poi tornare in Australia.
1: Quando torniamo a zero c'è la rinascita.
0: Pazzesco. E com'è vivere in Australia?
1: Allora, la difficoltà principale è l'ambientamento e inserirsi in un nuovo contesto di vita, perché comunque qui si hanno abitudini, si hanno affetti, amici che là non hai. Una volta che riesci a entrare nella società australiana, penso che il più è fatto. Dopo lavorativamente si ha esperienza. Comunque noi siamo davvero ben visti all'estero, perché portiamo delle belle abilità e comunque si sa, l'italiano è l'italiano.
0: Poi ti farò una domanda che riguarda proprio essere ben visti all'estero, quindi restate con noi perché ti farò la classica domanda sull'italiano che cucca all'estero.

0: Dance the Night, la meravigliosa Dua Lipa, sentita qui su Radio Number One, le 3:15. Ospite oggi pomeriggio dall'Australia, da Perth, lo chef Fabio Fabius, che è venuto a trovarci perché aveva un bel gruzzoletto e l'ha fatto fuori quasi tutto. Adesso manca alle Maldive e poi Fulino. Questi 40.000 guadagnati sono partiti praticamente in 2 mesi e mezzo, no? Quindi siamo partiti con la grammatica inglese, dicendo che è più facile imparare l'inglese per un italiano che imparare l'italiano per un inglese. Tu sei l'esempio, perché sei riuscito in 7 anni non solo ad avere un lavoro che è retribuito veramente con dei dollari ed è ben retribuito, ma anche a capire e dialogare anche con il gentil sesso, giusto?
1: Esatto.
0: E quello è l'importante.
1: Con le signorine.
0: Qui vogliono sapere, l'italiano, come hai detto tu, è ben visto all'estero, no? Tu da 7 anni ormai vivi in Australia e la tua prima conquista è stata australiana oppure un'italiana che era in Australia?
1: Prima australiana.
0: Ok.
1: Dopo due settimane.
0: Senza
1: subito
0: saper parlare l'inglese.
1: Al debutto.
0: E come facevi, diciamo, a farti capire?
1: È stata dura, Google Translate e poi gesti. E
0: vabbè, sui gesti lasciamo stare. Ok, a posto.
1: Le cose arrivano da sole.
0: Le cose poi, ok, va benissimo. Esatto. Quindi dopo il debutto, dopo questa conquista, hai cucinato bene, non solo in cucina, sei riuscito a destreggiarti, no?
1: Sono riuscito un po' a capire come funziona.
0: E come funziona lì?
1: C'è un bel tavolo.
0: C'è Tinder.
1: Badoo, ce ne sono, se volete divertirvi là è pieno.
0: Perfetto, quindi, e quando tu vuoi divertirti comunque prendi l'aereo e a poche ore c'hai Bali, quindi
1: È molto pericoloso.
0: Perfetto. Avete capito come funziona il classico italiano all'estero? Lavoro una settimana o due e poi una settimanina si va a Bali a divertirsi. C'è Olivia Dinn.

0: una voce delicatissima è quella di Olivia Dean con Baby Steps. Sono le 3:20 con Fabio Fabius dall'Australia. Oggi stiamo parlando di italiani all'estero. Siamo partiti con la grammatica inglese, che sembra più facile di quella italiana, per poi capire anche quanto può guadagnare facendo un lavoro di tutto rispetto, quindi lo chef, un ragazzo italiano, esatto, che 7 anni fa è emigrato, possiamo dire così, in, sì, Australia, sì, in Australia. Quindi tu vivi da 7 anni in Australia, esatto, insomma, hai imparato la lingua inglese, ti sai arrangiare soprattutto in cucina e anche fuori, diciamo, dall'aspetto culinario. Abbiamo parlato anche delle donne non italiane, però dopo le tue esperienze fatte comunque con le tue conquiste, quindi il debutto con un'australiana, eccetera eccetera, possiamo dire che donne vuoi dei paesi tuoi?
1: Già, direi proprio si torna sempre dalle italiane.
0: Si torna sempre dalle italiane perché hanno quel qualcosa in più.
1: Sì, hanno, seguono la moda, sono stilose, simpatiche, okay, bellezza mediterranea.
0: Perfetto, chiudiamo così. Tu mi dicevi che le regole stanno cambiando, quindi sarà, esatto, molto più difficile per gli stranieri entrare in Australia, da ieri proprio.
1: Da ieri mattina il ministro australiano ha diramato una legge che dice che i working holiday saranno molto limitati per chi verrà dall'Europa, Sud America, e andrà a estrazione soprattutto per i working holiday visa, che è l'immigrazione maggiore in Australia.
0: Quindi sarà molto più difficile fare
1: entrare
0: quello che hai fatto
1: e rinnovare, esatto, okay, e rinnovare, a meno che c'è una professione ben
0: avviata.
1: Esatto,
0: okay, ben avviata. Grazie Fabio Fabius, devi salutare qualcuno?
1: Devo salutare la mia zia Romy.
0: Ok, ciao zia Romy.
1: Zia Romy, che è sempre presente nelle mie lunghe trasferte intercontinentali, e gli mando un abbraccio forte.
0: E oltre alla zia salutiamo tutte le tue zie. Ciao Fabio, in bocca al lupo.
2: Pomeriggio number one. Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
2: per ascoltarci dove e quando vuoi.
4: Per la tua pubblicità su radio number one, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: oltre 20 anni, Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza Barese. www.crespivolkswagen.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Barese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com. Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: La capitale mondiale della musica ti apre le porte. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

adesso concentriamoci sull'ennesima ricerca che arriva da Birmingham e a quanto pare ha preso di mira gli errori grammaticali, e secondo gli scienziati questi errori grammaticali farebbero male alla nostra salute, perché ascoltare o leggere strafalcioni ci stresserebbe, e lo dice la scienza. Quindi avere a che fare con persone che compiono grossolani errori grammaticali non fa affatto bene alla nostra salute. A dimostrarlo è stato appunto questo studio dell'Università di Birmingham. Quindi più è sgrammaticato il discorso che ascoltiamo, che ci troviamo così casualmente ad ascoltare, più la nostra frequenza cardiaca diventa irregolare, perché probabilmente ci innervosiamo, quindi l'aumento del battito del cuore è anche indice di stress. E allora vi chiedo, conoscete persone che fanno grossi errori grammaticali? Le frequentate spesso queste persone che poi magari vi mettono ansia addosso? Quindi quali sono, se li ricordate, i loro errori grammaticali, quelli che vi fanno proprio arrabbiare? 393 444 0444. C'è Katy Perry.

0: o leggere strafalcioni ci stressa. Non lo dico io, è la verità, lo dice la scienza. E a dimostrarlo è stato uno studio dell'Università di Birmingham. Quindi vi ho chiesto, voi conoscete persone che fanno grossi errori, strafalcioni? Ci ridete su all'inizio e poi dite, ma no, non l'ha detta sta cosa. Sentiamo invece cosa dicono i nostri ascoltatori, prego.
1: Allora, spero che mio marito non stia ascoltando la radio, perché c'è il suo socio che è veramente una capra.
0: Capra,
1: dice
0: capra.
1: Delle cazzate, posso dire cazzate allucinanti quando parla. Non saprei neanche dire cosa, perché cioè, ogni 3x2 dice una cacchiata, quindi penso che mio marito poveraccio morirà di infarto prima o poi. Allora, se questo è quello che dicono gli scienziati, vabbè, che devi fare? Troppo. Ciao,
0: grazie,
1: serata.
0: Grazie Fabio, un abbraccione. C'è chi scrive: non sopporto chi non usa le H nel verbo avere e chi non usa i congiuntivi. Ci sono tante persone che non sopportano quelli che non hanno ancora capito dove mettere e dove non mettere la famosa lettera H di hotel. C'è Miley. Let's go.

0: frequenza cardiaca diventa irregolare e l'aumento del battito del cuore è indice di stress. Allora ci state raccontando quelle che sono le persone che magari conoscete e che giustamente non parlano proprio un italiano perfetto. Fanno male anche alla stima personale, ci scrive Jeff da BG. In un tema a scuola ho scritto la nostra professa anziché professoressa, se l'è presa e spesso in seguito mi interrogava perché era una permalosona. Grazie Jeff.
1: Ciao, se lo sapessi te lo dissi. Ciao Ale da Como.
0: Non ho capito.
1: Ciao, se lo sapessi te lo dissi. Ciao Ale da Como.
0: Se lo sapessi te lo dissi, pazzesca.
2: Mi sanguinano gli occhi quando leggo certe lettere o certe chat dove le H non esistono.
0: Dove le H non esistono, a lui sanguinano gli occhi. Fermiamoci qua. Cioè, dito nella piaga, che fastidio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Dito nella piaga.
0: Ma sono matta.
1: Io, che fastidio, questi errori grammaticali. Poi la scienza, addirittura, in quel di Birmingham, ci racconta che questi errori grammaticali farebbero male alla salute. E allora?
2: Sono Stefano, sono sempre Ricky da Suzzara.
1: Ciao.
2: Intanto ti mando un messaggio.
1: Grazie.
2: È tutto il giorno che vi ascolto.
1: Grazie.
2: Io e i miei ragazzi, visto che sono dipendenti, quando devono mettere le mani in posti e durante le assistenze che non sanno dove si infilano con le mani, gli dico sempre: guardate con i diti, guardate con i diti.
1: Come i diti?
2: Perché le dita è al femminile,
1: ah,
2: quindi
1: okay.
2: I diti è al maschile. Visto che loro sono dei ragazzi, gli devo dire: guardate con i diti. Ciao a tutti.
1: Una questione di sesso, diciamo, è cambiato così.
3: Sarebbe stato meglio che non ti avessi con Obi. Questo sì che è bello.
1: No, vorrei risentirlo, ragazzi.
3: Sarebbe stato meglio che non ti avessi con Obi. Questo sì che è bello.
1: Torniamo tra pochissimo con il secondo Tutti contro tutte. Cartone animato da indovinare.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: cercare di essere voi il super campione o la super campionessa di questa nostra seconda ora insieme. Per farlo dovete giocare, gareggiare, mettervi l'una contro l'altra, l'uno contro l'altro nel tutti contro tutte, con la sigla di un cartone animato amatissimo dal pubblico che non ha più 18 primavere. 393-444-0444, la rapidità è fondamentale. Inviateci un messaggio vocale con il titolo corretto di questo cartoon.
1: Attenzione!
0: E beh, c'era l'ombrello, no? E lui si scontrava con lei, probabilmente, in quella scena lì. La canzone diceva:

0: e signori, nato a New York, residente ormai da tempo a Los Angeles e dalla città degli angeli, ha composto My Body's Ready su Radio Number One Summer. Stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte, la sigla di un cartone animato amatissimo da uomini e donne.
1: Attenzione!
0: Basta questo, no? Perché

0: incontrava lei o lei che incontrava lui. Il gatto.
1: Un giorno di pioggia.
0: Andrea e Giuliano incontrano. Quindi qual è il titolo corretto di questo cartone animato? Sono arrivati centinaia e centinaia e centinaia di messaggi. La top 10 parla chiaro.
2: Ma è Kiss Me Licia.
0: Chi sei?
2: Jeanette da Cambiago.
0: Complimenti! Jeanette da Cambiago c'è, è lei la nostra campionessa. Il titolo è corretto, brava Jeanette. Cambiago o Cambiago numero uno.
3: Kiss Me Licia. È Kiss Me Licia.
0: Bravo.
3: Carlo da Cremona.
0: Cremona c'è.
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dica.
4: Il titolo è Kiss Me Licia.
0: Brava.
4: Anche da Casal Maggiore.
0: Anche Casal Maggiore entra in top 10.
5: Ciao. Kiss Me Licia, Erika da Opera.
0: Opera.
6: Sono Barbara.
0: Ciao Barbara.
6: Da Rivarolo Canavese, provincia di Torino.
0: Complimenti, il titolo è?
6: Ciao, Kiss Me Licia.
0: Perfetto, anche la provincia di Torino entra in top 10.
7: Marina da Torino.
0: Torino.
8: Kiss Me Licia.
0: Bravissima Marina, bravissima. Settima.
9: Buon pomeriggio a tutti ragazzi, ovviamente Kiss Me Licia.
0: Bravo, complimenti.
9: Buon pomeriggio, ciao.
0: Ciao.
9: E buon fine settimana.
0: Grazie.
9: Andrea da Brescia.
0: Grande Andrea.
10: Kiss Me Licia, Luisa da Milano.
0: Luisa da Milano, decima.
11: Kiss Me Licia.
0: E là.
11: Certo il loro cuore.
0: Lei canta.
11: Palpita d'amore.
0: Applauso.
11: D'amore sì per te.
0: Si sono girati tutti, Abdul, la Sfinge, la Family, per noi è sì.
12: E Kiss Me Licia, Stefania da Brescia.
0: Brava Stefi.
13: Ciao, la sigla è Kiss Me Licia. Gianluca da Firenze.
0: Bravo Giallo, ancora 15 secondi,
14: mi
0: dai.
14: Licia, non me la ricordo più.
0: Grande Gigetto.
15: Il cartone animato è Kiss Me Licia, Daniela da Pavia.
0: Brava!
16: Su Radio Number One, c'è uno.
17: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
18: Rimani su Radio Number One.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Gay, più vicino a te.
3: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
15: Buon venerdì pomeriggio, aria di weekend alle porte, sono le 4 e un minuto, tra pochissimo torna la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima c'è l'informazione.
16: Radio Number One, notizie.
17: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente il personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto di diversi attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo degli Houthi. Per Trump è un momento cruciale per l'Iran e a breve da Trump arriva. Arriverà una decisione importante. Shock nella scuola Giovanni Verga in via Gussona Centocelle, fuori Roma. Un ragazzo di 13 anni ha ferito in modo superficiale una professoressa con un coltello dopo averle spruzzato addosso spray urticante. È successo questa mattina. Sembra che il ragazzino volesse fare una diretta video della scuola su Telegram. È stato fermato. È sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato per quanto riguarda la morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute lo scorso dicembre a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Fonti qualificate sostengono che gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che vanno in questa direzione. Sport calcio, stasera al via la quinta giornata di Serie A con Monza-Sassuolo, fischio d'inizio alle 20.45. Stasera anche l'anticipo di Serie B alle 20.30, si gioca Juve-Stabia-Cesena. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.

Ricca è il titolo della nuova di Annalisa e Madame, anche parole forti all'interno del loro nuovo progetto che abbiamo sentito qui su Radio Number One alle

0: interessa a uno o una di voi.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride per ultimo, malefica di una sfinge. Su Radio Number One è tutto pronto per il terzo tutti contro tutte. Giocate. La parola è nascosta nel sarcofago, composta da 7 lettere. Ci racconta il primo fax inviato da Abdullah. Sono 3 le consonanti e 4 le vocali. Ripeto, 7 lettere, 3 consonanti e 4 vocali. Ecco il primo indizio: lo può essere una persona. Non si capisce nulla, è difficilissimo, ma i super campioni a volte possono anche far smettere di ridere all'improvviso la malefica sfinge. 3 consonanti e 4 vocali, lo può essere una persona. 393-444-0444 serve quel tipo di ragionamento lì, signore e signori. La parola

0: C'è questa canzone di Son Fender intitolata People Watching, sentita qui su Radio Number One nell'ultimo appuntamento della settimana con il PN1. Benvenuti, benvenute. Siamo tornati da 3 minuti e mezzo circa in Egitto. La parola è nascosta nel sarcofago, la Sfinge è sempre malefica, ma noi con il serpente abbiamo anche l'aiuto dell'unico nostro alleato in campo. Oggi Abdullah ci racconta che questa parola è composta da 7 lettere, abbiamo detto 3 consonanti e 4 vocali, e l'unico aiuto giunto momentaneamente a Sharm è questo, lo può essere una persona. Sentiamo.
1: Devono una persona educata come sono io, sì, che ti saluto sempre, ciao, un bacio.
0: Un bacione a te e agli amici del Passo Tonale tra Lombardia e Trentino.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao
2: cara. La parola nel sarcofago è allegra.
0: Non è quella, non è allegra.
3: Simpatico come il mio collega Max.
0: No.
4: Ciao Stefano, sono Dario da Lodi. Secondo me è erotica.
0: No.
5: Stefano, lo può essere qualche volta una persona,
0: sì.
5: Cretina. 7 lettere.
0: No.
5: Ciao.
6: Ciao, la parola potrebbe essere asociale.
0: No,
6: Marina,
0: no.
6: Da Torino.
0: Non è quello, Marina, non è
7: ciao
0: asociale.
7: Stefano, sono Stefano di Livigno.
0: Ciao,
7: educata.
0: No, non è educata la risposta.
7: Mi viene da dire malefica. Comunque, riferito alla Sfinge, sarebbe proprio stato meglio che non ti avessi conobbi.
0: Non è malefica.
8: Marmalosa.
0: Nemmeno.
8: Mauro della provincia di Torino.
0: No.
9: Ciao Stefano, sono Betty da Isolaccio. Può essere una persona noiosa?
0: No.
5: Gentile, no. Giorgio da Lugano.
0: No, attenzione, arriva Abdul con il terzo fax contenente il secondo aiuto. Se le cose non vanno bene, lo puoi diventare al femminile.

0: continua il terzo Tutti contro tutte qui nel pomeriggio number one. La parola è nascosta nel sarcofago e c'è Abdullah, il nostro alleato, dal suo taxi di Sharm, che ci racconta che è composta da 7 lettere, 3 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona, se le cose non vanno bene lo può anche diventare questa persona.
1: La parola potrebbe essere nemica.
0: No.
1: Rosalba da Como.
0: Non è quella, Rosalba. Un abbraccione a te, agli amici e alle amiche di Como.
2: Ciao, ma può essere nervosa?
0: No.
3: Ciao number one, sono Virgi D'Alecco. Per
0: Ciao,
3: me la parola è cattiva.
0: No.
4: Ciao, può essere arrabbiata? Non ho sentito gli indizi, purtroppo. Ciao, Edite Guidizzolo.
0: Non è arrabbiata.
5: Stefano da Roccafranca, per me è irrascibile.
0: Nemmeno
5: buon
0: lei.
5: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, caro.
6: La parola nascosta è ansiosa? Cinzia da Parma.
0: Non è ansiosa, Cinzia.
7: Cattiva?
0: No.
7: Vincenzo da Mantova.
0: No.
8: Isterica? Non lo so, non ho sentito le altre definizioni, ho sentito solo questo aiuto. Ciao, sono Katia.
0: Non è quella.
9: Isterica? Massimo da Milano.
0: No.
10: Quadruple? Mia da Bergamo.
0: Quadruple?
11: Egoista? Maria Monza Brianza.
0: Egoist? Egoist? No.
12: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. La parola nascosta potrebbe essere paurosa.
0: No. No.
13: Ciao, ci provo. Educata.
0: No.
14: Ciao, sono Vittoria da Bagnolomelle. Secondo me la parola è giovane.
0: No, no, no, no. Arriva l'aiuto, l'ultimo aiuto da Sherman Scicco. Lo è una persona tutt'altro che tranquilla. Quindi se non sei tranquilla, diciamo che sei... Ah. Se non sei tranquilla, sei... Ah.

0: tutti insieme, quasi 2000, per rispondere alla parola nascosta nel sarcofago. È andato in tilt praticamente tutto, signore e signori. Grazie per la fiducia, grazie per esserci e grazie per quello che ci raccontate ogni pomeriggio durante i tre tutti contro tutte. Il primo alle 2:30 con l'enigma, il secondo con il mondo della televisione protagonista e il terzo lo stiamo vivendo in diretta adesso alle 4:22 con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Torniamo in Egitto per raccontarvi che è composta a 7 lettere, 3 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona, se le cose non vanno bene lo può diventare questa persona. Lo è una persona tutt'altro che tranquilla.
1: Maurizio da Bergamo, la risposta è ansiosa. La parola nascosta.
0: No.
2: Può essere agitata?
0: Signori!
2: Un saluto da Lorenzo da Pavia.
0: Lorenzo da Pavia è stato il più veloce. Noi abbiamo scherzato con alcuni messaggi, quelli che tecnicamente non erano corretti, ma già da un po' di minuti molti di voi avevano detto agitata e da Pavia è super campione lui.
3: Agitata Mauro dalla provincia di Torino.
0: La provincia di Torino con Mauro risponde a Pavia, seconda la prov di Torino.
4: Tiziana Usmate Velate, agitata.
0: Grande Tizi.
5: Agitata, Giorgio da Lugano.
0: Anche Lugano c'è.
6: Stefano, la parola è agitata. Anna da Busto Garolfo.
0: Busto Garolfo risponde a Lugano.
7: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere agitata? Ho sentito solo 7 lettere e l'ultimo indizio. Mariana da Lugano.
0: Brava Mariana.
8: La parola in oggetto di oggi è agitata, Carlo da Varese.
0: È quella, siete troppi.
9: Bravo Stefano da Roccafranca, per me è agitata.
0: Bravissimo.
10: Ciao Luca da Brescia, per me la parola è agitata.
0: Anche Luca da Brescia c'è.
11: Agitata.
0: Anche la Sciura, eh? Ce l'è.
11: Agitata.
0: Brava Sciura, complimenti. Anche la Sciura da Tavernola in provincia di BG è presente nella top 10. Un abbraccio e un saluto a tutti quelli che magari non hanno sentito in onda il vocale, ma il tempo è quello che è, siete davvero tantissimi. Continuate a giocare, continuate a provarci. Piccolo break e dopo il terzo tutti contro tutte qui su Number One tra pochissimo parleremo anche di traffico. Su Radio Number One.
12: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
13: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
14: Andrea, pensavo a un tema geniale.
13: Sì.
14: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
13: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
15: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
16: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
17: Tutta la musica che cerchi,

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoGay, okay, più vicino a te.
4: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.

causa di un incidente precedente tra l'allacciamento con l'A21 e lo svincolo di Desenzano. Code anche sulla 4 Milano-Brescia, direzione Brescia, tra Cavenago e Trezzo per un veicolo fermo, un altro

Genova Ventimiglia in direzione Genova si formano code per la chiusura di un tratto tra Varazze e Arenzano. In direzione opposta verso Ventimiglia invece si registrano code a tratti per lavori. Un incidente al casello di Ventimiglia in direzione Genova causa ulteriori rallentamenti. Sulla 21 Torino-Brescia all'altezza dello svincolo Brescia-Sud in direzione Torino il traffico è intenso. Ci sono incidenti e code anche in zona Roma. Sulla 24 nel tratto urbano in direzione Grande Raccordo Anulare si registrano code a seguito di un incidente tra lo svincolo di Portonaccio e via Fiorentini. Code anche sul tratto urbano tra la tangenziale est e via Fiorentini, sempre in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

concluso nel peggiore dei modi per due ragazzi, due ladri che, braccati, diciamo, dai carabinieri, pensando di fuggire alla cattura, saltando come delle cavallette muri e recinzioni, sono atterrati nel cortile sbagliato. Beh, notizia che va approfondita. Parliamo di questi due giovani che, dopo aver rubato una Fiat 500X parcheggiata a San Sebastiano al Vesuvio, si sono imbattuti nell'alt di una pattuglia dei carabinieri, ma invece di fermarsi hanno deciso di tentare la fuga, e l'inseguimento si è concluso in una strada senza uscita. A quel punto i due hanno abbandonato l'auto e hanno proseguito a piedi, correndo come dei matti, convinti di poter seminare i militari, e nel tentativo di sfuggire alla cattura hanno scavalcato prima una recinzione, poi un'altra, poi un muro, poi un altro, ma lì il colpo di scena, che era dietro l'angolo. Dall'altra parte si trovava il cortile della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio, e i due sono atterrati proprio lì nel cortile dei carabinieri, e alcuni militari erano proprio presenti in quel momento, e i due sono stati fermati e arrestati. E a loro, questi due ladruncoli, va il premio frittata di oggi: presi e arrestati.

questa è la nuova canzone di Chris De Sarandi, nato nel 1998 a Londra ma poi cresciuto nel sud-ovest dell'Inghilterra. Lui ha iniziato a suonare in una band a 14 anni prima di trasferirsi a Leeds all'università, e il successo che cercava è arrivato anche grazie a questa canzone intitolata appunto Good Old Days, che troverete sicuramente anche nella Play One, la nostra classifica ufficiale. A proposito, domani pomeriggio alle 18 vi aspetto qui su Radio Number One con la terza classifica di settembre. Non mancate!

0: Ugel con Ultra Natte, Moving to the Sun, una delle canzoni al momento suonata da Radio Number One nel PN1 del venerdì. Piccolo break, tra pochissimo vi sbloccherò un ricordo anni 80 grazie ai nostri programmatori, e con l'utilizzo della macchina del tempo torneremo nel 1985 con una grande canzone.
1: Radio Number One, c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

Dal 1985 Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, 4:50. Si stanno preparando le nostre meravigliose creature, le donne al volante, pronte per tenervi compagnia nelle prossime tre ore. Tra pochissimo Carol G, ma prima Gaia, Bossa Nostra.

0: Per i veri uomini business, quelli con la valigia sempre in mano, Manu Chao, Karol G con Viajando por el Mundo, canzone che chiude un'intera settimana di pomeriggio number one. Grazie naturalmente per aver giocato, per aver supportato anche questa puntata, tra l'altro l'ultima della settimana. Il PN1 tornerà lunedì a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Noi invece ci ribeccheremo domani alle 18 con la Play One. In arrivo le donne al volante, da Stefano Federici è tutto, buon week!
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. E avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic. Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire that's epic. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: C'è un mondo sospeso tra gli alberi.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Buon pomeriggio a tutti, Radio Number One, sono le 17, un minuto.
2: Radio Number One, notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente il personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stato oggetto di diversi attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo degli Houthi. Per Trump è un momento cruciale per l'Iran e lo stesso Trump dice che a breve arriverà ad una decisione importante. Shock nella scuola Giovanni Verga in via Gussone a Centocelle, fuori Roma. Un ragazzo 13enne ha ferito in modo superficiale una professoressa con un coltello dopo averle spruzzato addosso spray urticante. È successo questa mattina. Sembra che il ragazzino volesse fare una diretta video della scuola su Telegram ed è stato fermato. Sono stati rinviati a giudizio dalle GUP di Roma i chirurghi estetici Marco e Marco Antonio Procopio, accusati di omicidio colposo per la morte della 22enne Margaret Spada, avvenuta nel novembre 2023 nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nel loro studio medico. Il processo è fissato al 9 marzo prossimo davanti alla 9ª sezione collegiale. È sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato per quanto riguarda la morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute lo scorso dicembre a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Fonti qualificate sostengono che gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che vanno verso questa direzione. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia sui social lo stesso Di Battista, postando una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, ha detto il 48enne. Sport calcio, stasera al via la 5ª giornata di Serie A con Monza-Sassuolo alle 20.45, domani alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida tra le due squadre a punteggio pieno Roma-Inter, in serata Venezia-Lazio. Stasera anche l'anticipo di Serie B, alle 20.30 si gioca Juve-Stabia-Cesena. La MotoGP è di scena a Spielberg, molto bene oggi Pedro Acosta davanti a Paul Espargaró, poi Martin e Marc Marquez. Domattina libere 2 e qualifiche, alle 15 la sprint, domenica la gara alle 14. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: E ci divertiamo allora in questo venerdì 18 settembre. Buon pomeriggio a tutti voi, siamo le donne al volante. Agnese e Chiara con voi fino alle 20.
2: Contenuti ad altissimo tasso culturale,
1: molto,
2: attenzione,
1: molto.
2: Ne uscirete fra 3 ore arricchiti, direte ma dove ho vissuto, ma cosa ho studiato io fino a questo momento della mia vita, quindi i motivi per rimanere con noi sono tanti, c'è soprattutto la nostra musica, quindi si parte!

0: Detto tra noi, la voce di Malika Ayan su Radio Number One con Agnese Chiara. Allora, visto che ieri sera ci siamo congedate parlando di culo clean,
1: sì,
0: ci siamo dette, ma perché non continuare un fil rouge ad alto tasso culturale che neanche Alessandro Barbero ci starebbe dietro? E quindi, visto che andiamo incontro al fine settimana e la leggerezza deve dominare, parliamo di shopping.
1: Parliamo di shopping perché, attenzione, secondo uno studio condotto da un team di ricercatori di Taiwan e australiani e dell'Australia, fare shopping aiuterebbe a dimagrire e a combattere, sì, lo stress. Ora, che serviva a combattere lo stress, forse c'ero arrivata anch'io. In momenti magari un po' particolari, un giretto nei negozi, magari te lo fai e stai meglio. Però dimagrire mi è nuova. Quindi, ottimo, non vai più a correre ora.
0: Esatto, perché una passeggiata di circa 3 ore per negozi farebbe bruciare 1400 calorie con una stima di 12 volte al mese. Ma chi è che va a fare shopping? Cioè, a Taiwan vanno a fare shopping ogni 12 mesi. Comunque è questione di punti di vista, perché c'è chi lo shopping lo ama e credo siano la maggior parte delle persone, chi invece lo odia, ma lo stress lo fa venire,
1: sì,
0: andare a fare shopping.
1: In effetti sì, specialmente quando stai magari cercando quella cosa specifica e non riesci a trovarla anche in un centro commerciale grande come 7 volte casa tua, e quindi dici: ora non ce la faccio più.
0: Devo, allora, io adesso direi dividiamoci in 2 categorie,
1: okay.
0: Una macro, secondo me è quella più frequentata, cioè chi ama lo shopping, e una micro, che va a fare shopping il lunedì mattina alle 9 quando ci sono solo le signore che fanno acqua gym con check-on, per intenderci.
1: Esattamente.
0: Tutta in più. 393 444 0444, se volete raccontarci a quale area shopping appartenete. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: una canzone magnetica, The Bauza con la sua loro Magnetic qui su Radio Number One. Parlavamo di shopping perché, attenzione, pare che lo shopping faccia dimagrire, da evitare naturalmente ascensori e scale mobili però quando si va in giro per negozi, perché altrimenti no, non vale.
1: Questa cosa non si può sentire che faccia dimagrire. Ogni scusa è buona per andare in un centro commerciale a comprare qualcosa. Dimagrisco. Comunque andiamo oltre.
0: C'è Lisa che ci ha scritto al 393-444-0444 e ci dice: un tempo avevo le mani bucate, specialmente per le scarpe. Ora sono diventata brava perché le compro solo se davvero ne ho bisogno. Per esempio quando ho le suole lisce. E beh, allora lì ci sta ricomprare le scarpe.
1: Lei fa come me, quando i jeans che ormai sono talmente rovinati, lisi, sfilacciati, che dico ok, è arrivato il momento di andare a comprare, perché non mi piace, mi stressa, mi fa venire mal di testa, non lo so, l'aria condizionata un po' satura che c'è nei centri commerciali. Ma mi consola sapere che non sono la sola, perché anche Alessandra scrive: sono come te, entro, indosso, provo quello che serve da sola ed esco. Perché poi uno potrebbe anche aprire il sottocapitolo: da soli o accompagnati,
0: e certo,
1: gli uomini potrebbero sbizzarrire di ogni.
0: Raccontateci di quanto tempo siete stati su

0: La dolce voce di Billie Eilish con Birds of a Feather qui su Radio Number One. Shopping, shopping e ancora shopping, e mariti o compagni o accompagnatori anche, che insomma hanno dovuto aspettare per tanto tempo gli altri nel camerino.
1: Sì, sì, Gianni dice di aver fatto la muffa più volte di essere diventato come la mela che fa la barba in frigo, la barba di frate indovino, dopo che sono 3 settimane che ce l'hai lì in fondo e te ne sei dimenticata. Siete con Radio Number One, tra poco importantissimi gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
2: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
3: Semplice. L'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata. Ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
4: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
5: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
7: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Partiamo da un incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna con code. Problemi anche sulla tangenziale nord di Torino allo svincolo Pianezza-Collegno in direzione Torino Nord. Incidente sulla Gardesana occidentale alla rotatoria di Salò. Code sulla 10 Genova-Ventimiglia per lavori tra Varazze e Renzano in direzione Genova. Lavori anche sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla con code in direzione Milano. Code sulla 1 Milano-Bologna tra Fidenza all'allacciamento con la 15 per il ripristino di un incidente in direzione Bologna. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Ancona tra l'allacciamento A1 e Imola in direzione Ancona. Code anche sulla 13 tra Altedo e Bologna, interporto in direzione Bologna. Code sulla tangenziale di Mestre tra svincolo Terraglio e allacciamento A27 in direzione Venezia-Trieste. Traffico rallentato sulle tangenziali nord e sud di Torino. Tangenziale di Como, veicolo fermo in entrata da Bivio a 9 in entrambe le direzioni. Ci spostiamo adesso verso la capitale. Sulla 1 diramazione Roma Nord, veicolo fermo tra allacciamento A1 Milano-Napoli e barriera a Roma Nord in direzione Gra. Code a tratti sulla diramazione Roma Sud tra barriera Roma Sud e allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Milano-Napoli per traffico intenso. Code anche per viabilità esterna svincolo lunghezza in direzione da Roma. Traffico rallentato su via Nomentana tra via del Casal di San Basilio e Gra in direzione Gra. Rallentamenti anche su via Casilina tra via degli Orafi e via dei Giardinetti per traffico intenso. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità. Queste sono Noi Siamo le Donne al Volante. Vi raccomandiamo sempre prudenza alla guida.
13: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
14: Tutta la musica del mondo in un unico grande evento. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Number One alle 17.30. Fare shopping fa dimagrire anche il portafogli, scrive Mauro in un messaggio. Soprattutto se oltre a dedicarti allo shopping per te stesso, ti dedichi allo shopping per il tuo cane o gatto, ma in realtà più cane perché il cane viene portato fuori, ma volendo anche il gatto. C'è chi è disposto a spendere centinaia di euro per addobbare il proprio cane come un albero di Natale. Non si tratta di non voler umanizzare l'animale, si tratta di dargli ciò di cui veramente non ha bisogno.
1: Eh sì, qui si parla di alta moda e pet couture. Che cosa vuol dire? Comprare accessori come può essere il guinzaglio, il collare, il cappottino di marchi di alta moda come Giorgio Armani, Hermès, Versace e tanti altri, insomma li conosciamo tutti, ovviamente fatti apposta per i nostri amici a quattro zampe. Se poi vogliamo metterci quel plus in più, fatti proprio su misura, tu porti il tuo animaletto tanto bello e ovviamente customizzano insomma il cappottino per il tuo cagnolino e voilà. E poi ovviamente vuoi non metterlo nella borsetta se il cagnolino è molto piccolo e deve essere ovviamente abbinata alla borsa, è una Louis Vuitton.
0: E ci sono tante influencer che fanno tendenza anche sulla haute couture anche io mi voglio fare un po' la coda un po' così, un po' sbuffata. Torniamo alla musica su Radio Number One, c'è Not My Fault.

Radio Number One. Talk about, talk about, talk about.

0: number one, ma c'è stato un anno nella carriera di Madonna che non sia stato produttivo, perché quest'anno ha performato durante l'halftime show della finale dei mondiali di calcio, ha pubblicato Dance Theory, adesso il 27 settembre torna sul palco degli MTV Video Music Awards a 23 anni di distanza da quell'esibizione storica con Christina Aguilera e Britney Spears.
1: Peraltro agli MTV Music Awards lei è candidata in ben 11 categorie, tra cui anche artista dell'anno a 68 anni, signori. Quindi io prenderei esempio da Madonna.

0: Una canzone che è diventata un vero e proprio inno. Viva la vida, Coldplay, qui su Radio Number One. Restate con noi perché è in arrivo una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
5: Benessere e gusto insieme con San Carlo Becky Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
4: San Carlo Becky Good.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Cher dal 1990, la grande canzone di Radio Number One. Dicevamo di quanto sia sempre in forma inossidabile Madonna, ma vogliamo parlare di Cher, 80 anni. Tra l'altro una notizia che in qualche modo la riguarda, perché proprio pochi giorni fa, 4 giorni fa, si è spento all'età di 87 anni Bob McKee, che è stato un leggendario costumista da vestiti stravaganti, spettacolari, era addirittura soprannominato il sultano delle paillette, ha vestito grandi star tra cui Diana Ross, Madonna per l'appunto, e anche Cher.
1: E qui su Radio Number One noi donne al volante vogliamo prendercela un attimo con calma, perché siamo molto abituati in questa società e era moderna a chattare in una maniera istantanea con WhatsApp, Telegram, qualsiasi altro strumento noi abbiamo. Se io mando un messaggio a Chiara, so che nel giro di 3 secondi probabilmente mi risponde. Ecco, vogliamo fare un passo indietro, rallentare, sì, e scaricare Roost, questa app per inviare dei messaggi che viaggiano, attenzione, alla velocità di un piccione viaggiatore.
0: Ma perché? Allora tu l'hai detto con questo fare un po' da catechista, ma io lo so che ti sta già intrigando.
1: Ma io la voglio scaricare. Esatto. Non l'ho ancora fatto, ma la devo scaricare.
0: Perché funziona che tu incarichi un piccione?
1: Sì, esatto.
0: Che deve destinare il messaggio, e anche sulla base di quanto distante deve arrivare, cioè se mandi il messaggio al tuo amico negli Stati Uniti ci potrebbe mettere quanto? Sono una settimana a riceverlo?
1: Esattamente, ma poi dipende anche da che tipo di volatile tu scegli, perché ce ne sono di più, tu li devi anche addestrare, ammaestrare, devi dire guarda, caro Pettirosso, devi farti l'Atlantico, devi andare a consegnare al mio amico Joe, che vive a New York, questo messaggio in cui io gli scrivo ciao John, come stai? Lui l'ora che poi mi risponderà probabilmente ha già cambiato tutta la sua vita, perché comunque un pettirosso
0: esatto.
1: Peraltro attenzione, perché l'uccello potrebbe anche morire nel viaggio, perché è lungo.
0: Allora, questa è la versione non 2.0 ma 12.0 del Tamagotchi.
1: Esatto.
0: Tu probabilmente non sai cosa sia.
1: No, lo so.
0: Il Tamagotchi era veramente insopportabile, cioè tu lo prendevi ma poi in realtà alla fine lo facevi morire tu di proposito, perché ti svegliava

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, il pezzo si chiama Honey Boy e finché l'hai detto è finito il programma. Siete su Radio
1: Resta sempre
0: One
1: a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: BricoK, più vicino a te.
0: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Voi sono le 18 e orario aperitivo.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic, e affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Radio Number One Notizie.
10: Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social, e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina. E l'Unione Europea critica il voto russo parlando di democrazia erosa, mentre i 27 non trovano l'accordo sul rinnovo delle sanzioni alla Russia. Proseguono i raid con feriti a Kharkiv e vittime registrate nelle regioni di Kursk e Zaporizhzhia. È tutto da Nicola De Muro.

0: La voce di Elisa su Radio Number One con Kintsugi. Noi mettiamo un bel accento sulla I perché la questione dell'accento tonico nel vocabolario nipponico è sempre molto accesa. Io per esempio Kintsugi, karate e vorremmo
1: basta.
0: Mettere tutti d'accordo.
1: E sushi.
0: E sushi, no, è sushi. Quello è sushi. A meno che sia al contrario, l'abbiamo sempre detto sbagliato. Non lo sappiamo. 18:05, bentrovati, buona serata. State programmando una cenetta per questa sera, per questo weekend, magari anche da soli, perché la nuova tendenza ci racconta proprio questo, che sempre più persone decidono di andare a mangiare e a cenare da sole.
1: Esatto, le prenotazioni per uno sono aumentate del 29% in pochissimi anni. Un tempo era quasi qualcosa da ghettizzare, nel senso che se andavi a mangiare fuori da solo eri un po' quello sfigato, eri un po' quello solo. Invece adesso è anche un momento per stare fuori di casa, ma solo con se stessi, pensare solo appunto al proprio io e al proprio essere, e magari lasciare andare la frenesia di dover per forza uscire con la gente, parlarci, vederci. Però attenzione, perché c'è comunque qualcuno che vede, che qui dentro ci vede il sintomo di un problema sociale grande, cioè la solitudine degli ultimi anni in cui ormai siamo immersi.
0: Ma no, io non credo, penso che si sia abbandonato il pregiudizio di cui parlavi proprio qualche secondo fa e che non ci sia nulla di male. A me personalmente non viene da dire prenoto la cena, vado fuori a cena da sola. È una cosa che mi capita se magari sono fuori città e quindi devo cenare da qualche parte, oppure se sono in giro per qualche commissione e all'idea di tornare a casa e accendere un fornello mi viene l'orticaria, allora dico mangio una roba al volo lì dove mi trovo. Però secondo me invece è più emancipazione che altro.
1: Anche secondo me, sai, sono molto d'accordo con questa tua affermazione. Finalmente essere consapevoli che si può anche fare, si possono fare alcune cose sociali da soli.

0: Lei è Olivia Dean, questa è la sua Baby Steps, questo Radio Number One, donne al volante con voi, donne che potrebbero andare a mangiare da sole, anche per una cena oppure un aperitivo, al ristorante senza dover per forza fare conto su una compagnia. Abbiamo parlato proprio di questo e se però, siccome ci sono stati tanti incrementi di prenotazioni per una persona sola, sicuramente questa categoria di mangiatori di cui andremo a parlarvi a breve va da sola al ristorante, perché nessuno può pensare di starci intorno, perché se tu vai a mangiare aglio nessuno vuole stare in tua compagnia.
1: Allora, c'è chi sostiene che se tutti mangiano aglio a quel punto gli aliti si confondono e non te ne accorgi più, ma se ce n'è uno che non lo mangia come la sottoscritta,
2: anch'io,
1: è una cosa deleteria. Chi lo odia, chi lo ama, alla base però delle cucine mondiali, secondo me, perché in Italia da nord a sud, ma poi penso al pane all'aglio indiano, penso allo tzatziki in Grecia e ovunque. Allora, succede che Luca Scainelli, giornalista enogastronomico con 35 anni di esperienza alle spalle, ha osservato che nel nostro paese si organizzano regolarmente corsi, degustazioni sul vino, l'olio d'oliva, formaggio, e ha detto: ma perché non creare un percorso vampiresco ad hoc per l'aglio e scoprirne proprietà, impieghi, meraviglie e profumi?
0: Ma certo, perché non farlo? Allora, io avrei un po' di motivazione del perché si poteva anche evitare, ma comunque, ciò nonostante la mia forte opposizione, non sono stata ascoltata e vabbè, posso anche capire. E quindi è nata l'associazione Vampiri Italiani, sì, proprio per degustare l'aglio e anche scoprire la varietà, la quantità di aglio che abbiamo nel nostro paese, perché in effetti ce ne sono, ci sono ben 14 varietà censite dall'associazione al momento, potremmo sempre scoprirne delle altre.
1: Guarda, lo dici a me che vivo a Torino, dove a novembre, mese dei morti, imperversa la bagna cauda. Balere, fitte di persone che vanno a consumare la bagna cauda e io me ne tengo alla lontanissima.

0: E dopo aver parlato a lungo di aglio, ci pensa Sabrina Carpenter con un espresso a chiudere la questione. Siete su Radio Number One, tra poco la viabilità.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Venerdì nero sulle nostre autostrade. Partiamo dalla A4, c'è un incidente tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Code anche sulla Brescia-Padova, ci sono 8 chilometri verso Padova tra l'allacciamento con la A21 e Desenzano, 7 chilometri invece verso Brescia tra Somma Campagna e Peschiera. C'è un incidente anche sulla Brebemi all'allacciamento con la A58 in direzione della 1. Anche sulla autostrada Pedemontana Lombarda c'è un veicolo fermo tra Mozzate e il bivio A9 in direzione della A9. Passiamo alla tangenziale nord di Torino, ci sono code per 11 chilometri verso la A5 e per 10 chilometri verso la A32 a causa di incidenti e curiosi che guardano l'incidente dalla parte opposta. Sulla A5 verso il Monte Bianco, code tra l'ingresso di Cormaior Sud e l'innesto con la strada statale 26. Code sulla 7 Milano-Genova, ci sono 6 chilometri tra la barriera di Milano e Binasco e ci sono lavori, code per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Sulla 10, code per traffico intenso tra Genova Pegli e la A7 e tra Celle Ligure e Arenzano, entrambe verso Genova, code per lavori verso Ventimiglia per 17 chilometri tra l'innesto A10 A6 e finale Ligure. Passiamo alla 1 Milano-Bologna, dove ci sono code per veicolo fermo tra Piacenza Nord e Lodi verso Milano e per traffico intenso sempre verso Milano tra Modena Nord e la A22. Sulla A13 Bologna-Padova, code per incidente tra Padova Zona Industriale e la A4 e il traffico è intenso tra Bologna Interporto e Ferrara Sud, entrambe le direzioni sono verso Padova. Lavori in corso sulla 15 Parma La Spezia in entrambe le direzioni tra Berceto e Pontremoli. Concludiamo con la 1 Firenze Roma, dove ci sono code tra la A11 e Firenze Scandicci in direzione di Roma. Viaggiate con tantissima prudenza.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: la nuova fiammante di Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio Number One. Torniamo in Australia, perché questi australiani fanno delle ricerche veramente particolari. Prima dicono che se vai a fare shopping dimagrisci e diventi più felice, che voglio dire, hai mica scoperto l'acqua calda, l'America, sei in Australia. Adesso arrivano a dire che i gatti stanno facendo estinguere altre specie animali. Ma ragazzi, ma dove siamo?
1: Pare proprio che i gatti abbiano un impatto ecologico devastante, perché uccidono oltre 2000 specie di esseri viventi, tra volatili, mammiferi, piccoli mammiferi, insetti, serpenti, rettili, eccetera, eccetera, e quindi andrebbero tenuti in casa. Cioè, il tuo gatto, se tu poi hai la fortuna di avere un giardino che scorrazza libero per i prati e anche per tutto il vicinato, ogni tanto si arrampica anche sugli alberi, sì, e fa la vita felice, no, deve essere per forza internato in casa, perché solo in Australia i piccoli felini hanno portato alla scomparsa di 8 specie diverse di animali.
0: No, ma scusa, il gatto è sempre stato venerato sin dalle società più antiche, dagli antichi egizi, ma in Grecia, che non è proprio il popolo scritto nel firmamento degli amanti degli animali, ma i gatti comunque li amano, perché il gatto caccia il topo e il topo porta la peste. In Australia dovrebbero leggere il Manzoni, non lo leggono?
1: Non lo leggono, esatto. E poi, scusate, lo diceva anche Darwin, alla fine sopravvive solo chi riesce ad adattarsi. I gatti si stanno adattando al mondo,
0: alla grandissima,
1: ma
0: migliaia di anni.
1: E viva i gatti! E dai, e poveri gattini, lasciateli correre un po'.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Number One. E noi donne al volante stavamo parlando del quadro drammatico che riflette l'impatto catastrofico dei nostri piccoli felini, perché i gatti uccidono oltre 2000 specie di esseri viventi e quindi vanno tenuti in casa. Questo è quello che ci dice la scienza, quello che ci dicono i ricercatori. Pensate che solo in Australia i gatti hanno portato alla scomparsa di 8 specie di animali, di esseri viventi.
2: Ma la cosa incredibile è che stanno contribuendo all'estinzione di animali improbabili, tipo tartarughe marine verdi, emu e bovini domestici. La domanda è: ma perché gli australiani hanno il bovino come animale domestico?
1: Esatto, hanno le mucche come animali domestici e il gatto soprattutto caccia le mucche. Ora dovete
2: cavalca
1: un attimo
2: la mucca.
1: Esatto, il gatto con gli stivali di Shrek a questo punto, con tanto di spada. Non ho capito. Comunque c'è Carlo che ci dice: ho sempre visto come un piccolo gesto d'affetto il mio gatto quando mi porta le prede. E ora mi state dicendo che devo rinchiuderlo in casa? No, perché sennò poi si stressa troppo. E poverino, poi come possiamo fare?

0: Oggi abbiamo parlato di shopping più o meno compulsivo. Chi non ha badato a spese è stato Post Malone, che ha chiesto alla sua compagna Christy Lee di sposarlo con un imponente diamante da 15 carati e secondo numerosi esperti il valore del gioiello sarebbe compreso tra 1 e 2 milioni e mezzo di dollari il brillocco. Questione di Chemical.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: con Anna e Marco e non solo, tutta la discografia del grandissimo Lucio Dalla qui, protagonista della grande canzone di Radio Number One. Lo celebriamo oggi a maggior ragione perché è uscito in digitale CD e vinile Sono Lucio, l'antologia celebra il genio immortale di Dalla, è uno dei più importanti cantautori italiani, vinile che viene reso ancora più prezioso dalle fotografie di Luigi Ghirri. Si tratta proprio di un viaggio emozionante tra la poesia, la musica e le immagini. Un vinile, un prodotto che è stato pensato sia per i fan storici, per tutti coloro che lo amano da sempre, ma anche per chi, magari anche i più giovani, ha voglia di scoprire l'universo del grande Lucio Dalla.
1: Non solo l'antologia, perché proprio oggi è uscito anche il nuovo video di Anna e Marco per la regia di Marco Pellegrino, che già nel 2019 aveva firmato la regia del videoclip L'anno che verrà. In questo video c'è anche Luca Argentero e noi di Radio Number One ne abbiamo pubblicato anche un estratto sui nostri social, quindi andate su Instagram, su Facebook, su TikTok e potrete vedere appunto questo estratto, social sempre chiocciola Radio Number One, ci trovate sempre.
0: Su Radio Number One adesso ci sono le Cat's Eye, questa è Animal.

0: Selena Gomez con la sua Love On che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. Selena Gomez che peraltro in una nuova intervista per People ha dichiarato di vivere con grande entusiasmo il proprio processo di invecchiamento, quindi a lei diventare vecchia, avere qualche ruga in più in faccia, anzi è qualcosa che alla fine tutto sommato ci sta, le piace.
1: Ma quanta saggezza! Allora, no, meno male, nel senso che io condivido il suo pensiero. C'è anche da dire che Selena Gomez ha tipo 12 anni, no, 12 no, ne ha 34,
0: esatto,
1: mi sembra.
0: 34,
1: quindi insomma ce n'è ancora di tempo a venire prima che i capelli bianchi e le rughe compaiano. Quindi l'aspetto al varco da qui a 10 anni. Però sì, lei comunque si sta facendo in questo momento promotrice di una vita no filler, no filter, che per quanto, soprattutto quando vivi nel mondo dello showbiz così patinato oggi più che mai, è difficile affrancarsi. Quindi io le dico tieni duro.
0: E poi lei dice più che altro, non solo non ho paura di invecchiare, però i miei fan, o comunque le persone in generale, sono convinte che io abbia la stessa faccia dal 2016. Cosa che però in 10 anni ovviamente il mio volto in qualche modo è anche cambiato. Io non posso essere quella di un tempo. Aveva detto la stessa cosa anche riguardo al suo fisico, perché lei era molto magra, anche troppo magra, poi è diventata un po' più oversize, morbida.
1: Okay.
0: Esatto, e lei diceva ragazzi, è giusto così in verità, io non devo per forza farmi dei patemi per il mio corpo.
1: Brava, ma perché noi tendiamo a fissare nella nostra mente le persone così come sono nel momento in cui le conosciamo, che siano persone che conosciamo nella vita reale o anche VIP. Cioè per esempio Justin Bieber per me ha sempre 8 anni, invece ho scoperto che è cresciuto.
0: Certo, ne ha 33 lui, vedi.
1: Anche figli, vero?
0: Anche figli, anche
1: cioè,
0: un figlio.
1: Incredibile, incredibile.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Sono le 19 qui su Radio Number One, una buona serata a tutti voi.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Number One Notizie.
6: Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.

0: Rosa, sua nuova qualcosa per te qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara con voi, che vogliono fare un viaggetto in Gran Bretagna, perché c'è sempre stato il piatto simbolo della Gran Bretagna, che era il fish and chips. C'è sempre stato, attenzione, perché le cose cambiano.
1: Sì, adesso non voglio fare l'italiano medio, però era forse anche l'unico. Cioè, possiamo dire, ribadire che nessuno come noi in cucina al mondo. Comunque, fish and chips, famosissimo, che poi sempre per fare l'italiano medio, vabbè, alla fine un merluzzo fritto e patatine fritte. Però, in Inghilterra non ricordo, ma ho mangiato comunque un ottimo fish and chips in Irlanda molti anni fa. Perché ho detto, beh, sono qui a sto punto, sto fish and chips, lo provo. Effettivamente era molto buono, molto saporito, ma che cosa succede? Che cosa succede? Che il merluzzo costa troppo e i fish and chips stanno sparendo dalla circolazione.
0: Esattamente, i gestori dei ristoranti hanno dovuto per forza alzare i prezzi. Il 40% di loro, il 47% di loro è estremamente preoccupato per il futuro della propria attività, perché appunto la gente non riesce più a permettersi di mangiare così tanto fish and chips. Nel 2019, pensate, una porzione di questo piatto costava circa 7 sterline, 8-9 euro. Ora il prezzo medio si aggira intorno alle 10-11 sterline, 12-13 euro. Questo significa che però per una famiglia di 4 persone il costo medio è passato da 28 a 44 sterline. Insomma.
1: Che quindi, insomma, come take away o pasto frugale inizia ad essere antieconomico. L'inflazione che galoppa anche da quelle parti, però ce l'abbiamo tutti quel piatto al quale non rinunceremmo mai. Allora, visto che è quasi ora di cena e la fame inizia a farsi sentire, voi questa sera vi mangereste proprio quella cosa lì che, se vi dicessero: guarda Chiara, il cioccolato è andato fuori produzione, è finita, depressione per sempre per me. 393-444-0444 per raccontarci qual è il piatto del quale non fareste mai a meno.

0: piatti a cui davvero non potreste mai rinunciare, mai, per nessuna ragione al mondo. E direi che c'è un piatto particolare e molto, molto italiano, sì, che fa un po' da padrona tra i nostri ascoltatori. Sentiamo.
1: Pizza, pizza, pizza. Pizza! Ah, ciao, okay. Donna al volante da Claudio, ciao, non ciao.
0: Credo di aver capito pizza.
2: Pizza, pizza, pizza, diceva questo ascoltatore, ma ne abbiamo un altro, vediamo se riusciamo a sentire. Niente.
3: Beh, pizza, io pizza. In qualità di orso ho diritto a due piatti e per me sono le due P. Pizza e pizzoccheri. Ragazzi, ne mangerei tutti i giorni in quantità industriale, come si dice in Veneto, una cavagna. Ciao Orso da Legnano, un bacio.
0: Ciao Orso, io condivido con te la scelta sui pizzoccheri, perché anche quelle non potrei davvero farne a meno. C'è qualcuno che dice i pomodori e meno male che c'è qualcuno che dice i pomodori.
2: No,
0: sono
2: ma
0: molto contenta.
2: Di la verità.
0: Sì, perché fuori onda io e Chiara appunto parlavamo dei nostri piatti a cui davvero non possiamo rinunciare. Chiara, tu dicevi il cioccolato.
2: Sì,
0: posso capirlo. E io, come gli altri ascoltatori, abbiamo detto i pomodori. I pomodori ciliegino, ragazzi. I pomodori ciliegino presi direttamente dalla pianta e mangiati così come se fossero delle mele, delle albicocche.
2: Cioè, toglietemi tutto ma non il ciliegino. Tu sei così. Sì. Comunque esistono delle cure. Sono, sì, delle bustine monodose dalle quali ti puoi, con le quali ti puoi curare da,
0: okay,
2: questa patologia.
0: Va bene.
2: Sapevilo.
0: Va bene. Provo a cercare in farmacia qualche specialista, però a me i pomodori piacciono, dai.
2: E poi imperversa anche la classicissima aglio, olio e peperoncino, questo è il piatto senza il quale Daniele non potrebbe mai vivere.

0: 20, Radio Number One con Agnese Chiara. Iniziamo a dare i numeri, dopo tutto si è fatta una certa, ma anche voi, perché stiamo parlando del piatto al quale non rinuncereste mai. Pensavo che con Agnese, che ha detto i pomodori, non avrei potuto sentire di peggio, ma non c'è mai fine, quindi sentiamo questo vocale al peggio.
1: Ciao ragazze, io per assurdo non potrei mai stare senza minestre, minestroni e tutto quello che è bello zupposo. Ciao Silvia.
2: Visto, sì, minestre e minestroni. Poi adesso che fa? È che arriva l'autunno, l'inverno, e c'è la zucca, le patate, le zucchine, tutto quello che vuoi, mischi tutto dentro, il brodino, la pastina, sì.
0: Allora, chiusiamo questo momento perché hai parlato di autunno. Allora, a proposito di autunno, capiamo se è finalmente alle porte o meno, perché tra pochissimo abbiamo l'aggiornamento meteo.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
6: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
5: Oh, taci e rispondi.
6: Va bene, ci provo.
5: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
6: Ma è facile, Federici.
5: No, la risposta è PN1, ti maledico!
7: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
9: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Liberi di viaggiare!
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
9: Radio Number One Meteo.
10: E lo scopriamo proprio insieme a Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Ciao Paolo, benvenuto.
11: Ma grazie, buonasera, buonasera a tutti. Allora guardate, sostanzialmente l'estate non molla. Dopo i temporali che sono passati tra ieri e oggi in gran parte d'Italia, niente, weekend con un netto miglioramento. Domani al centro nord sarà già una bella giornata, sì, magari qualche residuo annuvolamento sulle zone montuose e qualcosina invece al sud domani come residui temporali, e poi domenica bel tempo in tutta Italia con le temperature massime che zitti zitti faranno ancora i 28-30 gradi, quindi insomma non molla davvero l'estate. L'unica cosa, sono un po' calate per fortuna almeno le temperature notturne, quindi al mattino presto l'aria sarà un po' più frizzantina, diciamo così. Però niente, anche settimana la prossima vedrete più sole che altro, ancora l'autunno è lontano, via, ecco qua.
10: E allora buon weekend a te, grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo per gli aggiornamenti. Ciao.
12: Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Maggie Gu, Aerostar con Woman su Radio Number One, le 19:30. Ma vogliamo fare gli auguri di compleanno a tutti quelli che oggi 18 settembre compiono gli anni? Non ne conosco neanche uno, ma in realtà sono tantissimi.
1: È vero, sono tantissimi, perché in queste giornate 16, 17, 18, 19, 20 settembre più o meno siamo qui, insomma, è nata la stragrande maggior parte della gente in giro per il mondo. Pare che appunto settembre sia prolifico. In effetti, in radio, sì, tantissime persone compiono gli anni proprio in questo mese. Quindi,
0: se la statistica da noi, vedi, è così. Una statistica, siamo già un campione che conferma lo studio. 9 dei 10 giorni dell'anno con il maggior numero di nascite si concentra proprio a settembre. Il motivo è che si fa di più l'amore a dicembre, sotto Natale. Quindi sfatiamo il mito per cui in estate fa caldo, giriamo per strada più spogliati, per cui l'ormone va a palla. No, balle. Quando fa 40 gradi all'ombra e tu sudi a stare seduto, ti passa qualunque fantasia. Mentre d'inverno, no?
1: Esatto, d'inverno fa freddo, bisogna stare vicini vicini sotto le coperte. Sai com'è?

0: Radio Number One, 9 dei 10 giorni dell'anno con il maggior numero di nascite si concentra proprio a settembre. E infatti Federico ci scrive: ma non si dice che chi non lo fa a Capodanno non lo fa per tutto l'anno? Per questo che i bambini nascono a settembre.
1: Hai capito? Allora c'è una spiegazione logica a veramente tutto. Io adesso voglio andare in una anagrafe di un comune medio e fare le mie ricerche, le mie statistiche, ma secondo me è tutto vero.

0: c'è anche James Blunt con la sua Stay the Night qui su Radio Number One. Rimanete con noi perché è in arrivo una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: il millennio, Sylvester, You Make Me Feel, dal 1978, la grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. E c'è anche una bella curiosità riguardo a questo brano, perché inizialmente è stata registrata come un brano gospel. Poi a San Francisco il produttore Patrick Cowley, che insieme a Giorgio Moroder è considerato uno dei pionieri della musica dance elettronica, disse: no, ci penso io, ci faccio un bel remix e vediamo che cosa esce. E infatti questa canzone, insieme a I Feel Love di Donna Summer, quest'altro brano, sono due delle canzoni che hanno avuto un'influenza sulla musica dance degli anni 80 e 90. Insomma, la maggiore influenza dance ce l'hanno avuta proprio loro.
1: È stata grande pioniera anche Gianna Nannini, non solo nella musica ma nelle scelte di vita. Ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair proprio in questi giorni, in cui ha detto che non dimentica le critiche quando diventò mamma a 54 anni. E leggevo proprio in questi giorni, a parte che l'età media delle donne che fanno figli è aumentata molto negli ultimi anni, ma leggevo proprio un articolo che diceva come nella città di Milano stiano aumentando tantissimo le donne, le puerpere a più di 50 anni. E parliamo della Nannini che... Ne sono passati quasi 20 da quando è successo, sì, perché ormai la figlia bellissima Penelope è ormai più che adolescente, e quindi Gianna Nannini continua a sperimentare, continua a lavorare con la musica sempre. Qui la troviamo con Meraviglioso Errore.
2: Siamo in

Lui è scozzese con chiarissime origini italiane, Paolo Nutini qui su Radio Number One con la sua New Shoes. La musica continua, c'è un ultimo disco e poi ci dobbiamo salutare. We will

0: gone, e anche noi siamo gone, gone, gone a questo punto, sotto tutti i punti di vista. Siamo più che andate, siamo arrivate.
1: Siamo arrivate.
0: Siamo arrivate a Agnese e Chiara, e quindi non ci resta altro che augurarvi uno splendido fine settimana.
1: Noi ci risentiamo lunedì alle 17, sempre qui su Radio Number One. Siamo le donne al volante, e ora la parola va all'Happy Hour con il nostro Gabro Marmo, che vi terrà compagnia fino alle 22. Ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki

0: Vitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Eccoci qua alle 20 in punto su Radio Number One, finalmente venerdì.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
11: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe. L'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà.
10: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre. Riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto. Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
13: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diversi sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
12: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
14: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
8: Che esaurimento è settembre, dai, no? Happy hour. Le 20.03 su Radio Number One. Buonasera, ciao a tutti, benvenuti. Ringraziamo le donne al volante, alle quali auguriamo una splendida serata e un altrettanto bel weekend. Lo stavo dicendo, sono molto esaurito, soprattutto mi sto chiedendo, ma perché non inventiamo dei giorni di ferie per riprenderci dalle vacanze? No, perché qui, allora, la città è piena. L'esaurimento è alto, basta, calmiamoci un attimo, se possibile teletrasportiamoci direttamente a Natale, perché io non ce la faccio veramente più, si corre, tranne qui. Abbiamo appena aperto il locale dell'Happy Hour, cerchiamo di fare due ore proprio leggeri fino alle 22, ci sono io, Gabro, con voi a portarvi non so dove, dagli altoparlanti delle vostre automobili oppure sul divano di casa mentre iniziate a fare i brindisi, che poi vi serviranno o a riposarvi oppure a continuare questo venerdì che va lungo, soprattutto parlo per tutte le persone, non vi offendete, dico giovani, che questa sera daranno giustamente il peggio di loro stessi. Iniziamo anche con la nostra musica su Radio Number One, c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

Summer Funk, lo dice Francesco Gabbani su Radio Number One. Buona serata. Se vi foste appena collegati, state ascoltando l'Happy Hour, l'open bar di Radio Number One, dove solitamente siamo un po' più di persone durante la settimana. C'è Luchino, c'è Alberti, tutta la banda. Poi non ho capito molto bene il motivo, probabilmente avranno da fare. Il venerdì sono da solo, io sono Gabro, vi faccio compagnia fino alle ore 22. Iniziamo nel nostro locale sempre con delle bellissime tradizioni come la lettura del santo del giorno. Oggi, venerdì 18 di settembre 2026, è San Giuseppe da Copertino. Per gli amici Trapuntino, Piumone, poi quello vedete voi. Facciamo gli auguri a tutti Giuseppe, Giuseppa, Giuseppena, tutte quante al nord, al sud, a est e a ovest. Va bene, stasera direi che sentivo le donne al volante che dicevano siamo arrivate. Io probabilmente sono proprio al capolinea, ma va bene così. Oggi è la giornata internazionale per la parità di retribuzione, importantissimo. Su Radio Number One il venerdì, dato che durante gli altri giorni della settimana siamo pieni di giochi, appuntamenti come quello del gioco aperitivo, il venerdì torniamo e facciamo un confronto con quello che è l'oroscopo della settimana, non della settimana prossima. Non ci interessano le previsioni, il futuro, nulla di tutto ciò. Vediamo se gli oroscopari hanno azzeccato come è andata la settimana per i vostri segni zodiacali, che a grande richiesta al 393-444-0444 ci state iniziando a richiedere. Allora partiamo con l'Ariete, settimana bella movimentata, avete avuto tanta energia, forse anche troppa, sul lavoro avete cercato di fare tutto subito, in amore invece qualcuno vi ha chiesto un po' più di pazienza. Il problema, secondo me, è che voi dell'Ariete la pazienza la considerate, come dire, un abbonamento, però non l'avete mai sottoscritta. Sbaglio? Perché ho qualche amico, veramente teste dure. Bilancia, questa settimana avete cercato equilibrio, beh direi, praticamente ovunque, lavoro, amici, amore, e alla fine probabilmente avete passato più tempo a decidere che cosa fare che a farlo davvero. Qualche bella sorpresa però è arrivata. Chiudiamo con i Pesci, settimana molto emotiva, avete pensato tanto, fantasticato e magari vi siete fatti anche qualche film mentale di troppo, soprattutto in amore. I Pesci, conosco anche qui tantissime persone, non si fanno dei film, ma come me, che sono del segno del Cancro, parecchie trilogie che durano anche per mesi o a volte anni. Continuate a mandare i vostri messaggi al 393-444-0444, perché tra un attimo inizieremo anche con i nostri spazi del dedicato, quel momento dove potete scegliere il vostro brano preferito e regalarlo a una persona che vi sta a cuore. Scrivetemi, dai, facciamo messaggi vocali che sentiamo le voci, ci divertiamo insieme, facciamo un po' di bordello, dai. Waltz to the Moon.

Shut up and dance, i Walk to the Moon su Radio Number One, le 20:13, ci sono io Gabro con voi fino alle ore 22 in questo venerdì 18 settembre che almeno qui a Milano è ricco, carico di macchine che viaggiano per strada, quindi questo vuol dire che tantissime persone hanno preso la patente. Ci sono molte lamentele in giro al giorno d'oggi per i prezzi che salgono, anche fare scuola guida sembra diventato impossibile, però non bisogna arrendersi mai, soprattutto perché non è che possiamo andare tutta la vita a piedi, no? Voglio dire. E a proposito di perseveranza, di esami non passati, di ritardi, c'è chi non ha mollato mai ed è una signora quasi sessantenne che vive in Nord Corea, dove prendere la patente è costato $12,000 in lezioni di guida, quindi poi bisogna aggiungere tutti quanti gli esami che ha fatto durante gli anni. Fatto sta, alla fine ce l'ha fatta e la sua storia incredibile ha attirato l'attenzione di tutta la Corea del Sud, arrivando anche a una nota casa automobilistica che ha deciso di premiarla proprio con una nuova macchina del valore di circa $16,000, quindi è stata lunga, è stata dura, ma anche economicamente, finanziariamente parlando, alla fine è andata in plusvalenza, chiuso in positivo, ha recuperato tutto e soprattutto può godersi la pensione con una bella macchina. Non so adesso se l'ha presa elettrica, a motore, quello vede lei. Però chissà com'è stato fare tutta la vita a piedi, perché veramente io non so se ne sarei capace, vi dico la verità. Buona serata a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 20:15, c'è anche Karol G con Bruno Mars, questa è la nuova Still.

0: Miles on it, Marshmallow su Radio Number One, 20:21. Stavamo parlando della patente, a quale età è giusto prenderla, perché abbiamo visto l'esempio di una donna in Corea del Sud che ha raggiunto questo grande traguardo a 69 anni.
1: Ciao Gabro, sono Pitton. Ti spiego una cosa, sì. Sai che io ho fatto la patente a 37 anni.
0: Pensavo a 15.
1: Ma l'ho fatto perché avevo mia moglie che mi scorazzava in giro e i miei amici e colleghi mi portavano al lavoro. Però effettivamente al momento del bisogno ho dovuto farmi la patente.
0: E beh, direi.
1: Buona serata, ciao e grazie sempre per la bella musica.
0: Ciao Pitto, meglio tardi che mai, soprattutto perché a volte si vedono in giro persone alle quali la patente forse non andrebbe proprio data. Tra un attimo su Radio Number One arriva il meteo, poi me ne vado. No, scherzo, arriva il primo spazio del dedicato.
2: Happy, happy hour. Number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica.

0: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic! Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire That's Epic. Info su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: BricoGay, okay, più vicino a te.
2: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Radio Number One Meteo.
3: Diamo un'occhiatina alla situazione meteo per la giornata di domani, sabato 19 settembre. Allora, al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino, con qualche pioggia o rovescio sparso. Temperature in aumento, massime tra i 22 e i 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con schiarite ed annuvolamenti associati a rovesci e qualche temporale diurno in Appennino. Temperature stazionarie tra i 23 e i 27 gradi. Chiudiamo con il sud, tempo variabile con schiarite e annuvolamenti associati anche qui a rovesci locali e temporali diurni, soprattutto sui rilievi. Le temperature sono in lieve calo, le massime si aggirano attorno ai 23 e 29 gradi. Se non volete perdervi gli aggiornamenti in tempo reale per quanto riguarda le previsioni meteo, ricordatevi di scaricare l'app, ovviamente quella di 3B Meteo.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre. Radio Number One presenta Dedicato.
5: Puntualissimo il primo spazio del Dedicato qui su Radio Number One, 20 e 28. Ci sono io, Gabro. Questa sera la console la gestisco da solo. E mando un saluto anche a Luchino, Alberti, a tutta la banda. Non ho ancora capito dove vadano al venerdì, però vabbè, dai, fa lo stesso. Il locale apre, anche perché bisogna fatturare, dai che siamo a Milan. Questo è lo spazio del Dedicato, dove diventate voi i protagonisti attraverso il nostro numero 393-444-0444. Abbiamo già qualche richiesta, di solito poi c'è il Berti che ci avvisa quando finiscono. Questa sera ci sarò io, vediamo però, aggiudicatevele, c'è spazio per i primi 5 più veloci, vediamo la prima richiesta.
6: Ciao Gabro, sei Ciao. Un grande, un saluto da Genova, da Toto e... Ti volevo chiedere cosa avevi in mente di Antonello Venditti. Vamos!
5: Alla granchio, romantico stasera Toto. Un saluto a lui, anche a Edda, Pitto, Maria Grazia, Gigi, Anna, tutte le persone che ci stanno scrivendo. Toto, questa è per te, ce l'abbiamo. Antonello Venditti, cosa avevi in mente?

Bellissima. Antonello Venditti, cosa avevi in mente su Radio Number One? Era il primo spazio del dedicato, una di quelle canzoni che sembrano una domanda semplice, ma dentro racchiude un dubbio che abbiamo tutti, no? Molto semplice, ma anche complicato. I sentimenti, quel bisogno di capire cosa stia davvero pensando l'altra persona. E poi, secondo me, Venditti riesce sempre a trasformare una storia privata, un qualcosa di suo, in un qualcosa in cui tutti ci riconosciamo. Grazie Toto da Genova, bellissima canzone, abbiamo aperto alla grande su Radio Number One con il primo spazio del dedicato. Io sono Gabro, con voi fino alle ore 22. Abbiamo ancora 4 spazi, siate veloci, aggiudicateveli, perché poi tra una canzone e l'altra, tra un pezzo storico, uno clamoroso, volano via. La novità di Annalisa e Madame, Amica.

0: Diamonds, Sam Smith su Radio Number One con Gabro fino alle ore 22. Tra un attimo il secondo spazio del dedicato.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità. Dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Radio Number One presenta
0: Dedicato. Eccolo qui, puntualissimo, il secondo spazio del Dedicato in questo venerdì sera, 18 settembre 2026, con Gabro su Radio Number One fino alle ore 22. Per chi si fosse collegato con noi per la prima volta, è quel momento dove diventate voi protagonisti e potete scegliere la vostra canzone preferita per regalarla a voi stessi, perché magari vi fa piacere ascoltarla, o anche a qualcun altro, un parente, un amico, proprio a chi volete, non questo... Sì, dai, mi interessa pure. Mandateci tanti vocali al 393-444-0444.
5: Oh, buonasera.
0: A lei, buonasera.
5: Buonasera, signor Gabro. Sì. Siamo in solitaria, come al solito.
0: Visto, mi ha lasciato da solo.
5: Visto che ci sono quattro posti.
0: Sì.
5: Mi faresti sentire, anzi, ci faresti sentire a tutti il sì. pezzo di Cano, Another Life... Ma attento bene, quello del 1985.
0: Ma lo sai che io con la matematica non sono un genio, Max. Ci provo, dai, al massimo canta, poi in qualche modo recuperiamo. C'è Another Life,

0: Un pezzo che sa di anni 80, Cano, Another Life, appena ascoltata su Radio Number One, ci ha trasportato direttamente in un'altra epoca, quella del 1985, con quel sound elettronico, anche quella malinconia, no? Degli anni passati. State ascoltando Radio Number One, grazie Max, questo era il secondo spazio del dedicato, il prossimo sarà tra una decina di minuti, con l'apertura della seconda ora. Io sono Gabro, vi porto fino alle ore 22 e con noi adesso c'è anche Miley, con la novità Buzz Persuade.
1: Let's go.

My Universe Music of the Spheres World Tour è il nome che hanno dato proprio al loro giro intorno al mondo. Buona serata a tutti, questa è Radio Number One, Gabro con voi fino alle 22, c'è anche Saif.

0: Tu mi piaci tanto, Saif su Radio Number One a chiudere la nostra prima ora.
1: La tua pubblicità su Radio Number One. Scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
7: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
8: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
9: What time is it? It's summer time. Un minuto dopo le 21 su Radio Number One.

Il dedicato si apre sempre così, la nostra seconda ora insieme. Buonasera, bentrovati. Io sono Gabro, vi accompagno fino alle ore 22 in questo venerdì 18 di settembre 2026. Mi hanno lasciato da solo perché, per chi non ci avesse mai ascoltato, solitamente dal lunedì al giovedì siamo in 4, 5, 6. Non ho perso il conto perché c'è la barista, c'è il Berti, c'è Luchino, a cui salutiamo e al quale auguriamo un weekend dei suoi. E soprattutto ci siete voi al 393-444-0444 con le vostre richieste. Diciamo ufficialmente che anche per questa serata, per questo venerdì sera, gli spazi sono finiti. Come direbbe qualcuno, non ci abbiamo più spazi. Siamo andati a ruba, sono andate a ruba le vostre richieste musicali, come quella che ci ha appena fatto Alessio tramite il nostro numero di WhatsApp. Ciao Gabro, ti va di farci ascoltare Wonderwall degli Oasis? La dedico alla mia compagna Alessia, che adesso si sta allenando e sta ascoltando Number One. A parte i complimenti Alessio e Alessia, perché vi siete veramente trovati, siete fatti l'uno per l'altro. Di nuovo complimenti, perché spingete, non mollate mai, neanche il venerdì sera, a sollevare pesi, la famosa ghisa. E direi che non c'è nessuna descrizione da fare. Un grande successo degli Oasis, che torneranno in concerto in Italia a Roma nel 2027. 1995, questa è Wonderwall, siete su Radio Number One.

Gli Oasis con Wonderwall, appena ascoltata su Radio Number One, 21.06, era il terzo spazio del dedicato, che si è aggiudicato in questo caso il nostro Alessio, che salutiamo e ringraziamo. Gli spazi per questa serata sono terminati, poi torneranno ovviamente a partire da lunedì con tutta quanta la banda. Intanto direi che la prima ora l'abbiamo iniziata proprio alla grande con le vostre richieste. È bellissimo quando prendete la console, mettete la musica, scegliete voi, fate un po' quello che volete, no? A me piace, sono contento. Il prossimo spazio arriverà intorno alle 21.20, sempre qui su Radio Number One, dove adesso proseguiamo con gli Imagine Dragons e la loro Demons. When the

Robin Schulz, Rita Ora e Tiago su Radio Number One, 21:13, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 22 e sappiamo tutti, da tanti anni ormai si parla di cambiamento climatico, animali in via d'estinzione. Proprio oggi c'è stata una bellissima scoperta perché è stata trovata una nuova specie di felino. Stiamo parlando del tilcaio, vive in quelle zone un po' foreste, pluviali, quei posti lì. Bellissimo, perché io ho visto la foto, è praticamente un animale delle dimensioni di un gattino, proprio, sì, piccolino, niente di, però comunque è maculato e sembra un ghepardo. Io mi sono chiesto oggi, ma esisteva già, cioè c'è sempre stato, oppure dato che l'amore, il mondo è bello perché è vario? Potrebbe essere successo, no? Magari un ghepardo si è innamorato di una gattina, hanno fatto l'amore, hanno dato vita a una nuova specie animale. Non lo so, so che sicuramente vi consiglio di andare a cercare le fotografie perché è veramente un bellissimo esemplare. State ascoltando Radio Number One, buonasera a tutti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, venerdì 18 di settembre. Adesso ascoltiamo insieme la nuova di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi.

0: i Temper City, il brano è Self Aware, appena ascoltato su Radio Number One. Quando ci stiamo avvicinando a un altro spazio del dedicato proprio tra un attimo.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
0: Radio Number One presenta...
3: È il penultimo, ne manca solo uno, poi l'abbiamo già detto, gli spazi sono finiti. Bentrovati, questo è l'Happy Hour su Radio Number One, Gabro con voi fino alle ore 22 e soprattutto con le vostre richieste. Prendete in mano la console, diventate i protagonisti, scegliete la canzone che volete dedicare a una persona speciale, come vedremo poi in questo caso, oppure semplicemente che volete ascoltare regalandola a voi stessi. Alle 21.25 ci scrive Simone. Ciao Gab, favorone. Attenzione, cosa devi fare stasera, Simone? Vorrei sentire, se possibile, Children di Robert Miles e dedicarla a Tiziana, una ragazza spigolosa ma adorabile con cui sto uscendo. Grazie, ciao Simone. Una bellissima richiesta, un altrettanto stupendo brano su Radio Number One nel 1996, questa è la data di uscita ed è una canzone che solitamente ascoltiamo, soprattutto per chi va un po' in giro, che fa tardi la sera, alla fine delle nostre serate, perché ai tempi è stato deciso proprio di metterla non alle 9, alle 10, ma magari quando veramente si va un po' in là. Perché? Perché ha questo sound, questo ritmo un po' tranquillo e quindi riesce a far divertire le persone, ma allo stesso tempo ad abbassare quello che è un po' il mood da festival. Non ci perdiamo in chiacchiere, ciao Simone, ciao Tiziana, questo è per te, il dedicato Children, Robert Miles su Radio Number One.

Children, appena ascoltata su Radio Number One. Sono le 21.30, questo è l'Happy Hour. Abbiamo appena concluso il penultimo spazio del dedicato per questa sera, venerdì 18 di settembre 2026. La serata sta per iniziare, la nostra invece prosegue fino alle 22. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con una canzone che in estate ha avuto un successo pazzesco. Tre lingue diverse, un solo messaggio: sorry, scusa, lo siento.

In Paris States su Radio Number One, 21:36, Gabro con voi fino alle ore 22, poi me ne vado, arriva il Number One Classics con la nostra Chiara che vi terrà poi compagnia fino alle ore 23, i grandi successi anni 70, 80 e 90. Tra l'altro vi ricordo di seguire Radio Number One su tutti quanti i social, Instagram, TikTok, Facebook, anche perché qualche giorno fa, e qui vediamo poi chi sarà uscito meglio, abbiamo concluso, abbiamo fatto il nostro servizio fotografico per la nuova stagione da pubblicare, quindi connessi perché tra qualche giorno uscirà tutto quanto, potrete giudicare voi attraverso i vostri commenti anche sui social, chi è il più bello, chi è il più simpatico. L'importante è tenervi compagnia e lo facciamo quotidianamente con tutto il nostro palinsesto dalla mattina alla sera. Il numero per interagire con noi, anche per chi passasse di qua per la prima volta nel locale dell'Happy Hour dove stasera sono da solo, è il 393 444 0444. Domanda: avete già organizzato Capodanno? Siete delle persone un po' ansiose, frettolose, che devono avere tutto sotto controllo, oppure come me ci penserete, non lo so, il 27, il 28 dicembre? Chi lo sa. Intanto su Radio Number One Damiano David pensa un po' a cosa fare next summer.

0: palco di Sanremo 2027 con i Maneskin, band fortemente voluta da Stefano Di Martino, conduttore e direttore artistico. Siete su Radio Number One, tra un attimo l'ultimo spazio del dedicato.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Siamo arrivati quasi alla fine di questa serata, venerdì 18 settembre 2026, state ascoltando Radio Number One, Gabro con voi fino alle ore 22 nel vostro locale preferito, quello dell'Happy Hour, che apre quotidianamente da lunedì a venerdì dalle ore 20 fino alle 22 con Luchino, tutta la banda, che poi il venerdì se ne vanno e mi lasciano lavorare da solo. Ci sono anche nel nostro programma gli spazi del dedicato, quel momento dove voi prendete in mano la situazione e attraverso i vostri messaggi su WhatsApp al 393-444-0444 ci chiedete una canzone e indovinate un pochino, noi ve la mettiamo perché è sempre bello ascoltare buona musica. Sentiamo chi si è aggiudicato l'ultimo spazio.
2: Ciao Gabro, ciao. Grazie mille per la canzone, per la dedica, è stato moltissimo. Mi riesci a mettere Figli delle Stelle, Alan Sorrenti, grazie.
0: L'hai già annunciata tu, non devo aggiungere assolutamente nulla, tranne che torniamo nel 1977 e questo è l'ultimo spazio del dedicato.

Figli delle Stelle, Alan Sorrenti su Radio Number One, uno di quei pezzi che appena parte ti riporta subito alla disco italiana di fine anni 70, è uscito infatti nel 1977 e ha segnato una svolta un po' così funk dance per Sorrenti. E poi, secondo me, è uno di quei brani che dopo quasi 50 anni riesce ancora a far cantare tutti al primo ritornello, qualsiasi generazione. Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, c'è l'Happy Hour con Gabro fino alle ore 22. Abbiamo ancora un quarto d'ora da passare insieme e proseguiamo con Jovanotti, Alfa e la loro Buon Vento.

Pascal, Jonas Blue, Dakota su Radio Number One. Siamo quasi in chiusura qui all'Happy Hour, ma c'è spazio per l'ultimo disco ed è quello di Chris De Sarandi.

0: Chris De Sarandi a chiudere queste nostre due ore insieme. Da me, che sono Gabro, è tutto. Vi do l'appuntamento a lunedì con l'Happy Hour. Adesso inizia Number One Classics e domani il weekend Number One. Non perdetevelo. Buona serata, ciao.
1: Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Manca un minuto alle 22 su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon venerdì sera, bentrovati all'ultima puntata di questa settimana con Number One Classics. Il weekend ormai è alle porte, quindi il mio consiglio è quello di rilassarci e godere, beneficiare della nostra musica, quella di Number One Classics, la più bella degli anni 70, 80 e 90. Io sono Chiara Papanicolaou, partiamo con Status Quo, Whatever You Want. Number One Classics.

Dal 1979 questa Whatever You Want degli Status Quo su Radio Number One, e nel 79 gli Aerosmith suonavano insieme già da quasi un decennio, perché si sono formati nel 1970, incredibile ma vero, siamo nel 2026 e sono ancora in attività. Quindi nel 1987 erano già da un pezzo una delle band più rappresentative e iconiche del rock a livello mondiale, e proprio nell'87 ci regalavano questa Ragdoll.

pezzo famosissimo, forse il più famoso, di una band tutta teutonica, tedeschi, Fool's Garden, con questa Lemon Tree. Era l'estate del 1995, estate in cui imperversava, perché la canzone era molto bella, molto orecchiabile, hanno avuto grande successo in tutta Europa, ma anche perché qui in Italia era un po' la colonna sonora di un liquore proprio al gusto di limone, e quindi si sentiva molto anche in televisione in quel periodo lì. Li abbiamo trovati in Number One Classics. Adesso passiamo 1979 a Should I Love Ya.

0: Living in a Box, The Living in a Box, stesso titolo del nome della band per carenza di fantasia. No, non credo proprio, semplicemente per rimanere ancora più impressi, visto che debuttavano proprio con questo singolo nel 1987. L'abbiamo ascoltato in Number One Classics. Restate con me perché c'è ancora tanta musica bellissima da ascoltare insieme.
1: Number One Classics.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Radio Number One Classics
3: 1984.

Jimmy Bohorn con Give Me Some. Siamo nel 1975, questa è Number One Classics, l'appuntamento di tutte le sere da lunedì al venerdì dalle 22 alle 23 in compagnia di Chiara Papanicolaou, c'est moi, la sottoscritta. Riascoltiamo insieme, godiamo insieme della musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Adesso andiamo in avanti di 10 anni, siamo nell'85. Howard Jones con Like to Get to Know You Well.

cercasi disperatamente Janet Jackson, che qui abbiamo ritrovato e riascoltato con questa That's the Way Love Goes del 1993. Ma non credo di essere la sola ad essersi domandata, una volta andata al cinema a vedere il film su Michael Jackson, ma perché non c'è Janet? Mi chiedevo, ma sarà lei? No, lei è la Toya. Ma sarà lei? No, non è lei. E a svelare, a rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio Jaafar Jackson, il nipote dell'immenso Michael, che ha interpretato Michael Jackson nel film, e ha detto che Janet Jackson ha in mente un progetto cinematografico dedicato a se stessa, e quindi non avrebbe voluto comparire in un film in cui c'è un'attrice che la interpreta, per poi magari fra, non sappiamo quando, perché non ci sono in questo momento dei dati, delle certezze su questo progetto cinematografico sulla vita di Janet Jackson, ricomparire a distanza comunque di poco tempo nei suoi panni, interpretata da un'altra attrice. Quindi questo dovrebbe essere il motivo per cui Janet Jackson non è comparsa in Michael, film del quale inizieranno le riprese del sequel proprio alla fine del 2026. Su Radio Number One, questa è Number One Classics, e proseguiamo nel 1978 con Music che poi

0: Restate con me, restate con noi, perché la musica degli anni 70, 80 e 90, la più bella, l'ascoltate solo su Radio Number One e non è finita qui.
1: Radio Number One presents Number One Classics. Number One.

0: Lionel Richie, al secolo Lionel Brockman Richie Jr., che era frontman dei Commodores fino ai primissimi anni 80, 82, quando decide di intraprendere la carriera da solista. E ha pensato bene, perché sì, i Commodores sono stati un gruppo rappresentativo degli anni 70, però se vogliamo, Lionel Richie, una volta solista, ha scritto dei pezzi che hanno avuto ancora più successo, tant'è che siamo qui a distanza di 43 anni dalla pubblicazione di questa All Night Long ad ascoltarla e a cantarla. L'abbiamo ritrovata in Number One Classics, ora Flash in the Pan con Walking in the Rain.
1: Walking down the street, chicken cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Siamo quasi in chiusura di questa puntata del venerdì sera di Number One Classics con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90, quindi rimanete qui.

0: e di sera sempre alle 22 con Number One Classics. Buonanotte a tutti, ciao.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza, il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
0: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, Luna. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, due, tre, quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: love. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le due.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.